Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

correre, tu devi correre, non devi domandare né rispondere. Ti devi alimentare con le compere, scattare, commentare, scorrere. In quarto elementare mi hanno detto di sognare perché il mondo stava pronto per risorgere. E sarebbe stato mio, dovevo solo correre. E gli altri si mangiassero la polvere, correre, correre, circolare. Qui non si può stare già da troppi anni. Vorrei parlare con il titolare, voglio spiegazioni, voglio lamentarmi, voglio i miei 20 anni.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: I wanna be your man.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sempre uguale. Quante scuse, quante storie. Vieni in fretta a casa e scappi via. Non parliamo più da tempo. Il tuo sguardo è sempre assente.

0: you hear this old school joint? Don't you ever touch me.
1: Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Perché lui quando è venuto ieri sera voleva mettersi là insieme a Giuseppina per far vedere che
1: pensavo di dover tappare un buco invece.
0: No, non ti chiamo a far tappare i buchi, uno che conosce il notiziario non può essere un tappabuchi. E poi ancora su Facebook, buongiorno, anzi non si parte se non arriva il primo saluto secondo la tradizione invalsa che io ho messo, se non si parte non leggere niente,
1: non leggo niente, mi metto in posizione,
0: anzi no, voglio cominciare col messaggero, mi voglio punire, dai, quindi vedi, aspettiamo. Perché è anche giusto, no?
1: Ogni tanto, certo.
0: Tanto di nostalgia del passato, no, per 50 anni quasi. E intanto, sì, se tu fai così, se qualcuno saluta... Non
1: e mo lo vediamo, intanto preparo...
0: Buongiorno a tutti,
1: le varie pagine.
0: Ovviamente non salutiamo mai, sempre quelle che ci ascoltano per radio.
1: Ecco, oh, buongiorno e buon martedì.
0: Luigi, buongiorno, io ti ho invitato, voi dovete cominciare a fare notiziario con noi, mi sono stufato, c'è Gabriele di me. Facciamo di variare, vieni, c'è tante cose da raccontare, Luigi, vieni. Luigi non risponde, non risponde perché non ci ascolta, non può scrivere mentre ci ascolta.
1: Beh, appunto. Allora
0: Luigi, abbiamo cominciato. Allora, messaggero, dall'INPS all'Aquila spiava Meloni, indagato un impiegato di 40 anni. Secondo me non deve essere arrestato, ma in carcere. Uno che spia la Meloni per fare lavorava per il call center che gestisce l'assistente ai cittadini per conto dell'ente,
1: ecco.
0: Poi Chieti, arrivano le telecamere, sorveglianza notte e giorno. Legnini, appena arrivato, è venuto a chiedere, lo sai? Che l'altro giorno che... stava da Costantini,
1: sì,
0: per sapere come fare per le telecamere.
1: Ah,
0: però mi ha detto, con una variante, fai in modo che siano tante come le tue, ma però che acchiappino qualcosa.
1: Ah, così gli ha detto?
0: Sì, ma lui non ha saputo dirglielo. Ah. Perché qua le nostre, notoriamente, a proposito, ma le telecamere non hanno accappato niente, i carabinieri, scusatemi cari carabinieri, ancora non ci dite l'accoltellatore, lo sa tutto il mondo, lo sa chi è, l'accoltellatore dei due ragazzi dell'altra notte, niente? No? Niente, beh. Cronaca.
1: Ricordo pure quelli che hanno picchiato il povero
0: e quelle gambetti, le telecamere, tutto fatto, la macchina è cotta, poi la macchina è andata in una strada polverosa, voi inseguivate,
1: sterrata,
0: avete detto che quando la strada è sterrata non si può continuare a inseguire, e quelli sono scappati.
1: No, però tutti mo prenderanno le strade sterrate.
0: Sì, perché lo sono passato ieri, è ancora sterrata, quindi fatta per le fughe dei malfattori. Via Cerulli, quello che porta alla villa di Cerulli che ce l'ha morte col comune perché bisognava farci, ti ricordi? Il campo sportivo no, l'ospedale no.
1: Ah, quello è giù.
0: Sì, quello là, quello di Via Cupa.
1: Andavi il lascito.
0: No, campo sportivo. Ah, quello sta pure fermo, eh. Fermissimo. Campo sportivo, l'ospedale, la sede dei pullman della tua e non ci si è fatto niente. E qua si è arrabbiato, ogni volta. Un giorno è andato il presidente del comitato festa, Martinelli, a chiedere di poter fare lì gli spari perché aveva visto un luogo, venne preso a male parole, lui doveva dire, io non c'entro niente col comune, vagliela a dire, e non c'è andato più. E ecco la bella storia, per cui non si fa più la batteria dopo la processione, questo è.
1: Volevano i soldi da mio figlio, lui ha detto no, lo hanno picchiato. Pescara, l'episodio qualche sera fa in zona stazione.
0: Una pagina leggera. Sant'Egidio, gli scuolabus nel mirino, sospesi due autisti. Che hanno fatto, Gabriele? Cosa mi devi dire?
1: Due autisti scuolabus sospesi in via cautelare dopo i controlli della polizia municipale. Forse non avevano una patente.
0: Oh, tu ti piace windsurf?
1: Mai fatto.
0: Beh, se fai a Pescara non so, puoi andare e puoi anche vincere.
1: Windsurf vince Pescara del gatto campione italiano. Tremendo, i gatti con l'acqua non ci fanno, però...
0: Molto male, vale. Tutti felini.
1: Sul Mona, la lite in strada serviva a rapinare un anziano.
0: Il mio collega,
1: non
0: Iavarone.
1: Ci stupisce per niente
0: che
1: questa cosa sul Mona.
0: Oh, qua ancora Gianni Letta, 887 anni, la cosa di che oggi Berlusconi avrebbe fatto 90 anni, il giornale ci fa l'apertura.
1: È morto Berlusconi?
0: Sì, è morto.
1: L'Aquila, pagina memorabile, soccorsi post-sisma, lo ha detto Gianni Letta intervenendo all'evento del PRI Italia.
0: Pescara, mercato ittico, monta la protesta.
1: Secondo me massimo poi da qualche pescatore.
0: Io scherzerei con i pescatori.
1: Perché ha trattato un po' male l'ultima
0: volta. Ma ieri ha fatto un video stupendo. Noi non abbiamo avuto mai nulla a che fare con la giustizia. Gli ha messo tutto uno, tre quattro indagati.
1: L'Aquila, ex psichiatrico, via ai lavori per l'InfoPoint.
0: Non mi devi dire niente.
1: Non hanno, pare, io ho controllato, non è guarito nessuno dalle acuzie. Sono tutti ancora acuti. Stanno tutti a terra, ma non i fasce perché giustamente essendo acuti non possono uscire e quindi per questo non tornano e non riaprono Giulianova psichiatria.
0: Perfetto, d'accordo.
1: Benzina, a Pescara i listini medi

0: più bassi, questo giusto per dire.
1: Noi dobbiamo informare la gente che ha fatto i bicipietti.
0: Ieri ancora non abbassava.
1: Ieri
0: pomeriggio.
1: Sei sicuro? Secondo voi?
0: Sì, perché c'è andata Donatella.
1: C'è andata apposta per risparmiare la tua Donatella?
0: Sì, poi è andata a Leni, che stava là bello. C'è un po' di fila, ma niente di che.
1: C'era la fila a Leni?
0: Un pochino, appena.
1: E ma lo chiamiamo Ciprietti.
0: Appena.
1: Dobbiamo informare la gente di tutto quello che accade in questa piccola città. Che tale è rimasta?
0: Ne ho il soppalco. È scesa. Quando tu la chiamavi piccola città faceva 25.000 abitanti, ma ne fa 23.000. C'ha un sacco di pini.
1: 24.000 e qualcosa. Beh, che cosa c'ha?
0: C'ha un sacco di pini, però la popolazione è scesa. Morte di democrazia, Rai. Il concerto venerdì 2 a Lanciano, la musica di Mr. Rain.
1: Dite un attimo. Ciccone?
0: No, chi è Ciccone, il ciclismo.
1: Liana?
0: No, salutiamo. Salutiamo. È il migliore italiano al mondiale, è già futuro, dice.
1: Non risponde.
0: Sta
1: a mettere la benzina, credo.
0: Può essere, sta ad aggiustare il.
1: Vabbè, ce lo dirà.
0: Serie C, Pescara sono tutti colpevoli. Boucher, ora si gioca tutto. Pure Pescara si prepara forse ad un cambio.
1: Abbiamo capito che è segnato il destino di Boucher come quello di Barilari.
0: Benzina, Pescara, gli stili medi più bassi per il diesel, vince Teramo. Ah, sai che è successo, mo?
1: No.
0: La bomba bianca, quella del sindaco, ci ha bottato una settimana. Ma quelle che costa di più di tutti.
1: Perché?
0: Perché ovviamente non già gli sconti, può fare gli sconti perché non già la filiera, quindi quella che costa più di tutti.
1: E non
0: ci va
1: più nessuno.
0: Voi potete fare 100 km per andare a fare andata e ritorno dal Castellar e risparmiare quei 20 centesimi.
1: Stefania, però ho fatto un pezzo a favore, anche se lì la banca non la porta. Però
0: ci ha mattato per una settimana. Per una settimana.
1: Piacere Abruzzo.
0: Al via.
1: Tre percorsi per tour operator di tutto il mondo.
0: Ecco.
1: Per pezzone e 5 colonne.
0: Mio figlio a Pescara ha preso a pugni per aver detto di no a una richiesta di soldi. L'episodio qualche sera fa in zona stazione. La madre, aggredito mentre tornava a casa, il minore era con un amico, quei due balordi volevano costringergli ad andare al bancomat.
1: Il commento, ieri sono andato in piazza della stazione a Grimi a prendere un caffè shakerato.
0: Ah, buono.
1: È grave.
0: No,
1: ogni tanto un caffè shakerato e la piazza era tranquilla, non c'era più niente, perché era anche perché ogni giorno ci va una pattuglia dei
0: carabinieri.
1: Esattamente, vai.
0: Spaccate, una nuova allerta in centro, ladri di bistecche in azione a Viale Bovio.
1: Chi è che andava a mangiare una bistecceria? Dal Mastro?
0: Del Mastro, sì.
1: Del Mastro.
0: Era pure socio.
1: Era socio. Ma non lo sapeva.
0: Non lo sapeva. Come l'attuale sindaco di Imperia che faceva il ministro
1: di Mastro, le possiamo utilizzare?
0: No, non ce le fanno vedere. Vuoi da me?
1: Aveva detto l'avvocato, prendetele.
0: Ma non.
1: Più realista del re. Il governo
0: no,
1: ha detto no.
0: No. Vabbè. Turisti al bed and breakfast di giorno, ladri nelle scuole di notte, restituiti PC rubati al Maior, scoperti altri due colpi. Andiamo avanti.
1: Bravo.
0: Pescara, Paola e Roberta dopo New York hanno conquistato anche Berlino, corrono le maratone, pronti a manifestare contro il mercato ittico trasferito a dicembre.
1: Quindi ormai si è fatto,
0: L'hanno fatto.
1: Lo trasferiscono. Guarda un po'.
0: Sembra un Giulianova questo.
1: No, Giulianova è più ricco, più bello.
0: Hanno rifatto pure tutta la pavimentazione, ma.
1: L'hanno rifatto tutto, ho fatto pure un pezzo io.
0: Cuore, fegato, reni e polmoni, da inizio anno donati 31 organi. Bravi, bravi.
1: Bene fare.
0: Ce l'avete sulla carta d'identità? Controllate che siate donatori sulla carta d'identità.
1: Purtroppo che la gente muore, però poi fa queste cose.
0: Vabbè, una volta che è morto, è morto. Ma puoi aiutare gli altri, sei morto.
1: Intanto crocifissi nelle scuole cittadine e scontro in consiglio comunale.
0: Non abbiamo un problema.
1: Per quale
0: non
1: motivo?
0: Abbiamo nessun problema. Il
1: 12
0: problema
1: voti a favore, 5 contro e 5 astenuti.
0: Ecco, periodicamente.
1: Non hanno posizione.
0: Fate.
1: È passata tra le polemiche ieri in consiglio comunale la mozione di futuro nazionale. A proposito,
0: ho fatto pure a Roma.
1: Non è andato benissimo.
0: 11%.
1: Ma la cosa è stupenda.
0: Cioè, ragazzi, perdona. È andato a votare il 22,7%.
1: Quindi nessuno.
0: Cioè, quello che faceva così che ha vinto. Farei pure io perché 15-16.000 euro al mese, per carità. Però che faceva così, ho vinto. Ha preso sostanzialmente il 51% del 22%, cioè ha preso il 10%.
1: Vabbè,
0: uno su 10.
1: Un segnale, il centro-destra si preoccupava di Vannacci. Tutti i giornali fanno questo riferimento, cioè che il centro-destra ha vinto e che soprattutto Vannacci non ha sfondato. Completamente ignorato il fatto che il centro-sinistra con il campo largo,
0: 35,
1: che giustamente la Melone ha chiamato campo larghissimo, non ci sta nessuno là dentro, non ne parla nessuno, che eravate secondo e che quindi ha perso. Il vero sconfitto è quello. perché Vannacci quando sono contenti, contenti che perde, boh, magari ci fosse 4 lezioni, perché dice vedo va ve, quindi deve venire con noi e quindi vincono sicuro. E quello pensa a Kiev e alle armi. E la gente la benzina le file, che non c'è i soldi, e poi ogni mattina lo diciamo. Il carrello della spesa va da Lidl, oppure va, ci piace a noi andare da Osi, che è bello, tutto bello ricco, preso, si fa il pollo che ci piace,
0: ma il pollo, pollo, il pollo, pollo, pollo,
1: guarda il carrello, non ci sta niente, mannaggia, ho preso, perché
0: ne manco, apri però, il portafoglio, non ci sono più manco 50 euro,
1: però, no, ho speso poco, poi apro il portafoglio, non ho speso niente, e quelle le armi a chi, adesso sono un problema, complimenti, ma questo è campo largo, non ci sta nessuno, sto parlando, che ci fa la parola a tutti, va bene.
0: Spiata la Premier Meloni, secondo caso all'INPS, nei guai quarantenne aquilano,
1: cioè praticamente all'INPS tutti stavano a fare la, non dovevano fare notoriamente nulla, spiavano la Meloni, cioè
0: non lo so, ci stai problemi sulle pensioni, sono un sacco di problemi,
1: sì, infatti uno dei problemi,
0: l'invalidità,
1: uno
0: le cose,
1: dei problemi della Meloni sta nella foto
0: Tajani,
1: eccolo là,
0: ti guarda da un'altra parte, non si capisce dove. Lavori sui sottoservizi, cambia la viabilità oggi, da oggi in due strade all'Aquila, poi omicidio Stefano Lanciani, in aula 5 video che incastrano il fratello, immagino ne bastasse uno solo, però tutti e 5 l'hanno fatti vedere,
1: prove, come il povero Sempio, il povero, insomma, se l'assassino ha fatto quello per tutti questi anni dal 2007 che San Galera, quando non c'entra niente, è terribile. Quando gli dà? Quando gli dà? Quando chiede?
0: Quello 1000 giorni ha preso quasi 1 milione, questo prenderà 4, 5, 6 milioni.
1: Quindi 8 miliardi?
0: 12.
1: Ma ovunque vamo, alle base, le cose, ma veramente donne, rock and roll.
0: Mose sfoglio.
1: Exo. Un omicidio piccolino, papà, abituato.
0: Ex ospedale psichiatrico, via ufficiale dei lavori per l'infopoint turistico.
1: Invece il nostro psichiatria come sta?
0: Ti ho detto, finché non guarisce qualcuno a Teramo, qua non riportano nessuno,
1: allora,
0: e quindi non lo aggiusto.
1: Venne deciso di trasferire a Teramo psichiatria, che era l'unico reparto che negli anni, con tutti i macelli che hanno
0: cacchio fatto... cacchio, Tomo Tomo faceva, si faceva il suo lavoro, tranquillo e sereno.
1: Tranquillo, non ci si trovava nessuno.
0: Non ci mandavano,
1: niente, andava là, tutto preciso, tra l'altro senza successi grossi fatti, né? E un matto che era scappato.
0: No.
1: Niente, tranquillo, so io.
0: Nessuno che si sentiva Napoleone, tutto...
1: Per tanti anni non ho mai avuto grossi problemi, sentivo da lì. Bene, che hanno fatto? Tocchiamo quello. Non abbiamo toccato tutti i reparti di giù, no, psichiatria no. Che fai? Non è che lo riduciamo, ce lo portiamo direttamente a te, però cari giuliesi, appena guariscono ve li rimandiamo
0: il
1: a voi,
0: posta cuzie.
1: Non solo, ma c'è un altro motivo, cari concittadini, diciamo cazzacurrenti, dobbiamo fare dei lavori non si sono visti, psichiatria è andata e posta cuzie non è tornato nessuno,
0: ecco.
1: Cioè due sono le cose, o a te sono meno bravi e non guarisce nessuno, oppure ancora una volta ci avete preso per i fondelli, apposta.
0: Allora,
1: quei problemi, no? Perché psichiatria, ma anche là mo sono tornati insieme, ma no, hanno l'ardire in piena estate di mettere insieme in una città come Giulianova, dove finalmente quando siamo 24.000 raddoppiamo, triplichiamo, mettono insieme ortopedia e chirurgia, dove? Ad Atri, no? No, a Giulianova, dove ci viene pure la gente di Tortoreto, Pinedo.
0: Però mo ci stanno le case di comunità.
1: Ah, già, le case
0: ci stanno, le case
1: comunità. Metteteci quelli che ci lavorano, però.
0: Custode. Nuovi loculi, si sbloccano le prate, quindi almeno potete morire all'Aquila.
1: Almeno città?
0: L'Aquila.
1: All'Aquila possono morire.
0: Con partecipazione ai servizi sociali, lo scontro in consiglio
1: perché
0: comunale.
1: Perché mi fai così?
0: Che?
1: Mi dai gli spunti.
0: Che devi fare?
1: Che non posso dormire tranquillo, devi chiamare tua sorella.
0: Dici che non dormi.
1: Io non
0: sono tranquillo, proprio sicuro no.
1: Devo chiamare tua sorella. Come siamo con i loculi a Giuliano? Perché voglio sapere se qua almeno con questa vita difficile si può morire. Poi mi avvicino e naturalmente, anche se purtroppo, aggiungo, purtroppo non ci sta un'età per poter morire. Ma gli dico subito, sei in diretta quindi. Perché se no. Si sente?
0: Si sente, sì.
1: Dorma sorellina tua.
0: Non credo.
1: In attesa di andare alla regione?
2: Pronto?
1: Buongiorno, sei in diretta, quindi tutto ciò quello che dirai potrà essere utilizzato contro di te. Buongiorno, la domanda è, in attesa di andare alla regione, come siamo con i loculi a Giulianova? Perché abbiamo letto un articolo che all'Aquila si può morire perché sono arrivati nuovi loculi. Qua com'è, assessore, buongiorno?
2: Buongiorno, allora noi dobbiamo realizzare 100 loculi nuovi, però al momento diciamo che abbiamo disponibilità tra quelli che ci sono già. Quindi non c'è un'emergenza loculi, insomma.
1: Quindi si può morire tranquillamente anche qui?
0: Serenamente.
1: Sì. Vabbè, Quindi quando li fate questi 100?
2: Questo adesso siamo in fase di progettazione.
1: C'è un tavolo?
2: No. Però c'è comunque una progettazione da fare.
1: Allora, senti, caro assessore, ti voglio bene, lo sai, però ti devo fare un'ultima domanda, non ti arrabbiare. Adesso ho capito perché quando io ti critico che porti le gonne lunghe, perché sei di Tajani tu.
2: Hai visto?
1: Tu sei all'avanguardia, tu sei il prototipo. Io volevo pubblicarlo, l'altro giorno mi sono andato a vedere tutte le foto delle manifestazioni e gli eventi dove sei, per l'80% o sei con i pantaloni oppure con le gonne lunghe, ma invece con le belle gonne corte non si capisce perché no. E poi c'hai belle gambe, si è visto, te l'ho pure detto, vabbè. Ma Tajani te l'ha detto personalmente a Pescara quando è venuto?
2: Ma no, vabbè. Semplicemente mi vedo meglio con le gonne lunghe.
1: Vabbè, a posto, d'accordo. Grazie della risposta. No, allora, a quest'ora, completamente sveglia, completamente lucida, con una voce non assonnata, risponde a tutte le domande. Albani, voto 8. Grazie e buona giornata. Grazie.
0: Buona giornata.
1: Con Gabriele. Parte mo' tutte le, diciamo, un po' scherzato, ma 100 locoli si faranno e tra l'altro ci sono posti disponibili.
0: Quindi, se volete, potete venire a morire a Giuliano.
1: Tutto questo se non avete la cappella privata, perché là il problema non si vede. Tu ce l'hai la cappella?
0: No, cappella. Privata quella del, al cimitero no. Lite ad Avezzano, no, sul Mona, lite a Sulmona, infatti. Lite è in strada, ma è finita. I tre scippano un anziano. Ma è finta. I tre scippano un anziano.
1: Secondo me, Patrizio, ogni volta che scrivo, mo pensa a me che la mattina l'ho chiamato per dirgli di queste cose.
0: Esce di casa a San Benedetto di Massi. Questo esce di casa brandendo un'ascia e minaccia di morte un conoscente.
1: Parlo delle pagine leggere.
0: Ancora sempre a San Benedetto dei Marsi, la sorpresa durante i lavori, spunta una necropoli nell'antica Marruvium. E qui erano già morti praticamente. Aree interne, esenzioni IRAP e bollo auto, Avezzano lancia l'idea antispopolamento.
1: Pure
0: i bolli eri
1: di Pangrazio con la G. E lo voleva fare il tridico, vero?
0: Però era una fesseria, però me l'ho fatto la Meloni, quindi non è una fesseria.
1: Chieti. Certo, la qualunque, lo Tony Bismarck. Intanto a Chieti, così perdo un'idea, Legnini, parte il nuovo sistema di controllo intelligente con 14 telecamere.
0: Bopuga.
1: No, io lo toglierei su. Perché si possono comprare delle telecamere vecchie?
0: Almeno, non credo che ci sia un mercato usato.
1: Telecamere nuove. E poi però è venuta, ripeto, da Costantini a dire, è vero che tu, perché lui si vanta Costantini, e dice io ho il più alto numero di telecamere della regione. Non hanno mai preso niente, infatti carabinieri.
0: Manca le bavose.
1: Carabinieri, faccio purtroppo cito un fatto drammatico. Quando venne trovata bruciata quella povera ragazza Fabiana, ebbero un sussidio dalle telecamere private e venne fatto nel verbale telecamere. Metti poche telecamere, sindaco, ma che riescono, soprattutto sistema quel sottopasto dove accade l'80% delle cose che non deve accadere. Lo puoi fare, sindaco? Ma non ti chiamiamo perché sei a fare colazione non più da Claret, ma da, come si chiama, quello su, che sta su, poi è tornato qua.
0: Chi è?
1: Sì, dai, quello che sta sul lungomare, io non mi sarei mai spostato, sul lungomare, tu. La pasticceria sul lungomare.
0: Sprint,
1: allora questa la passacqua solitamente, non più con Conalpa, perché mo Conalpa la sacca tutte le mattine, se no prima mi stava sempre con Conalpa, e quindi Conalpa è citato da Arboretti. Quindi però potrebbe essere candidato, sì, lui
0: perché
1: dice,
0: no?
1: Dice di no. Mense riaperte non mi hanno invitato.
0: No, ma però è andato Legnini. Mense riaperte dopo i cantieri, torna il pranzo. Negozi sfitti, l'allarme entra in consiglio con un piano contro la desertificazione. E poi abbiamo la esplodente Sabino, ricorderete purtroppo la tragedia a Casalbordino, nasce il comitato Basta Morti, si affronti il problema.
1: Su questo qua fa tu.
0: Erba sintetica, ripateatina e tecnologia nel nuovo campo sportivo.
1: Il nostro fondo del campo sportivo non è
0: un campo di patate,
1: granché, però dice che verranno fatti dei lavori. Però il Martiniello è assolto. Tutte le immagini televisive hanno dimostrato, come dite voi, a rallenti, che gli rimbalza male il pallone e quindi lo colpisce come può e va lontano. Quindi non è colpa sua, saremmo stati sul 2-0, te la stava tutto a posto.
0: I lavori da €500.000, inaugurato l'impianto Rocchi Marciano, il sindaco dice qui può crescere il paese. Francavilla in festa, nate 62 tartarughe marine. Fossa Cesia, cantiere da 2 milioni per viale di San Giovanni Venere. Bambini allontanati dai genitori, scontro tra garante e tribunale.
1: Non mi piace molto il messaggero, perché meglio il bosco, cioè, sembra sotto l'anziano. Sì, sì.
0: Teramo. Scuolabus nel mirino a Sant'Egidio alla Vibrata, sospesi due autisti perché non in regola. Dopo le segnalazioni scattano i controlli dei vigili urbani, sono over 60 e senza l'ok dei medici necessario per poter guidare i mezzi.
1: Questo a Sant'Egidio, poi?
0: Sì, poi camion si schianta contro il cavalcavia, disagi per i treni a Martinsicuro.
1: Poi?
0: Turismo ed eccellenze artigianali, l'Abruzzo si promuove con le ceramiche di Castelli.
1: Sali, guarda che c'è qui.
0: Qui che c'è?
1: Ah, guarda.
0: Presepe vivente a rischio, Giulianova si mobilita.
1: Allora, Giulianova, Teramo, Sant'Egidio.
0: No, Teramo no, Giulianova, Sant'Egidio, Martinsicuro e Castelli. La pagina di Teramo.
1: Capite perché sono scappate? Andiamo avanti.
0: Dove vuoi da me?
1: Leggero, Fabio. Leggero ce l'abbiamo, un bar.
0: Sì. Pescara in crisi, serve la scossa,
1: non è
0: pericoloso.
1: Non è auspicato.
0: Foggia non fa sconti dopo il KO interno, responsabili società, tecnico e squadra, tranne lui.
1: E lui, cioè, non ho capito. Diritto sportivo. Ripeto, lo stupendo.
0: Foggia non fa sconti dopo il KO interno, responsabili società, tecnico e squadra.
1: Ma tu perché non ti ricordi che ha detto ieri Foggia sul centro?
0: No.
1: Siamo tutti responsabili.
0: Ah, procede l'ha messo lui.
1: Perché qua no? Perché a Rapa evidentemente qualche notiziola gliela dà in più.
0: Me pure secondo me.
1: Ti ricordi che c'era qualche nome che il centro non portava?
0: Sì. Boucher resta al suo posto ma in bilico, a Livorno si gioca il futuro in panchina.
1: Nessuno avrebbe fatto quella dichiarazione,
0: no,
1: se è vero,
0: beh, ovviamente no, il Rosso, a meno che non lo cacciano, lo stanno cacciando, allora fa quella dichiarazione. Allora abbiamo a Roseto, il basket vola ma Gramenzi predica calma. Lo farei anch'io dopo, sì, il campionato dell'anno scorso. State calmi, ma una partita, cioè, voglio dire,
1: ma forse sì, quello. Ciccone non è, Federico no,
0: no,
1: nessuno dei ciccone.
0: Oddio, può essere Federico, no, però no, no, ciclismo.
1: E
0: no,
1: nemmeno Del Zoli parte, Zotti parte con il botto, Giulianova show a Fadini. E predica calma, colui giustamente.
0: Pure lui, giustamente, giustamente, giustamente. Cinque turni dai piani alti per l'Aquila.
1: Per dire che c'è dei partiti importanti.
0: Può succedere.
1: Oh, nazionale, qua con calma, dico io la cronaca, va bene? Perché questo è leggero, tu la, poi la parte politica, e poi questo Papa, Gabriele, che non ci piace quando va sui diritti civili, ancora meglio Eva, unione gay, unione civili, aborto soprattutto, e soprattutto adesso che nessuno deve morire come gli pare, però sulla politica e i dati di cellulati, guarda che ha detto, prima ha bastonato più volte Trump, poi che dice? Quando nessuno sa come porre rimedio, va lui. L'estrema destra tedesca non è espressione del cristianesimo,
0: no.
1: Quindi che si loro che vabbè. E poi dove parlano questi papi? Dal balcone non dicono più niente. Sugli aerei, quando fa il viaggio, infatti, la conosco, Franca, dal nostro inviato a bordo dell'aereo papale, Franca Giansoldati. Bellissimo. Che è successo a Carrasco?
0: Ipotesi depistaggio. I pubblici ministeri sui pedali della bici di Stasi non c'è mai stato, il DNA dichiara.
1: Punto. Il resto lo sapevano ma non lo disse.
0: Beh, allora è matto.
1: Che devi fare questi?
0: Beh, non lo so, spero.
1: Dopo il 2007 che sta là dentro. Questo
0: mo
1: si alza, va dai risse e spara, non gli fai niente.
0: Beh no. Beh. Legittima difesa a postumo, ma l'ex fidanzato ora spera nella revisione.
1: Come spera? Beh, niente, come...
0: E i poggi dicono: beh, non cambia niente. Questi non ci vogliono ripensare.
1: Questi non, non, que- questi
0: non ci vogliono ripensare.
1: Non ci. Un solo vabbè.
0: Regeni condannati ai 3007 egiziani, ma non per omicidio.
1: Non importa, ma sono introvabili.
0: Ma sì,
1: condanniamoli.
0: Strage di Ustica, la Francia pronti a collaborare.
1: E ogni ciclicamente ritorna questa cosa.
0: Suppletive in Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci, affluenza al 22,3%, significa che su 10 persone 2 sono andate a votare. Quello che ha vinto ce n'ha uno solo e dice che ha vinto. Dice che ha vinto.
1: Come ha fatto con i pugni?
0: Oh, beh, 16-18 mila euro al mese.
1: Quando prende al mese?
0: Beh, 16-18 mila euro al mese. Anche se è per poco, perché fra un anno massimo si andrà a votare, però...
1: I due primi commenti, poi non do di fare i commenti, ma poi ci andiamo, noi ci andiamo. Il retroscena, il sollievo di Giorgia, sabotaggio fallito, quindi si riferisce a Vannacci.
0: A Vannacci.
1: L'analisi, messaggero pure, la presunta forza dell'ex...
0: Presunta,
1: quindi già...
0: Ma hai notato che fino ad oggi i giornali di Vannacci non hanno parlato per niente?
1: Negli ultimi giorni non ne parlavano più, come se non fosse mai.
0: Come se non esistesse.
1: Non ne parlate che si vota, è meglio non parlare. Ma dai, Angelucci dice: ma un pezzo
0: niente.
1: Richiudere il giornale. E infatti nessuno ha scritto niente. Oggi tutti ignorano. Andiamo avanti. Il Messaggero si adegua. Andiamo alle pagine 7 e
0: 9.
1: Gabriele, ti devi candidare? Più ficucci la mattina, più ti devi candidare.
0: 7.
1: Eccolo qua. Non rispondi più, no.
0: Calabria vince il centrodestra.
1: Calabria vince il centrodestra, Vannacci, ecco il titolo, al 10% ma non sfonda, perché in realtà su quella cosa, su quella percentuale
0: il 2%.
1: A vederla sarebbe più alta di quelle dei sondaggi, però rispetto alla gente.
0: Infatti lui così ha detto, non abbiamo preso l'8, abbiamo preso il 10.
1: Quindi ignorati. Battuta
0: campo larghissimo battuto,
1: nel secondo titolo del sommario, sì. Sta. Andiamo avanti.
0: Ho chiuso Sassonia perché Vannacci aveva detto che sarebbe stata come per FD, per i nazisti tedeschi, la
1: no,
0: sua Sassonia. No, Sassate.
1: Ha fatto lo spiritoso, ci vediamo. Il sollievo dalla Premier, il boicottaggio è fallito e agli alleati acceleriamo. Quindi mo, però con la benzina accelerando costa.
0: E costa un sacco, questo è il problema. Che mo,
1: seconda pagina, vedete dove sta questo centro-sinistra. Oh, si ammette, il generale non ha. Mica si preoccupa della Meloni, il generale non ha pesato.
0: Quindi vai tranquillo avanti,
1: tranquillo
0: che vince.
1: Vabbè, la caccia ai voti del sud, il bilancio del Nazareno, il PD. Fuori da Reggio ce la giochiamo. Beh. Intanto perso qua. E siamo in crescita, i sondaggi dicono di no. Il risultato di Villa San Giovanni sullo stretto è l'obiettivo di limitare Vannacci, pure loro. Ale, dai.
0: Vabbè.
1: Vedi che chiama come mi adegua, come chiama la sorellina di Forza Italia, perché questo è il futuro. Lo chiamo Frangione pure. Chiamiamoci, lo chiamiamo.
0: Perché?
1: Perché sul ci ho fatto.
0: Siamo al centro.
1: C'è una cosa sul. Sul carburante, sul posto. Dante, chi era costui?
0: Dall'Aquila riformiamo il mondo qui anche nel 2050.
1: Sì, perché c'è stata cosa all'Aquila, là se ne parlava. Gianni Letta.
0: Ah, sì, il Prix, sì. Pri.
1: Allora. Nino! Abbiamo fatto un bel servizio, senza di te.
0: Fatto bene. Più educazione, ma niente di vieti, così decide l'Europa.
1: Sulla pagina Facebook c'è una lunga intervista, un servizio sull'azienda Faraone. Passerina è vero, è più buono del pecorino. Più.
0: Dipende, de gustibus. Effetto Eni, giù il carburante, IP e Petrolitalia seguono l'esempio e fissano lo stesso tetto per diesel e
1: quindi
0: benzina.
1: Quindi accalate, Ciprietti. IP...
0: Ma dipende se è di proprietà o diretta, questo è il problema. Ora Meloni guarda Kuwait. In Abruzzo parte l'assalto al pieno nelle stazioni del cane a sei zampe.
1: Alcune
0: rimangono a secco.
1: A proposito, invece che succede a Valle Castellana?
0: Valle Castellana costa di più di tutti gli altri distributori
1: filmati. Si parlava del miracolo, se lo da tutta Italia, TG4, TG5.
0: È una questione di mercato, si chiama mercato, funziona sempre allo stesso modo da anni, dal baratto, da Illo Tempore.
1: Poi siccome sa che molte notizie sono scherzose, il centro si adegua, c'è un centro pagina dedicato a Topolino d'Abruzzo, perché che è successo Gabriele? Che è uscito Topolino in dialetto aquilano.
0: Capito?
1: Vieni un po' se leggi.
0: Mi sa che la strina ha spalancato una finestra, il ballazzenno che cosa?
1: Ma quale sterina? Fuori non dire un filo d'aria.
0: Ecco.
1: Tu sta a comprare questo Topolino d'Abruzzo.
0: In tutte le edicole della regione.
1: Iole del Re, non lo so.
0: Non lo so, io la prenderei, un'edizione tutta aquilana.
1: Sì.
0: Scuola, oltre 14.000 studenti stranieri in Abruzzo ed è un bene perché si mischiano le culture, si mischiano le conoscenze e si cresce come è sempre stato.
1: No, perché poi in aula sono più gli studenti stranieri.
0: E me, zbomo tu cappuccio.
1: Non si può. Burca.
0: Dramma dei bar. Spariti, Grini c'è qua. Sono 460, persi 138 milioni.
1: Perciò.
0: L'anniversario, Rurabilandia, fattoria del bene, compie 18 anni.
1: Auguri alla Palestina, che abbiamo già parlato.
0: Il PRI Italia parte dall'Aquila con il dialogo. Vespa Letta, ancora Vespa con braccio
1: Vespa
0: rotto.
1: Con
0: e basta.
1: Okay. Chi è che intervista?
0: Riposati.
1: Lei, riposa,
0: curati. Camion incastrato, si fermano i treni a Martinsicuro, incidente del sottopasso, crea disagio ai transiti sulla linea ferroviaria perché ha spostato una trave, sembra.
1: Ricordiamo tra l'altro, caro Gabriele, che da qualche tempo, grazie all'intervento di Tannunzi, si ferma un treno in più alla stazione di Martinsicuro.
0: E non entrano le barche a Giulia,
1: esatto. Mentre noi dal 14 settembre c'è un Freccia Rossa in meno, ma là va tutto bene. A posto, non ci mandate, non manderesse la stazione, devo fare altre cose io. Vediamo se escono.
0: Vogliamo andare a Festa del Lupo?
1: Puzza il lupo, non so se ne parlano.
0: Droga in casa, 17enne arrestato. La polizia scopre hashish durante la notifica di un divieto.
1: Voglio salutare
0: a Teramo. Mo lo salutiamo.
1: Sì,
0: il progetto, un parco archeologico tra Penna e Cermignano. Rosetto al voto, coalizione allargata per lanciare il Nunes bis.
1: Anche qua non c'era una cosa del parco archeologico che avremmo recuperato all'annunziata?
0: Quello si dice a tutte le elezioni, secondo me dall'80, no forse prima, dal 69, che quel parco può essere un'occasione turistica per il turismo archeologico importante, lo recupereremo.
1: Anche, anche quello che stai dietro Lidl, che venne scoperto e ricoperto sotto,
0: sì,
1: ci
0: quel,
1: le
0: cheche pure dietro al Lidl,
1: Lidl,
0: ho capito.
1: Faremo, vedremo, lo riscopriremo. Cultura, nella cosa della cultura mi sono scordato il parco archeologico. Grazie Gabriele.
0: Prego, ci mancherebbe.
1: Mi sono scordato.
0: Beh, questo è.
1: Però, tio. Vai.
0: Luigi Anni, buongiorno. Lorena Panicciara, buongiorno.
1: Secondo me è Panicciara, possibile.
0: L'ha scritto lei. Vabbè. Panicciara. Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno ad Andrea Serafini, Sperd, un futuro candidato nel mondo a poco, poi Antonella Leonio, buongiorno a tutti.
1: A te dice, leggi, che cosa pensi?
0: Un futuro candidato non è tappa buco.
1: A proposito, siamo al...
0: L'ha scritto sotto, meno uno e poi diventeremo più uno.
1: Non ci arriviamo, dai.
0: Antonella Leonio, buongiorno a tutti, direttore, tantissimi auguroni, per cosa Gabriele?
1: No. Per la candidatura.
0: Manone. Ecco, Marco D'Agostino. Buongiorno, auguri Gabriele. Oggi è la festa degli arcangeli, Raffaele, Michele e Gabriele. Io arcangelo proprio non
1: c'è,
0: mi
1: c'è, c'è quello, grazie Graziella,
0: Dio arcangelo proprio.
1: Valentina, che foto
0: buon
1: hai mandato?
0: Dì, grazie per gli auguri.
1: Vedo,
0: Buon dì, poi buongiorno a tutti da Marcello Felicioni, Marcella Pompizzi.
1: Scrive.
0: Buongiorno direttore Gabriele, volevo, se mi permetti, augurare un buon compleanno al mio amato figlio Corrado Pedicone. Tanti
1: come
0: auguri.
1: No? La mamma di Corrado.
0: Tanti auguri.
1: Tifosissima, pure lei va in
0: tanti
1: curva.
0: Auguri.
1: Ma non possiamo la mamma, Giuseppina, no. Mamma Pompizzi, ben invitiamo Gabriele, come si chiama? Corrado e mamma Pompizzi.
0: Alfredo Federico, buongiorno. Betty Al, buongiorno a tutti. Irana Ciccioni, buongiorno a tutti. Silvano Giavittorio, buongiorno a tutti voi. E poi Raffaele Di Vincentis, buongiorno carissimo direttore. Gabriele, vorrei fare gli auguri a mio padre di buon compleanno e buon onomastico a Diego De Vincentis.
1: Tanti auguri,
0: tanti auguri a Diego.
1: Una bella intervista, vi ricordate? Andammo a fare
0: tanti auguri a Diego.
1: Non sapevano più che ci dovevano offrire quella
0: cioè, gentilissimi, veramente
1: gentilissimi. Diego, solo per curiosità, per farmi sentire meno anziano, quanti anni hai compiuto? Voglio sapere, vabbè. Poi.
0: Buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno a Max Rastelli, ad Andrea Serafini, poi dice meno uno, poi diventa più uno il bivio bell'occhio.
1: Sì, ma guarda dove stanno quelli.
0: Buongiorno a Sandro Vagnoni, Chiodo di Gianna, buongiorno a tutti, le isole Balearic, si fa tutta la penisola iberica, mo sulle isole.
1: Cioè,
0: solo Ceuta va manca.
1: Stanno facendo tutto quello, tutte le parti russe, la Russia, dove sta la guerra? Dalle Baleari, stai tutti qua la mattina. Ma vogliamo venire con voi? Perché
0: Raffaele, abbiamo fatto gli auguri a Diego perché l'ha riscritto.
1: Le Baleari, chissà quando accendono le Baleari, com'è il tempo alle Baleari?
0: Sarà il bagno, mite, 24-23 sarà.
1: Va bene, allora buongiorno direttore, buon onomastico a Gabriele. Vedi, tu sapevi tu che tenevi tutta questa cosa?
0: No, non è il mio onomastico, è le feste degli arcangeli.
1: San Michele, Gabriele, Raffaele.
0: A febbraio.
1: E l'abbiamo segnato. Diego De Vincentis, buon compleanno. Poi Fabrizio Scardecchia,
0: buon compleanno.
1: Mita Di Matteo, buon compleanno. E Ileana Ricchioni.
0: Ileana Ricchioni. Buon compleanno.
1: Vedi che abbiamo fatto bene, ci stavi. Tu ci stavi. E parla di te. Sai che cosa vuol dire Gabriele? Forza di Dio. È uno degli spiriti. Sì, che stanno davanti al trono di Dio. Tu stai là e ti ricordi a Dio, e vediamo che fai. Rivela a Daniele i segreti del piano di Dio, tu li sai. Annuncia a Zaccaria la nascita di Giovanni Battista e quella di Gesù.
0: Alla Madonna.
1: E c'è il commento: non sapeva tenere due
0: ceci
1: in bocca, stupendo. Oh. Tutte queste cose facevi.
0: Sì,
1: tu.
0: Ma
1: te lo ripeto che combinavi.
0: Ma hai visto mai volare? Non mai visto mai
1: stavi
0: volare.
1: Stavi davanti a Dio. Mm. Rivelavi a Daniele i segreti che Dio aveva, e che ne sapeva nessuno. E a Zaccaria e annunciavi, era molto importante perché è noto, lui fu il precursore di Gesù, la nascita di Giovanni Battista e poi quella di Gesù. Invece Raffaele, da cui Raffaele De Vincentis, chi è comunista? Per i genitori, casa e chiesa, no?
0: Pariamoci un po' da tutte le parti.
1: Tutte le parti, come vedete, avanti al centro contro gli opposti estremisti.
0: Poi i bozzi vengono socialisti, però.
1: Uno socialista, sì. I comunisti erano. Raffaele vuol dire Dio ha guarito, quindi è mio questo.
0: Questo è tuo,
1: Raffaele
0: questo,
1: è il mio
0: professore.
1: Anche egli, uno dei sette angeli, che sta, quindi tu saresti un angelo, davanti al trono di Dio, accompagna e custodisce Tobia nelle sue peripezie del suo viaggio e gli guarisce il padre cieco. Bene. Però perché il padre?
0: Perché Tobia stava bene.
1: Ho capito, no, ma di famiglia, qualche altro cieco, no?
0: Vabbè, quindi c'è chi mette piazza le sorelle a capo di partito.
1: Vabbè, insomma, questo... l'abbiamo anticipato. Oggi sono la Chiesa ricorda più stati importanti: Michele, Gabriele e Raffaele. Raffaele ce l'abbiamo là, Gabriele ce l'abbiamo qui. Un Michele ci mancherebbe.
0: Ma lo troveremo prima della fine del notiziario.
1: E allora, postumo, ringraziamo colui che giustamente si batteva contro la chiusura del passaggio a livello
0: e la modifica del lungomare centrale.
1: Del lungomare che non gli piaceva affatto, che si chiamava Michele Corbo, e lo ricordiamo naturalmente, perché ho fatto anche una foto l'altro giorno mentre davanti al comune gli sono stati il lungomare così com'è e l'avete già modificato e pare che non vi sia bastato, che lo volete ancora modificare e togliere più macchine possibili mettendole tutte al mercato coperto, all'ex mercato dove al piano terra non c'è nessuno.
0: Ricopriamo 10
1: parcheggio coperto,
0: 7 parcheggio,
1: tutto parcheggio,
0: ma infatti,
1: sotto. Ma ci è venuto in mente.
0: Ma infatti.
1: E poi mette la gente là una... e voi dite, poi colleghiamo ovviamente il mercato con l'ex mercato coperto a lungomare con una navetta.
0: Certo.
1: E quindi la gente lascia la macchina e va al mare.
0: Certo.
1: E all'andata potrebbe andare pure a piedi. Ma l'una e mezzo di ritorno, dopo
0: 66
1: una bella giornata sulla splendida spiaggia di Giulianova, tornano indietro con un calamare e se ne vanno tutti i benefici della giornata, perché la navetta non c'è né l'andata né il ritorno. Però vi faccio parcheggiare all'ex mercato,
0: dove potete trovare la catapulta per arrivare al belvedere.
1: In attesa che fanno da teleferica la
0: sembrava fatto. Si ricorda l'altra lezione? Cioè, il giorno dopo avrebbero posato la prima pietra praticamente.
1: Sì, infatti chiamarono più volte il povero che c'è il progetto. Berardo Montebello, sei pronto tu? Io da poco ho fatto il progetto.
0: Già avevano messo la prima pietra. Tieni.
1: Sì? 84 anni fa, che Dio lo benedica.
0: Proprio la riempite.
1: E perché ti chiama Diego se c'ha tre nomi? No, ho capito, ma perché se c'ha tre nomi e quello che cui scelto di chiamarlo è Diego e non Michele o Gabriele? Perché il primo nome è Diego. Diego, Michele, Gabriele, va bene. Quindi auguri a tutti. 84 anni, cioè, grazie alla signora, noi ti abbiamo ringraziato perché quel giorno ci hai trattato come signori, è vero?
0: Benissimo, ci hai trattato benissimo.
1: Mo torniamo, mo che fa 85. Mo che fa 85 torniamo, va bene? Grazie. Sì, ma mo, un altro anno, quando fa 85 veniamo ancora. Se Giovedì vuole. Beh, come fa a non volere?
0: Bravo, signore.
1: Come? L'arcangelo che... grazie, ciao. Ah, ma perché ho cominciato... Ma non abbiamo letto che fa Michele.
0: Michele
1: però
0: è quello che mena. Michele picchia.
1: Michele è l'arcangelo che insorge contro Satana e i suoi satelliti, difensori degli amici di Dio, protettore suo. Quindi insegue Satana. Lo scaccia praticamente là, perché stava paradiso Satana.
0: Sì,
1: e poi va giù.
0: Allora,
1: in italiano, ti prego, traducimelo subito.
0: Effetto tetto al prezzo, Eni, IP e Petrol l'Italia fissano i prezzi. È uguale a quello deciso dalla partecipata dallo Stato, cioè dall'Eni, ora Meloni punta al colosso Kuwait.
1: Vedi come facendo i notiziari come ci vengono le idee, un bel parcheggio sotterraneo, di multipiano. Potevo lasciare cose giù.
0: Per cui un referendum, poi non un multipiano perché la quinta collinare non si vedeva più.
1: Sì, me lo ricordo.
0: E allora?
1: E no, potevano lasciare là tutto parcheggio multipiano, ci facevano. E lasciava giù alla, perché poi impoverito ancora di più il centro. il giorno per l'impiego lo lasciavano giù e le cose, cioè il centro commerciale stava ancora più
0: a due piani,
1: parte a salto al pieno il caso della benzina finita, ma non c'è nessun riferimento, tutti sei
0: a fermati. Valle Castellana.
1: Oh, ecco dove stava Stefano.
0: La protesta dei pescherecci. Ci fermiamo.
1: L'allarme del detto alle aste. A rischio la quantità di pesce disponibile, i prezzi stanno lievitando. Quindi che fa? Non ci
0: può andare. Sono uscite tutte, ve lo confermo, le ho viste
1: uscire. Sì. Quindi ne escono tutte, quindi
0: pescano. Aziende in crisi, ora un tetto alla ex.
1: Andiamo?
0: Ecco.
1: L'operaio morto con tratto inadeguato, c'è anche questo dramma che hanno fatto, si scopre tutto.
0: Vino e regole, il dibattito a Bruxelles, l'alcol, l'Europa decide, educare e non vietare.
1: Io l'ho chiesto, è nessun problema l'Europa, non metto che non c'è nessun problema.
0: Niente etichette shock sulle bottiglie, ora Laura si esprimerà a novembre.
1: Ma tu non hai il vino, perché hai fatto la domanda che mi ho scoperto qua bevendo un po' di vino, andando avanti con l'età, è che non è l'alcol, non è il vino in sé che fa venire il
0: calcolo,
1: è quello spiegato bene, quindi
0: l'impatto del decreto in Abruzzo per il decreto scuola, oltre 14.000 studenti senza cittadinanza italiana. Il primato va alla provincia dell'Aquila con il 12,3%, quindi molto sotto il 30%. Il dato più basso nel pescarese, 6,5%.
1: Vediamo un po' un altro aspetto della riforma che vuole fare Valditara.
0: Sì, ai compiti sul diario, stop a più verifiche.
1: Che non ne possono fare due verifiche nello stesso giorno. Questo voleva dire, quindi un lunedì o un martedì, non li fate lo stesso giorno.
0: Vabbè.
1: Isaac che ti chiamava all'improvviso, non che oggi facciamo la verifica, le indicazioni di Valditara, insegnare a studiare con metodo, ma lui l'avrà fatto?
0: Secondo me no, però vabbè poi.
1: Innanzitutto domani si riunisce il consiglio regionale, ci sta qualcosa dell'uva, te la sei tirata?
0: Ci sta. Oggi in commissione bilancio il progetto di legge per valorizzare, per la valorizzazione della festa dell'uva di Mosciano.
1: Ripetiamo, siete favorevole a tutto ciò che
0: tutte
1: si
0: le feste,
1: però che se ne è fatto un dramma regionale veramente no, perché qua l'hanno proposto.
0: Ma non ci sono altri problemi?
1: Evidentemente no.
0: Meglio, buono, va bene. Burocrazia in realtà, qui da noi anche l'80% degli stranieri in alcune classi.
1: Ahia, ma che fate?
0: A Gioia dei Marsi. Perché sono tanti marocchini, ben integrati però. Difficile
1: fa?
0: Applicare la soglia al
1: 30%. Come facciamo?
0: Forse si possono, anche perché dovrebbe prendere altri due insegnanti
1: e trovare aule e ci ripaga.
0: 12 milioni per i tirocini fermi da mesi, anche 18 milioni per il Porto Giulio di Roma, ma non ne facciamo un dramma.
1: Non le possiamo toccare.
0: Capito.
1: Servono per fare la seconda parte del molo.
0: Capito.
1: Io ho detto, prendiamo qualcosina per il... Grimi dopo il messaggero compare sul centro.
0: L'emorragia dei bar abruzzesi in 5 anni chiuse, 460 attività.
1: Quanti comuni ci stai in Abruzzo?
0: Vuoi te lo controllo, non lo so.
1: Chi chiama?
0: Grimi.
1: Vedi?
0: La qualità dei nostri interlocutori, mica.
1: Tutti da qua li lanciamo. A proposito, quando ve la rai a Giulianova a fare il servizio alla spiaggia, chi chiama?
0: A me.
1: A te.
0: Ogni mese 8 saracinesche, no, tutti i costi balneari. Ogni mese 8 saracinesche si abbassano per sempre. Perso un giro d'affari da 138 milioni di euro. Non si beve il vino, che va a fare la barra la gente, gioca a carte soltanto. Non è...
1: Infatti stiamo giocando a carte.
0: Sì, questa la foto è del 1813. A Lanciano l'incontro sull'intelligenza artificiale e l'uomo parteciperà anche l'ultimo premio Nobel per la fisica italiano, Parisi. La storia da Canistro, l'ultimo caffè, poi il silenzio, chiude oggi l'ultimo locale. A Canistro non ci sono più bar. Fatemene una ragione. Minita Giulianova ce ne stanno ancora un po'.
1: Anche un bel po' ce ne stanno.
0: Allora, poi andiamo alla Dompea, all'Aquila, da qui riformiamo il mondo. Nel 2050 ci saremo ancora. Il presidente dell'azienda ha intervistato il direttore Telese. Abbiamo trovato gente seria e affidabile. Stiamo molto bene, dice. Vabbè, uno stile.
1: Beh, qua.
0: È uno stile.
1: No.
0: Che ritrovi è uno stile, tu che vuoi?
1: No, auguri di buon compleanno alla fattoria che fa del bene. Qui siamo ai 18 anni di Rura Bilancia.
0: Dall'invito all'ONU, al food truck, le tante conquiste di questi ragazzi speciali. Quando tutto sembrava una scommessa, Marilena, Giovanni e Luigi, le storie dei primi giovani protagonisti e delle loro famiglie. Ora si guarda al futuro, il sogno del dopo di noi.
1: qua potremmo fare una polemicola, ma ci
0: astiniamo. No, no,
1: tu te la ricordi?
0: Sì, me la ricordo perfettamente,
1: e
0: ma
1: ci
0: non
1: ci fermiamo
0: voglio.
1: Qua.
0: Non ci voglio. Perché uno può fare polemica sempre.
1: Lo so, però fu una cosa terribile. Ci fermiamo.
0: Inutile.
1: Oh, guardiamo il nostro collega.
0: Pre-Rai, best.
1: Collega, sì.
0: Se fossi giornalista mi rivederei, però tu fai come vuoi. Free Rai, Vespa, dialoga con Letta.
1: Guarda un po' chi ha capato, il morti. Braccio destro di Berlusconi.
0: Quasi una seduta spiritica. L'Aquila rinata dopo il dolore. Il giornalista ha festeggiato i 30 anni di Porta a Porta. Alla mia caduta facevo ginnastica. Ieri che era caduto per le scale, che fa ginnastica.
1: Ma per la scala è caduto.
0: Ah, insomma,
1: ha detto, guarda, tu vedi che Giorgia l'ha detto in apertura di trasmissione. Guarda che io volevo rinunciare. No, c'ho Giorgia, vado. No, le Vespa deve rimanere 24 ore in ospedale, sa, ha fatto l'anestesia. No, sta Giorgia, voglio andare. Lei è andato. E poi, non contento, all'Aquila, la sua città, è andato.
0: E in TV Le meraviglie del capoluogo. Vedi? Su Uno Mattina alla Fontana delle 99 Cannelle, pure qua siamo al bar, di Canistro, gli arrosticini e lo show degli sbandieratori. Ma questo è l'Abruzzo,
1: come
0: eh?
1: Siamo con la salita Monte Grappa, là,
0: ci stanno gli sbandieratori, fanno le prove per andare là.
1: Quelle cannelle sono tutelate, che non...
0: Ma va questo.
1: Ma faccio.
0: Si alza il sipario sulla festa, c'è cioè l'inaugurazione, c'è
1: Biondi,
0: è Marsiglio.
1: Che Marsiglio
0: la
1: è Biondi vuole.
0: Sì.
1: Non vuole sospiri.
0: No.
1: Che lui è dello stesso partito.
0: La tecnologia è una sfida. Il presidente Marsiglio e il sindaco Biondi, anche perché se Biondi si candida invece Camera e Senato, fa concorrenza a Marsiglio che vuole tornare là.
1: Esatto,
0: quindi preferisce.
1: E noi abbiamo candidato che Lilia Albani,
0: Qui un progetto di cultura diffusa, però, sul palco noi dobbiamo essere neutrali.
1: Una donna brava, alle 7:30 sta parlando di cimitero, sta sviato.
0: Non sta parlando di cimitero, no. Parla per una cosa buona.
1: Anche perché non è un argomento facile che si parla a mattina di 7:30 di cimitero.
0: Sul palco anche Pasotti ha bagnato bene.
1: Ho sbagliato di un anno. Ho sognato, mentre uno stava suonando un pezzo, si chiamava Calypso Melody. È un pezzo di tanti di sogno, di giorni di orari. Io ho detto nel sogno, Madonna, hanno riscoperto un pezzo del 56. Nello stesso sogno mi sono detto, forse più anziano, mi sono svegliato, ho chiesto ed è 57. Che cazzo dice, perché non dormo sto giorno?
0: Dorma, torna la notte.
1: Parigi apre su Ustica ciclicamente, pronti a collaborare.
0: Pare si siano incontrati al bar di Canistro anche loro.
1: Prima che chiudesse?
0: Sì, ieri. La Premier apprezza l'apertura, per questo inutilmente.
1: Del bar?
0: No, credo su Ustica. 10 anni di depistaggi e silenzi. Poi Regeni, le condanne per gli 007, regge solo l'accusa di sequestro.
1: Solo che gli 007 sono
0: spariti. E ora il governo deve rompere con il Cairo, dice il legale dei familiari del ricercatore, un percorso a ostacoli.
1: Sai perché? Perché lo sa, il governo sa benissimo chi sono gli 007, quindi sa. Eccola qua.
0: A Reggio Calabria successo di Roscioli a Giannetta il 10,9%. Giannetta è quello di Vannacci.
1: Come vedi, Vannacci lo citano sotto poi.
0: Non va l'umore. Antisemitismo. L'appello di Segre ancora stallo alla Camera.
1: Ora non vai su Teramo, Gabriele.
0: Che devo fa? Raid in pieno giorno nel cuore di Kiev, colpita l'Accademia.
1: Muoiono con disinvoltura bambini, i bambini muoiono, e va tutto bene con Putin. Abbiamo i filo putiniani in Italia, che è la colpa di Zelensky. È la colpa di Zelensky perché non si arrende.
0: Ma questo è ragione a suo modo. Quando è andato a votare a Calingalabria?
1: Appunto.
0: Il 22%.
1: Che avevo letto, allora, quelli magari sono di centro-destra, ma votiamo di là. Vedono quelli, dice no. Magari sono di centro-sinistra, campo larghissimo, non vanno.
0: Sto a casa. Base RAF, liberi, 5 uomini arrestati, pure qua sembrava dovessero distruggere il mondo, questi col terrorismo, li hanno lasciati su cauzione.
1: Ma che ora l'hai fatto? Guarda un po'.
0: 8:20, lo so. Delitto di Carlasco.
1: Non hai fatto Teramo.
0: Sempio, chiusa l'inchiesta, ombra sul operato dei RIS.
1: E intanto le penne che fa? Eccola qua.
0: Beh, dirigialo.
1: Le penne volano nei sondaggi.
0: Caos a sinistra.
1: Attendo che il Papa ha detto che non è cristianesimo,
0: No.
1: Appunto. E l'ha detto proprio in Francia.
0: Sì.
1: L'ha detto in Germania perché le penne ascoltano.
0: Intenda. Teramo, l'inchiesta sangue in via Pannella, fai da familiare dietro le coltellate, processo immediato per il 21enne. Restituiti i computer rubati al liceo Maior, i carabinieri li consegnano alla scuola pescarese, 16.
1: Sì,
0: no? Ah, perché l'hanno ritrovato a Pineto.
1: Sì,
0: no, guardavo per stereo.
1: No, Pineto, Pineto.
0: Droga in camera, arrestato un 17enne. La polizia si prepara, si presenta a casa per notificargli un divieto di frequentazione di aree del centro e scopre 77 grammi di hash.
1: E c'è anche una ragazza alla guida della mobile con la quale
0: si
1: chiama normale
0: Anna Sansone.
1: La dirigente.
0: La dirigente.
1: Ma meno male che la dirigenta. La prefetta. La sindaca,
0: Cinghiali,
1: l'assessore e poi 27.
0: Ma perché ne ha fatto a tempo a fare comunicato? Cinghiali a spasso nel giardino della scuola, l'avvistamento da parte degli studenti nell'area dell'istituto agrario di Poppa Rozzi di Piano Daccio. Beh, agrario, Cinghiali ci sta bene.
1: No? Quindi era sottivo, sono andati nella scuola giusta.
0: Se stavano al classico, pure, però.
1: Praticamente agrario. Là dove noi ci fermiamo
0: per andare
1: a vedere il derby.
0: Allora, poi abbiamo valorizzazione dei territori, l'Ateneo di Napoli e due comuni progettano il parco archeologico.
1: Su Giulianova abbiamo già detto. Si è arreso anche di Massimo Androne,
0: almeno fino alle prossime elezioni. Asilo e mensa nuovi, venerdì l'inaugurazione a Castiglione. Festa dell'uva
1: a Mociano? No, quindi non è una peculiarità, guarda.
0: A Bisegno.
1: E quindi?
0: Tra l'altro già la fanno a Bisegno con carri e musica. Da giovedì a domenica il revival del vino Montone.
1: Guarda chi va.
0: Ospite sarà Melozzi.
1: Quindi è una festa più antica.
0: Io ho paura la mattina quando apro porta il bagno, mi trovo il bagno.
1: È una festa più antica.
0: Ma non lo so se è più antica, francamente no.
1: Quindi c'è una festa.
0: E ci sono diverse feste dell'uva, mica una sola.
1: Vabbè.
0: Un paio, due, tre. Prati Anzidonia secondo me ne fa quattro le feste dell'uva.
1: Dove?
0: Prati Anzidonia.
1: Sì.
0: I numeri dell'istruzione, scuola, meno studenti nelle aule, in provincia un calo di 720 alunni.
1: Perché dipende dalla nascita.
0: Ma immagino di sì, sui banchi quest'anno sono in 37.2025. Denatalità e spopolamento le cause.
1: Abbiamo assolutamente visto e tutto.
0: Unione dei comuni, Amatucci va alla guida, alla fine mi sa che hanno estratto a sorte perché non ci deve andare nessuno per il fatto che c'è un buco. Il sindaco di Sant'Egidio è eletto all'unanimità nell'assemblea con i 12 colleghi dei centri bibliotecari.
1: E lui ride però. Nella foto ride.
0: Ride, fa più una paresi che una risata, però. Camion incastrato a Martinsicuro, i treni si fermano. Poi
1: mi ha detto l'ufficio postale riapre. Poi l'opposizione, autisti, scuolabus, servono chiarimenti
0: a Sant'Egidio.
1: No, messa tutta pagina qua sotto.
0: Ecco, forse perché qua ce l'aveva ieri, non lo so.
1: E non ci siamo accorti.
0: Società comunale, lavoratori in assemblea.
1: Un po' un calo,
0: siamo a Giulianova.
1: Violati gli impegni presi per la salvezza del patrimonio, quindi prendono posizione che non è stato
0: la CGL,
1: fatto,
0: sì.
1: Che non è stato fatto tutto per salvare.
0: Sì.
1: I segretari cordoni innamorati, nessuna risposta sulle misure concordate nella riunione di marzo. Servono chiarimenti sulla continuità occupazionale, la tenuta economica e l'assegnazione dei servizi.
0: Quindi delle misure le avevano già concordate.
1: Però non le hanno applicate. Poi hanno fatto fare dei servizi che poi non erano firmate nella convenzione. Quindi
0: avevano trovato un accordo.
1: Poi non hanno trovato più un accordo. No. Andiamo avanti. Presepe vivente è un evento da proteggere, qui interviene Funzione Sostenibile che dice l'amministrazione comunale intervenga, ma tutti parlano tranne l'amministrazione comunale, intervenga per evitare la cancellazione dopo 28 anni. Ma dovrei chiamare la Cameri, ma mi si è scaricato il telefonino e quindi non la posso vedere. Che fate? Che tutti intervengono e voi no. Però la gara ciclistica che tu hai concordato è stata piena di gente di grande entusiasmo, tanti giovani atleti in gara, prima edizione del trofeo Città di Giulianova. E c'è lui, perché quando va tutto bene c'è su Stafadini di Stigli,
0: Luigi.
1: La Cocciniglia parte il trattamento sui pini, va anche a Giulianova.
0: Ieri è partita Giulianova.
1: Giulianova è partita e abbiamo 20 giorni di tempo per salvarli. Mm. Quindi vedi poi la gente perché non segue, poi viene la Pistilli qua, perché ha fatto un sacco di commenti. La Pistilli stiamo facendo, la gente si adegua, abbiamo le assette, no? Cioè non ritiene un problema primario, però secondo le opposizioni invece lo è. Però vediamo che succede a Rosetto. Tu pensi che si voterà Giulianova? Campo larghissimo, eccolo. Chi è Diego, Michele, Arcangelo, San Giovanni Battista?
0: Credo che sia Michele.
1: Pietro e Paolo e Matalena.
0: Michele, dico.
1: Pronto, Michele? Valentina Campetti, non è Michele, che c'è Valentina? E quindi parlo. Non è stato ritirato l'organico a via Case Popolari numero 5, ma come si permettono? Siamo di secchietti singoli, perché non avete quelle
0: da. Sono meno di 6 forse.
1: Perché sono solo 4.
0: Ecco.
1: Come ogni volta? Spesso, diciamo. Allora, mo ce lo segniamo, via Case Popolari 5, e lasciamo la ragazza da sola che deve cucciarimola, la riporti in casa, l'immondizia.
0: Ma no, fanno ancora in tempo, ancora, ancora a giro.
1: L'organico era? Ieri, vabbè. Appena riattacco il telefono, chiamo l'Arieco e gli dico Case Popolari, via Case Popolari 5, ancora una volta. Ecco, ha detto che mo chiamano direttamente alla direzione dell'Arieco e fanno fare la cazziata. Ecco. Tante segnalazioni, mo te la risolviamo noi di Radio G, secondo tradizione. Facci sapere come va a finire, eh? Grazie. Quindi mi sa che ci avevi mandato anche le foto, vero? No, ecco qua. Vabbè, scusa, ma il telefono qua per... Perché la notte lo adopo, non dormo. Ciao.
0: Questo è il problema.
1: Questo, dai.
0: Però si può adoperare pure attaccato.
1: Sì, ma... No, allora, lo sposto, mi
0: a Roseto una super coalizione per il Nunes bis. Le divisioni di centrodestra e centrosinistra favoriscono alleanze con il sindaco uscente.
1: Che abbiamo detto noi? Che Nunes
0: va tranquillo e sereno. Va tutto col ciuffo, sale e pepe, tranquillo.
1: Secondo me sta già eletto. Ma c'è la commedia, no? Stanno litigando,
0: ma resta il no ai simboli di partito. Certo, se spacco invece lui
1: si poi non aveva avuto grosse polemiche. Abbiamo sentito grosse polemiche su Roseto?
0: No. La natura civica della maggioranza rende più agevole il possibile accordo con i gruppi di Recchiudi, come se si candida, ma poi dopo. Allora, Unione Comune, abbiamo detto.
1: Ha parlato pure 40, eh?
0: 40 candidati, no, parla Forza Italia che accusa. 40 candidati, era tutto deciso. Perché Fratelli Italia già l'aveva.
1: Quella che hanno chiamato la Fuitina.
0: Quell'UDC.
1: In campo per l'omaggio a Savini, la squadra del calcio amatoriale a Filicioni ha organizzato il Memorial. Anche qua eravamo.
0: Premio letterario, concorso Città di Cologna. Domenica c'è la premiazione. Andiamo avanti.
1: A voi abbiamo la fabbrica romana, via libera al progetto di valorizzazione. Vedi a Pineto come scavano
0: gli scavi archeologici.
1: Perché hanno avuto i soldi per la frana e quindi possono scavare.
0: Spendono.
1: Dov'è invece che c'è stata la frana?
0: A Silvi.
1: E gli ha dato
0: una lira. Ha fatto la strada al bene e meglio. Con Salvini che indicava il buco.
1: L'ha data a Pineto e a Dati,
0: esatto.
1: Dove non frana nulla.
0: Esatto.
1: In più, quello per il Games, come si chiama?
0: Il skateboard, 1.200.000 euro.
1: Vabbè.
0: Il skateboard.
1: Un titolo per pagina, se no sforiamo tutti i tempi.
0: Pescara, il centrodestra si apre a Vannacci.
1: Aia.
0: Arriva l'ok per il crocifisso in aula.
1: Ma perché non ci sta più?
0: Ma sì, ci sta.
1: E allora?
0: Non so, Francia, che non votavo, ma il resto è tutto.
1: Tu sai che sono cose inutili.
0: Io sono laico.
1: Mettiamoci pure.
0: In teoria dovrebbe essere pure nel nostro paese laico, però io sono resto laico.
1: Però c'è stato, non da farci a nessuno. È una battaglia seria da portare avanti con la sinistra,
0: no.
1: Che ci deve mettere il simbolo di quelle altre, dei giovani.
0: È molto più preoccupante questo. Sì. Colpo da 2.000 euro in macelleria.
1: Che sapiate.
0: Furto da Butchery in viale Bovio, nel mirino le carni frollate e il fondo gas.
1: E il brasato, sono abbiato.
0: Pure, sì, così. Ah. Brasato, rollè.
1: Quelle cose abbiate. Il filetto, il girello. Quando era il prezzo?
0: 2.000 euro.
1: Vabbè, non tutta sta roba, no, però.
0: La sedicenne aggredita, sono stata tradita dalla migliore amica. L'audizione a Sulmona, la vittima sentita in forma protetta. Mi hanno aspettata per picchiarmi. Sei da una rite e gli rubano la collana. Questa è la finta lite a Sulmona per rubare la collana all'uomo. Fratricidio all'Aquila, omicidio Lanciani, video shock del ripetuto investimento mortale. Che c'è Andrew Pillon?
1: Ma
0: fa l'avvocato?
1: Sì, ha finito lì.
0: Si è stabilito.
1: È passato due volte sopra
0: con la macchina.
1: Perciò l'investimento.
0: Cervo investito dal treno, corse interrotte.
1: Caro Cervo, non ti può andare sempre bene.
0: Quando si tratta del turista che sa fare le foto, fai il treno.
1: I binari, tutto un prato. È un grande prato
0: basta.
1: Verde.
0: Bambini allontanati dai genitori.
1: Per favore. Morandi. Bambini allontanati dai genitori, oggi c'è l'udienza in tribunale. Non è
0: il caso di Lanciana.
1: È la famiglia nel bosco, è Lanciano. Poi Raul Bova, preside sognatore del liceo senza etichette, come vede la scuola adesso diventa fiction, ragazzo. Eccola qua.
0: Tutto l'amore che resta, su Rai 1.
1: Ah, già annunciato. Sì. Poi c'è il Topolino Aquilano, domani nelle edicole, pare che tutti abbiano prenotato. Poi c'è lo sport, credo.
0: Sì. National League, l'Italia cambia volto, in Turchia finisce 4-1, grande reazione degli azzurri che venerdì sfidano la Francia.
1: Giura cencità la Turchia,
0: non si poteva guardare.
1: E Mondella ancora non lo esaurono, l'ha perso di tutto.
0: Ma tutto lo stadio gridava dimissioni.
1: Sì, poi
0: l'hanno fatto la traduzione
1: l'italiano. Poi appena toccava la palla il portiere,
0: si è
1: fatto un paio di palle, vabbè, 4 gol.
0: Partita difficile, contento di tutti, dice Mancini.
1: Difficile no, va bene. Ma si vede, Francia, Italia-Francia.
0: Quella partita. Pescara, ora le riflessioni, Livorno decisiva per Bush.

0: salvavita scatta.
1: Se no,
0: bella fumata. Comunque Giulianova, può creare seri problemi.
1: Ho scritto io, Giulianova scaccia la crisi e ringrazia Del Zotti, il tecnico, il debutto con cui si lui Repondi. Ottima prova da parte di tutti, che ci ha bagnato, no? Tutti.
0: Tu.
1: Poi ha detto qualcosetta.
0: Vabbè, ma l'Aquila si gode il momento e punta la Pietralunghese.
1: Spunta tanto, no? E punta la Pietralunghese.
0: Scusi, ma l'altro giornale non hai detto 5 gare all'alto livello? Per sì. La Pietralunghese è stata di salita, ma...
1: Sì, e non si può nemmeno dire che la fa 5 anni la capolista, perché può perdere, non è più capolista. È sbagliato di là allora, perché la Pietralunghese è ultimo in classifica. Era leggero, aveva volato. Proprio.
0: Teramo, allarme gol subiti e domenica c'è la capolista, ce ne eravamo accorti anche noi,
1: anche
0: che dietro e a centrocampo qualche problema ce l'aveva. Un
1: problema
0: no?
1: C'era, e domenica arriva la sedia di Gaglia che già cominciato a pareggiare.
0: Bel gioco e grinta, e Lanciano risale la classifica con la prima vittoria al Biondi.
1: L'allenatore che ci piaceva, che è Pierano.
0: Questi due dovevamo scegliere l'anno scorso, uno fra i due. Non è che c'era tanto da invece, vabbè. Purtroppo. Vabbè.
1: Però Formiconi dice che il Notaresco
0: merita
1: di
0: più.
1: Quindi lo dice lui.
0: Il presidente domenica, visto che hanno giocato sabato, era Giulianova a vedere la partita.
1: Guarda la Sante, che ancora con.
0: Guarda al futuro, c'è Di Antonio.
1: Berardo.
0: 121esimo. No, Di Antonio, non è Di Antonio. Berardo dice che alle 8 non ci sente più perché va a mangiare a fare colazione. Quindi esce alle 8 per fare colazione a mangiare il cornetto.
1: Cioccolato. Perché prima ci ascolta.
0: Fino alle 8 ci ascolta.
1: Poi va, scende e va.
0: Con Alpa.
1: Sì, lui va con Alpa. Va. Quindi ci sta. Quella sprint.
0: Alla sprint.
1: Costantini. Le coppie fisse, Costantini, Passacqua. Invece da Claret ci sta Berardo e
0: con altro.
1: E con altro. Berardo, non ci dovresti andare però.
0: Perché?
1: Vabbè,
0: quel modo della goda della vita, Berardo. Levezzano ora è un rullo. Pagliarini dice: siamo compatti.
1: Guardi che è primo, però.
0: Il Mociano stacca tutti. Ciccioni.
1: I capelli, famosa.
0: La vetta è bella in vista del centenario.
1: Senti?
0: Capito?
1: Forse che arriviamo a Mociano.
0: Basket, Chiti esalta Roseto, ottimo esordio, ora vinciamo in casa.
1: Abbiamo fatto tutto, capito?
0: Abbiamo finito.
1: Fatto un'ora di
0: terminiamo i saluti. Buongiorno a Maria Ida Petrella, ad Anna Maria Ruggeri e a Rossella Mattiucci.
1: Direttamente dall'Annunziata.
0: Io ho qualche stacco, mi fumo la sigaretta.
1: Ma non ce lo dice, non ci risponde, perché vogliono sapere, questo parco di via Mattarella, si inaugura o no? Quello che è inaugurato, sì, ti ricordi? Sì, c'è i giochi, le cose, che ci sta tutto, ancora non lo aprono. All'Annunziata.
0: Il campetto! Il campetto. Da basket e pallavolo.
1: Nel parco.
0: Ma secondo me sono andati a giocare, là già giocano, non è che hanno il cancello hanno aperto.
1: Che inauguriamo da qua a Natale?
0: Ma secondo me non c'hanno il tempo di inaugurare.
1: Non mi pare che sta a fare grandi cose.
0: Appunto, stanno fermi a fare in altro tutti quanti e che va inaugurata là, la banda, le cose.
1: La caserma.
0: Questo ce lo devono
1: dare. Sì. Ma poi faranno tutti la
0: guarnizione. Beh, certo.
1: Fatto il recinto e inaugurano tutta la casa. Là ci tocca la fascia.
0: Fatto il recinto, gabbato lo sardo.
1: Sta a fare il recinto, ma non è che ha finito. E poi devono fare le coperture per i mezzi dei militari.
0: Poi si devono spostare i militari. Gli arredi, i suppelletti, le lampadine ci stanno perché si è accesa la luce tutti i giorni.
1: Questa è la caserma. Mentre addirittura nella palazzina degli alloggi si sono cambiati i carabinieri
0: da Cameli 2.
1: Cioè, chi stava là è andato in pensione e deve lasciare l'appartamento. Quindi ci sono intere generazioni
0: di ricambio generazionale
1: di carabinieri nella palazzina. Invece nella caserma ancora non si fa.
0: Però c'è la Giulietta.
1: All'italiana e alla Giulietta un poco qua. Allora qualche stacco perché lui ha bisogno
0: di fumare.
1: Sì. E io vi propongo questo, poi torniamo,
2: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: Oh no, non ho niente da mettermi.
1: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
0: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
1: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
0: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
2: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
3: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
4: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
7: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
8: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
7: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
8: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
9: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
10: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
11: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450€ in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733€. 33 rate mensili da 99€. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88€. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450€.
12: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
13: È il momento del meteo. Vediamo cosa ci dice Pierluigi oggi.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, che ci dici? Questo sole è perfetto perché 26, 24, 25. Com'è?
0: Sì, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, e questo fino almeno a domenica prossima, quindi sarà una settimana soleggiata, una settimana calda nelle ore centrali del giorno, con temperature sui 25-26 gradi di massima. Pronto? Le notti frizzantine.
1: Sì, ma c'è anche, cioè, ho notato, perché stanotte per lavoro sono, scusate la parola, lavoro, sono uscito molto presto, nel senso uscito alle 3, 3:30, c'è molta umidità, che le macchine bagnate.
0: Sì, è certo, l'anticiclone comincia a invecchiare, l'umidità ristagna nell'atmosfera, quote basse, chiaramente durante la notte con l'inversione termica l'umidità si stampa al suolo, questa è una... è semplicemente una proprietà della fisica, sì, dell'atmosfera, sì. Né più né meno. Quindi ci aspettiamo questo almeno per un'altra settimana. L'anticiclone piantato sul Mediterraneo, su tutto il Mediterraneo, anche sull'Europa centrale, fino alla Scandinavia. L'anticiclone che si erge dalla Spagna addirittura. L'uniche zone dove sta piovendo è l'Egeo e la Turchia. Ieri sera, infatti, non da parte dell'Italia pioveva di rotto.
1: Sì, stavo tutti con l'ombrello.
0: C'è una depressione che si sta in qualche modo esaurendo ed è quella che è passata qui da noi 2 giorni fa, solo che qui a noi ha fatto un passaggio veloce, lì invece ci si
1: è fermata.
0: Esatto. Quindi non cambia assolutamente niente, fino a domenica 25-26 di massima, al mare 13-14 di minima, all'interno ovviamente temperature più basse,
1: più rigide
0: durante la notte, sotto i 10 gradi, ma le massime sempre sui 25-26, l'umidità molto alta, inizia l'aria ad abbassare la propria qualità, perché chiaramente lo smog e gli inquinanti ristagnano sempre di più, e quindi la situazione è questa, ce la trasceremo ancora proprio.
1: Va bene, chi vivrà vedrà. Buona giornata, buon lavoro, lo sport ne riprendiamo fra 2 settimane, dai.
0: Sì, vabbè, l'Italia 4-1, io vabbè. Ho visto il secondo tempo lì.
1: Io ho visto gli highlights e francamente...
2: Che cos'è che hai visto?
1: Ho visto gli highlights. E non mi è parsa una squadra che può dire quanto valiamo noi, insomma.
2: La Francia sì.
0: Però, perché il direttore era rimasto con i riflessi filmati, non gli highlights. Si chiamavano, sì, i riflessi, giusto?
2: Sì, giustissimo.
0: I riflessi filmati.
2: Vi faccio fare i compiti in italiano, senza vocabolario. Vediamo come la cavate. A posto, grazie.
1: Grazie, buona giornata, ciao, buon lavoro.
2: Allora, adesso passiamo alla pagina degli auguri, dove sui santi di oggi abbiamo detto proprio tutto, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, e meglio diciamo qualcosa dell'ottimo Marcaffè.
1: Certo, immediatamente.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Buongiorno, allora abbiamo detto che i santi sono Michele, Gabriele e Raffaele, quindi passiamo a passare direttamente ai compleanni.
1: Tanti auguri a Dante Castellano, a Fabio Nazzicone, a Beppe Vigani, a Lucia Montini, a Gabriele Testardi, a Morgan Di Marco e a Gianluca Piric. Tanti auguri a Gianluca Piric.
2: Ciao Gianluca!
1: No, personalmente, tanti auguri. È il momento adesso di passare all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Racchiaconi.
2: Buongiorno, no, della CAI, devi fare il giornalone.
1: Ci tocca oggi?
2: Vediamo, a me piace tanto invece sapere come hanno commentato. Dura reazione dei legali di Stasi sull'indagine su Sembio. Perché non gli è andata bene?
1: Perché quello praticamente ha detto che Iris, che non era vero che avevano trovato il DNA sui pedali. Cioè, ti ricordo quella trasmissione sui pedali delle biciclette,
2: sì,
1: di Stasi? Illo tempore.
2: Certo.
1: Allora.
2: Dunque, cominciamo dal Corriere della Sera. Apre su Stasi? Sì.
1: Garlasco.
2: Il PM Surris nascosero la prova che scagionava Stasi. Chiusa l'indagine, che vergogna.
1: Regeni condanne a 10 anni. Oh, deve essere ancora verificata sta cosa, ovviamente. Questa è la perizia di parte dei PM.
2: Anche il Corriere della Sera ignora,
1: guarda un completamente.
2: Il titolo di politica, qua apertura. Il Calabria vince il centro-sinistra, Vannacci. Centro-sinistra che ha fatto non è solo importante.
1: Giustizia per Giulio, secondo Repubblica. La Corte di Assise Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni.
2: Non è andata bene, quindi la politica la mette in basso.
1: Strage di Ustica.
2: Repubblica di sinistra punta sulla cronaca. Guarda un po', infatti, strage di Ustica, la Francia collabora. Dove, poi chiusa l'inchiesta sempre. La politica su Repubblica piccolo.
1: Vince centrodestra, eletto Roscioli, Vannacci all'11%.
2: Anche qua nessuna notizia del campo largo. Andiamo?
1: Garlasco, così Stasi finì incastrato, Regeni condannati 3007 egiziani, qua fa tutta giudiziaria,
2: sì.
1: Poi l'assalto al pieno scontato. Dove sta Vannacci?
2: Vannacci non lo mettono?
1: Il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia.
2: Però anche qua ignorato campo largo.
1: Andiamo a vedere.
2: Andiamo quelli ai classici, è qua.
1: Ecco.
2: Il giornale, perché il giornale apre col compleanno di Berlusconi, lo puoi vedere lì, eccolo qua.
1: Buon compleanno Silvio, è morto.
2: Sì, ma però si fa a postumo. Oggi ci sono le celebrazioni, memorie di Berlusconi, le sue idee sono ancora attuali. Non dare questi gesti.
1: Vergogna Garlasco, qua poi si va contro i giudici, qua ci vanno a nozze ovviamente, e si attacca le indagini di allora. Regeni, piccolino, 3 condanne ma non basta, dubbi su Cairo e 007 inglesi.
2: E poi finalmente si riparla di Vannacci, ma perché? Perché ha perso.
1: Tu qua, il centro-est vince in Calabria.
2: Stop, Vannacci al primo test.
1: E il tempo che l'ex fumatore di canne, perché l'ho detto lui, perché con pannella.
2: Non c'è nessun crocacciopero. Perché non c'è nessun commento ancora di Vannacci? Perché poi a te domani ci sarà.
1: Domani. Calabria, stravince centrodestra. Vannacci remigrato da Reggio. Roscioli al 51, futuro nazionale al 19, disturba ma non decide.
2: Ignorati il centro-sinistra anche
1: sì,
2: qua.
1: Sì, sì.
2: Stupendo Capezzoni, giustamente a tutti i soldoni.
1: Primi segni di voto utili.
2: Per Vannacci la Sassonia è lontana.
1: Addio, che stress.
2: Capite che c'è questo calo?
1: Che l'78% della gente non va a votare.
2: No, il calo anche dei giornali, solo il centro resiste, perché dei dati sono veri quelli.
1: Libero fa i suoi titoli come sempre. Porcata su Stasi.
2: Poi
1: Mangalbaro.
2: Poi fa un titolo in base alle
1: la verità.
2: Cellulari. No.
1: Chi è?
2: Là, sempre là, dove stavi. Ecco qua. Primi segnali votuti, però no, un altro. Vabbè, comunque è pure una cosa.
1: Allora, questo qua. Ecco. A Reggio vince il centrodestra senza Vannacci.
2: Ignorato completamente il centrosinistra. Tutti i giornali, non c'è un solo là, sul Messaggero c'è qualcosa. Il campo largo. Il segreto di Silvio non voleva educarci.
1: Ecco.
2: Poi c'è voglia di sacro. Vabbè, questo è vero. Questo è vero. Quando i Pupanindo là. Dalla CGL fino al mondo Propal, chi difende le classi ghetto? Quindi tu difendi pure, tu che sei CGL?
1: No.
2: E nemmeno Propal, sei normale.
1: No, una persona normale pensa, che cerca di pensare, perché hai detto che pensi bene.
2: Di fare magari i problemi della gente, che ripetiamo, la benzina, le bollette e la spesa, che comprate solo il pollo e l'angelo stanino. La verdura, voleva fare un collo di verdura, piace
1: che fa bene abbinare la verdura a ogni piatto, ogni pasto.
2: Mi piace mangiare le zucchine ripiene, mangiare
1: vabbè, i giornali dello sport.
2: 6 euro le zucchine.
1: I giornali dello sport tutti e tre dimenticano gli ultimi 20 anni e parlano di Fior d'Italia, così mangio così, mamma l'Italia, ecco.
2: Mamma l'Italia, titoletta cosa, ma mamma di turchi era. E invece i turchi sono ribaltati, è diventato mamma.
1: Ci ha pensato a questo titolo, non è una cosa che non in 10 minuti, ci ha pensato.
2: Grande titolone.
1: Allora, andiamo all'almanacco. La
2: televisione cura cosa cambia?
1: Ma chi è? Che dov'è?
2: No, sul Libero.
1: Vabbè,
2: non li va indietro.
1: Non te lo fa rivedere, mo.
2: Diabete, prevenzione cura cosa cambia nei trattamenti?
1: Non c'è un articolo di lei.
2: Sì, beh.
1: Pennino nella 2000,
2: non capito. No, quello è il Gran Prix. Il contributo al Gran Prix perché ha avuto una citazione su Novella 2000.
1: Sono passato gli anni su Novella 2000 in bagno.
2: E il prese.
1: Beh, sì.
2: Fare segno.
1: Sì, perché le prime tette là si vedevano.
2: È vero. a che punto siamo di notiziare? Cioè, ma... nel senso che tutto, di noi sapete tutto praticamente. Ma non ci
1: ricordo. Vabbè, ero piccolo, 14-16 anni.
2: No, ho cominciato anche a 13, mi dico.
1: Qualcuno. Vabbè, allora.
2: Le medie, fatali sono le medie.
1: Fatali le medie, vero? Comincia a vedere prima le scosce le cose. Allora.
2: Beh, è finito?
1: No, dobbiamo fare l'almanacco, Francesco, sì. Mi fai tornare indietro ogni volta.
2: Abbiamo saputo quando cominciamo a fare il sesso.
1: Vabbè. Allora, oggi è martedì 29 settembre.
2: Questa è mia, è la giornata mondiale del cuore. Leggo le cose inglesi, non te le leggo.
1: Va niente.
2: È celebrata ogni anno il 29 settembre, poi la mettiamo la canzone, sì.
1: Cuore matto.
2: Di Battista. Per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Vabbè, quindi vi raccomando.
1: Giornata internazionale anche della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. Questo è veramente importante, ragazzi. Quanta roba viene buttata.
2: Però dentro a borsello
1: 400 kg a persona all'anno, ma 4 quintali.
2: Però non finisce dentro al carrello della spesa degli italiani.
1: Istituita dall'ONU e osservata ogni anno il 29 settembre, promuovere azioni contro lo spreco alimentare e le perdite lungo la filiera, che non è quella. Governo, regione, comune che doveva portarci tanti soldi, ma pare che non ne abbia portato più di tanti, ma o meglio li ha portati, ma poi non sono stati spesi perché.
2: Fatto bene a dare i soldi allora non vedo più meno.
1: Allora, temperature, ormai sta internet. Temperatura a 18,1 gradi, umidità 77%, il clima. Temperato piacevole. Tutto questo alle 7:41, il vento a 4 orari, la massima sarà di 24 gradi, la qualità dell'aria è uguale più o meno a ieri, 34, e così era la buona.
2: Buongiorno, il sole è sorto alle 6:58 e tramonta purtroppo alle 18:51.
1: Ecco, il culmine
2: 12:55, 11:53, manco 12 ore più
1: come sempre il 29 di settembre.
2: Sì, ma non mi piace.
1: La luna sorge alle 19:53, tramonta alle 11:32 di mattina.
2: Qual è la fase lunare? Diccelo.
1: Gibbosa calante, visibile al 78%.
2: Passiamo, la vedete, è normale. Quando fa le cose il sole, fa le cose
1: strane. Nate oggi, il 29 settembre 1901, nasceva Enrico Fermi, fisico, premio Nobel per la fisica nel 1938.
2: Chi è la donna italiana per il premio Nobel? Abbiamo citato la...
1: Deledda.
2: Quella famosa canne al vento, o quando non va a fare pipì, oppure quando fuma
1: aperto, sul terrazzo. 85 anni fa,
2: non ci pensava a queste due cose.
1: Non credo, oddio, poi la merenda, poi è stata elettrica. 85 anni fa, nel 1941, Don Nix, sassofonista americano, componente del gruppo dei The Mark Case.
2: Sei un barato, vuol dire ultima notte.
1: Ma no, last night, ultima notte.
2: Allora, se l'ho detto, l'ultima volta che c'è la cosa in inglese,
1: perché
2: mi blocchi.
1: Pensavo stessi traducendo il nome della band.
2: Ultima notte, last night. Però l'imbarazzo della canzone, The Last Alter, l'ultimo valzer.
1: 29 settembre 1976, Andrei Mikolajevich Shevchenko, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex giocatore ucraino di ruolo attaccante. Presidente della Federazione Calcistica dell'Ucraina.
2: Questo stava col Milan, stupendo chi faceva i russi, i filorussi, attaccavano là.
1: 29 settembre 1911, 115 anni fa, scadute le 24 ore dell'ultimatum presentato il giorno precedente tramite l'ambasciatore italiano a Costantinopoli, il governo guidato da Giovanni Giolitti dichiara guerra all'impero ottomano, sempre perché dobbiamo attaccare quelli grossi, no? Che ha rifiutato di cedere la Libia.
2: Devo toccare, cioè io sono ottomano, io no.
1: Ha così inizio la guerra italo-turca, un turco napoletano, questo è il film.
2: Sono bellissimo, sì.
1: Conclusa lavatura e stiratura. Conclusa nell'ottobre 1918 con la conquista italiana della Libia e del Dodecaneso, capito? 20 minuti è durata la conquista, poi abbiamo ridato tutto.
2: Roba nostra? No, sì, ancora sì. No, non è quella di Adua.
1: No, Dodecaneso. 29 settembre 1936, 90 anni fa, la Giunta di Difesa Nazionale proclama Francisco Franco generalissimo degli eserciti di terra, di mare e dell'aria.
2: Quello è un altro vero.
1: È capo del governo dello Stato spagnolo. La nomina rafforza la sua leadership per il campo nazionalista durante la guerra civile spagnola, scoppiata nel luglio dello stesso anno tra i sostenitori della Repubblica e le forze insurrezionali.
2: Andò male poi.
1: 29 settembre 1971, 55 anni fa, con la nuova etichetta CBS CGD.
2: Roba mia. Vai. 71. L'album Opera Prima,
1: prodotto
2: da Giancarlo Lucariello, tra le 10 canzoni, guarda, ci sta, pensiero, non la canto per te. Tanta voglia di lei e un minuto alla volta. Brani che contribuiranno al grande successo del gruppo, destinato a diventare una delle formazioni più longeve e popolari della musica italiana, che ci hanno ingannato. Hanno detto che si separavano, poi ognuno si è fatto dei concerti per conto suo
1: e poi ha fatto la riunione.
2: E poi si hanno fatto la riunione e ha riguadagnato di nuovo. Beh, così è. E ascolteremo il brano famosissimo Tanta voglia di lei.
1: 29 settembre 2001, 25 anni fa, il quotidiano Corriere della Sera pubblica l'articolo La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci, scritto all'indomani degli attentati l'11 settembre negli Stati Uniti. Il testo suscita un vasto dibattito in Italia e all'estero sui rapporti tra Occidente e mondo islamico, diventando uno dei saggi più discussi del XXI secolo.
2: Non la pensavo, non era per turisti.
1: Frasi famose, di queste chi? Sono di Fermi. La professione del ricercatore deve tornare alla sua tradizione di ricerca per l'amore, di scoprire nuove verità, dato che in tutte le direzioni siamo circondati dall'ignoto, e la vocazione dell'uomo di scienza è di spostare in avanti le frontiere della nostra conoscenza in tutte le direzioni, non solo in quelle che promettono più immediati compensi o applausi. Non c'è dubbio che ogni generazione crede di avere il monopolio dell'intelligenza e che tutte le altre siano meno dotate. La fisica non è una religione, se lo fosse sarebbe molto più facile trovare finanziamenti. Le frasi sono di Fermi, nato il 29 settembre 1901 a Roma, morto il 28 novembre 1954 a Chicago. È stato un fisico italiano naturalizzato statunitense, noto principalmente per gli studi teorici e sperimentali nell'ambito della meccanica quantistica e della fisica nucleare. Dai suoi maggiori contributi si possono citare la teoria del decadimento beta, la statistica di Fermi Dirac e i risultati riguardanti le forze nucleari debole e forte.
2: Niente,
1: è proprio il buio assoluto, cioè queste cose. Queste spelle in inglese, ostrogoto inglese.
2: Lo ammetto.
1: Invece a me piacciono tanto. Allora,
2: ascolteremo due brani.
1: Ho il dubbio su quale iniziare.
2: Con Last Night.
1: Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook. Intanto, buongiorno a Bruno Ruggeri.
2: Arrivati in ritardo, ma
1: Bruno sembra la fine. Saluto.
2: È vero,
1: sempre.
2: Lo fa apposta.
1: Sempre chiudere.
2: Così parlano di me.
1: Va in chiusura. Allora, adesso, quindi noi su Facebook ci rivediamo domattina alle 7.30, prima o poi verrà. E adesso andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo. Cominciamo con
2: Donny.
1: No, cominciamo con Tanta voglia di lei, dei Pooh.

Questi erano i Pooh con Tanta voglia di lei. Adesso andiamo ad ascoltare l'altra proposta di Vincenzo di oggi, che sono i The Marquees con Last Night.

0: E questi erano The Marquise con Last Night, e con questa musica chiudiamo il Radio Genie Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Domani ci rivediamo,
1: perché
0: solita ora.
1: Perché buon fine settimana?
0: Così, arriverà prima fine settimana, prima o poi. Di martedì mi va di augurare un buon fine settimana.
1: Ti sei portato avanti con la...
0: Mi sono portato avanti perché ho perso proprio il ciclo circadiano, che due notti che non dormo. Ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Mattinata italiana dalle frequenze di Radio G Giulianova, la nostra mattinata italiana, le canzoni degli anni 60 dedicate alla gioventù nostra di una volta, alla mia età, quella giovanile. La Pavone la introduce, ci siamo? Andiamo?

Giovani, giovani, giovani, noi siamo i giovani, quali in quegli anni 60? Quelli che parlavano il surf. L'esercito del surf, ce l'abbiamo? Penso di sì. Questa però è un'altra versione. Quella vera. Hai presente le stelle? Quella originale, che è quella della Casey Spa. L'esercito del selfie, quindi siamo negli anni attuali, mentre prima si faceva l'esercito del selfie.

Andiamo con la nostra mattinata dedicata ai giovani degli anni 60, una canzone che faceva così: Giovane Giovane, venne presentata da Pino Donaggio, che ne era anche l'autore. Andiamo.

Ragazze, com'erano le ragazze d'oggi che poi sono nella canzone quelle di ieri? Apriamo un po' ad ascoltare qualcosina in merito. Sì, ci siamo? Le ragazze d'oggi, eccole qua. Com'erano? La canzone ce lo dice Richard.

0: Favolosi anni 60 dalle frequenze di Radio G. Giulia Nova.
1: Perdono, perdono, io sono.
0: Il perdono nelle canzoni, eccola qua, c'è la Caselli.

Giorgio Vianello è famoso per le sue canzoni dedicate agli anni 60, dedicate alla spiaggia, al mare, tutto il peperone, la tremarella, invece canzoni belle sono quelle scritte romantiche, ma come questa del padre che parla con la figlia, le chiede perdono perché le ha parlato di favole, e la vita favola non è. Edoardo Vianello, umilmente ti chiedo perdono.

le canzoni degli anni 60 per quanto riguarda la gioventù. I vicini di casa, un complesso con un paio di successi, ebbero tra voi questo, intitolato 15 anni.

la canzone 15 anni sono stati citati due brani che andavano di moda quell'epoca. Li facciamo ascoltare tutti e due: Paul Anka con Diana e poi ascolteremo Nils Sedaka con O'Carroll. Cominciamo con Diana.

Ok, allora facciamo un salto dei Beatles, che in quel periodo andavano fortissimi, ovviamente, il 68. Il brano è Obladi Oblada, ammattinata italiana ma con un po' di revival inglese.

Eccoli qua i Beatles, eccolo qua il brano che avevamo posticipato dalla voce di Neil Sedaka, e il brano è O'Carroll, gli americani che cantavano in italiano. Questa invece è la versione originale.

Occhi spagnoli, Blue Spanish Eyes. La voce che abbiamo scelta è quella di Placido Domingo. Occhi spagnoli, Blue Spanish Eyes. Un tenore per questa canzone.

È la voce di una cantante greca adesso, che fu la regione negli anni 60. Se lei si chiama Nana Mouskouri. Il brano del 63, il titolo è La notte non lo sa. So.

Un cantante che ebbe bel successo negli anni 60, poi però smise perché divenne giornalista con il nome di Giulio Pipindi. Lui è John Foster, comincia con una cover, il brano è Se devo vivere.

Abbiamo presentato il brano perché la voce di Mina la riconoscete in un brano intitolato Sabati e Domeniche. Tony Renis porta successo quando diventa internazionale e lo canta lui, M. Gilbert Humperdinck.

complesso che sfonda la musica leggera internazionale, sono il finire degli anni 50, anni 60. Loro sono i Platters. Ascoltiamo Smog is in Your Eyes, Fumo negli occhi.

Poi uno dei cantanti simbolo di questo gruppo, Andy Williams, si stacca da loro, canta da solista e fa questo piccolo capolavoro che ascoltiamo adesso, colonna dal film Scandalo al Sole. Sole. Anzi, scusate, dal film Colazione da Tiffany, Moon River. Il sole lo ascoltiamo dopo.

Eccola qua. E allora adesso, ragazzi, andiamo a fare un po' di musica contemporanea che piace pure alla signora Maria. Sì, buona domenica. Buona domenica, è intervenuto, come sapete il programma è cambiato, c'era Pausini che c'è buona domenica, noi invece abbiamo buona domenica cantata da Saif, è una canzone appunto contemporanea, eccolo qua, Saif è stato anche a Sanremo, ha fatto secondo credo, e la canzone era Tu mi piaci tanto, eccolo qua, buona domenica intanto, anche se siamo a martedì, però cominciamo a fare qualche augurio.

0: domenica.
1: Robert Geolier, Achille Lauro, il brano è Per Noi. Ma contemporanei, musica contemporanea, dopo il revival.

vogliamo chiudere con un omaggio ad una ascoltatrice fedelissima che ci ascolta tutte le mattine, tutte le mattinate italiane, se le fa. La signora Maria, per te questo brano, per l'affetto che ci dai e per il conforto che ci dai, che ci ascolti sempre. E ti facciamo questo omaggio perché so che questo cantante ti piace e quindi vogliamo ricambiare le tue attenzioni. Ci siamo? Siamo pronti per partire? Sì? Forza ragazzi che ci arriviamo, eh? Sì. Allora, vogliamo trovare una canzone? Sì. E abbiamo scelto questa, un semplice saluto. Ehi, lui è Julio Iglesias.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa figlia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se ha fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

chi sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se sogna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non chiede pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se sto paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio...

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario,

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

volte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

dalla guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo dall'or. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. Il sangue del principe del moro arrossano il cimiero di identico color, ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie d'amor.

vestita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha pave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amor. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta

altri egaudi o quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà.

l'intero gabbione. Debbo concedermi spogli ad ogni pudore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il scire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

0: ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.
1: Thank you.

0: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust & Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust & Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, questo è Radio G Notizie, da Radio G Giulianova, 90.7 e 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Potete ascoltarci anche in streaming su radiogiulianova.net e su Radio Garden. E inoltre potete anche vedere quello che facciamo, tranne vedere la faccia di Albani, se volete ve la facciamo vedere, giriamo la telecamera. Ci tenete?
2: No!
1: Perché lui quando è venuto ieri sera voleva mettersi là insieme a Giuseppino.

0: noi non salutiamo mai sempre quelle che si ascoltano per radio.
1: Ecco, allora, buongiorno e buon martedì.
0: Luigi, buongiorno, io ti ho invitato, voi dovete cominciare a fare un notiziario con noi, ma sono stufato, c'è Gabriele, Gabriele di me. Facciamo di variare, vieni, c'è tante cose da raccontare, Luigi. Vieni, Luigi? Non risponde. Non risponde perché non ci ascolta. Lo può scrivere mentre ci ascolta.
1: Beh, appunto.
0: Allora, Luigi, abbiamo cominciato. Allora, messaggero, dall'INPS all'Aquila spiava Meloni. Indagato un impiegato di 40 anni. Secondo me non deve essere arrestato, ma in carcere. Uno che spiega la Meloni per fare lavorava per il call center che gestisce l'assistenza dei cittadini per conto dell'ente.
1: Ecco.
0: Poi Chieti, arrivano le telecamere, sorveglianza notte e giorno. Legnini, appena arrivato, è venuto a chiedere, lo sai? L'altro giorno stava da Costantini,
1: sì,
0: per sapere come fare per le telecamere.
1: Ah,
0: però mi ha detto con una variante. Beh, fai in modo che siano tante come le tue, ma però che acchiappino qualcosa.
1: Ah, così gli ha detto?
0: Sì, ma lui non ha saputo dirglielo, perché qua le nostre, notoriamente, a proposito, ma le telecamere non hanno acchiappato niente i carabinieri, scusatemi cari carabinieri, ancora non ci dite l'accoltellatore, lo sa tutto il mondo, lo sa chi è, l'accoltellatore dei due ragazzi dell'altra notte, niente? No? Niente, beh. Cronaca.
1: Pure quelli che hanno picchiato il povero
0: e quelle cammetti, le telecamere, tutto fatto, la macchina è cotta, poi la macchina è andata in una strada polverosa, voi inseguivate,
1: sterrata.
0: Avete detto che quando la strada è sterrata non si può continuare a inseguire, e quelli sono scappati.
1: No, però tutti mo prenderanno le strade sterrate.
0: Sì, perché lo sono passato ieri, è ancora sterrata, quindi fatta per le fughe dei malfattori. Via Cerulli, quello che porta alla villa di Cerulli, Cerulli che ce l'ha morte col comune perché bisognava farci, ti ricordi? Il campo sportivo no, l'ospedale no.
1: Ah, quello
0: sì, quello là, quello via Cupa. Campo sportivo. Ah, quello sta pure fermo, fermissimo. Campo sportivo, l'ospedale, la sede dei pullman della tua e non ci si è fatto niente. E quello si è arrabbiato, ogni volta. Un giorno è andato il presidente del comitato festa, Martinelli, a chiedere di poter fare lì gli spari perché aveva visto un luogo, venne preso a male parole, lui doveva dire, io non c'entro niente col comune, vagliela a dire, e non c'è andato più. E ecco la bella storia, per cui non si fa più la batteria dopo la processione, questo è.
1: Volevano i soldi da mio figlio, lui ha detto no, lo hanno picchiato. Pescara, l'episodio qualche sera fa in zona stazione.
0: Una pagina leggera. Sant'Egidio, gli scuolabus nel mirino, sospesi due autisti. Che hanno fatto, Gabriele? Cosa mi devi dire?
1: Due autisti scuolabus sospesi in via cautelare dopo i controlli della polizia municipale. Forse non avevano una patente.
0: No? Oh, tu ti piace windsurf?
1: Mai fatto.
0: Beh, se fai a Pescara non so, puoi andare, puoi anche vincere.
1: Windsurf vince Pescara del gatto, campione italiano. Tremendo, i gatti con l'acqua non ci fanno, però.
0: Molto male, vale. Tutti felini.
1: Sul Mona, la lite in strada serviva a rapinare un anziano.
0: Il mio collega,
1: non
0: Iavarone,
1: ci stupisce per niente
0: che
1: questa cosa sul Mona.
0: Oh, qua ancora Gianni Letta, 887 anni, la cosa di che oggi Berlusconi avrebbe fatto 90 anni. Il giornale ci fa l'apertura.
1: È morto Berlusconi?
0: Sì, è morto. Ah.
1: L'Aquila, pagina memorabile, soccorsi post sisma. Lo ha detto Gianni Letta intervenendo all'evento del PRI Italia.
0: Pescara, mercato ittico, monta la protesta.
1: Secondo me massimo poi da qualche pescatore.
0: Io non scherzerei con
1: neanche
0: i pescatori.
1: Perché ha trattato un po' male l'ultima
0: volta. Ma ieri ha fatto un video stupendo. Noi non abbiamo avuto mai nulla a che fare con la giustizia. Gli ha messo tutto uno, tutti quattro indagati.
1: L'Aquila, ex psichiatrico, via ai lavori per l'InfoPoint.
0: Non mi devi dire niente.
1: Non hanno, appare, io ho controllato, non è guarito nessuno dalle acuzie. Sono tutti ancora acuti. Stanno tutti a terra, ma non li fascia perché giustamente essendo acuti
0: sono malati,
1: non possono uscire e quindi per questo non tornano e non riaprono Giulianova psichiatria.
0: Perfetto, d'accordo.
1: Benzina a Pescara, i listini medi più bassi, questo giusto per dire.
0: Noi dobbiamo informare la gente che ha fatto i bicipietti
1: ieri, ancora non abbassava
0: e non c'è
1: il pomeriggio.
0: Sei sicuro? Secondo
1: sì, perché c'è andata Donatella.
0: C'è andata apposta per risparmiare la tua Donatella?
1: Sì, poi è andata a Leni, che stava là bello, c'è un po' di fila, ma niente di che.
0: C'era la fila a Leni?
1: Un pochino, appena.
0: E ma lo chiamiamo Ciprietti.
1: Appena.
0: Dobbiamo informare la gente di tutto quello che accade in questa piccola città. Che tale è rimasta,
1: Ne ho soppalco. No, è scesa. Quando tu la chiamavi piccola città faceva 25.000 abitanti, ma ne fa 23.000. C'ha un sacco di pini,
0: 24.000 e qualcosa. Beh, che cosa c'ha?
1: C'ha un sacco di pini, però la popolazione è scesa. Il concerto venerdì 2 a Lanciano.

0: La musica di Mr. Rain.
1: Dite un attimo, Ciccone?
0: No, Ciccone è il ciclismo.
1: Liana?
0: No, salutiamo, è il migliore, salutiamo. È il migliore italiano al mondiale, è già futuro, dice.
1: Non risponde.
0: Sta
1: a mettere la benzina, credo.
0: Sto ad aggiustare il.
1: Vabbè, ce lo dirà.
0: Serie C, Pescara sono tutti colpevoli. Boucher, ora si gioca tutto. Pure Pescara si prepara forse ad un cambio.
1: Abbiamo capito che è segnato il destino di Boucher come quello di Barilari. Sì.
0: Benzina, a Pescara gli stili medi più bassi per il diesel vince Teramo. Ah, sai che è successo, mo?
1: No.
0: La bomba bianca, quella del sindaco, ci ha bottato una settimana.
1: Sellana?
0: Ma è quella che costa di più di tutti.
1: Perché?
0: Perché ovviamente non già gli sconti, può fare gli sconti perché non già la filiera, quindi quella che costa più
1: e
0: di
1: non
0: tutti.
1: Non gira più nessuno.
0: Poi potete fare 100 km per andare e ritorno dal Castellano e risparmiare quei 20 centesimi.
1: Però ha fatto un pezzo a favore, anche se lì la banca non la porta. Però
0: ci ha mattato per una settimana. Sì, per una settimana.
1: Matteo. Piacere Abruzzo.
0: Al via.
1: Tre percorsi per tour operator di tutto il mondo.
0: Ecco.
1: Per pezzone e 5 colonne.
0: Mio figlio a Pescara ha preso a pugni per aver detto di no a una richiesta di soldi. L'episodio qualche sera fa in zona stazione. La madre, aggredito mentre tornava a casa, il minore era con un amico, quei due balordi volevano costringergli ad andare al bancomat.
1: Il commento, ieri sono andato in piazza della stazione a Grimi a prendere un caffè shakerato.
0: Ah, mi
1: piace quello?
0: È grave.
1: E ogni tanto un caffè shakerato e la piazza era tranquilla, non c'era più niente, perché era anche perché ogni giorno ci va una pattuglia dei
0: carabinieri.
1: Esattamente. Vai.
0: Spaccate, una nuova allerta in centro, ladri di bistecche in azione a Viale Bovio.
1: Chi è che andava a mangiare una bistecceria? Dal Mastro?
0: Del Mastro, sì.
1: Del Mastro.
0: Era pure socio.
1: Era socio. Ma non lo sapeva.
0: Non lo sapeva. Come l'attuale sindaco di Imperia che faceva il ministro
1: di Dal Mastro, le possiamo utilizzare?
0: No, non ce le fanno vedere. Vuoi da me?
1: Aveva detto l'avvocato, prendetele. Ma non... più realiste del re, il governo.
0: No. Vabbè. Turisti al bed and breakfast di giorno, ladri nelle scuole di notte, restituiti PC rubati al Maior, scoperti altri due colpi. Andiamo avanti.
1: Bravo.
0: Pescara, Paola e Roberta dopo New York hanno conquistato anche Berlino, vanno in, corrono le maratone, pronti a manifestare contro il mercato ittico trasferito a dicembre.
1: Quindi ormai si è fatto, eh?
0: L'hanno fatto.
1: Lo trasferisco. Guarda un po'.
0: Sembra un Giulianova questo.
1: No, Giulianova è più tempi più ricco, più bello.
0: L'hanno rifatto pure tutta la pavimentazione, ma.
1: L'hanno rifatto tutto, ho fatto pure un pezzo io.
0: Cuore, fegato, reni e polmoni, da inizio anno donati 31 organi. Bravi, bravi.
1: Bene fare.
0: Ce l'avete sulla carta d'identità, controllate che siate donatori sulla carta d'identità.
1: Purtroppo che la gente muore, però poi fa queste cose.
0: Vabbè, una volta che è morto, puoi aiutare gli altri, sei morto.
1: Intanto crocifissi nelle scuole cittadine e scontro in consiglio comunale.
0: Non abbiamo un problema.
1: Per quale
0: non
1: motivo?
0: Abbiamo nessun problema.
1: 12
0: problema
1: voti a favore, 5 contro e 5 astenuti.
0: Periodicamente.
1: Ma 5 non hanno posizione.
0: Fate.
1: È passata tra le polemiche ieri in consiglio comunale la mozione di Futuro Nazionale. A proposito,
0: ho fatto pure a Roma.
1: Non è andato benissimo.
0: 11%.
1: Ma la cosa stupenda,
0: cioè,
1: è
0: ragazzi, tutto... no, perdona, è andato a votare il 22,7%.
1: Quindi nessuno.
0: Cioè, quello che faceva così che ha vinto, lo farei pure io perché 15-16.000 euro al mese, per carità. Però che faceva così, ho vinto. Ha preso sostanzialmente il 51% del 22%, cioè ha preso il 10%.
1: Vabbè, però
0: 1 su 10.
1: Un segnale. La centrodestra si preoccupava di Vannacci. Tutti i giornali fanno questo riferimento, cioè che il centrodestra ha vinto e che soprattutto Vannacci non ha sfondato. Completamente ignorato il fatto che il centro-sinistra con il campo largo,
0: 35,
1: che giustamente la Melone ha chiamato campo larghissimo, non ci sta nessuno là dentro, non ne parla nessuno che eravate secondo e che quindi ha perso. Il vero sconfitto è quello. Perché Vannacci, quando sono contenti che perde, boh, magari ci possono essere quattro lezioni, perché dice, vedi dove va, quindi deve venire con noi e quindi vincono sicuro. E quello pensa a Kiev e alle armi. E la gente, la benzina, le file, che non c'è i soldi e poi ogni mattina lo diciamo. Il carrello della spesa va da Lidl oppure ci piace a noi andare da Osi, che è bello, tutto bello ricco, preso, si fa il pollo che ci piace.
0: Ma il pollo,
1: guarda il carrello, non ci sta niente, mannaggia, ho preso perché
0: manco, ma apri il portafoglio, non ci stanno più manco 50 euro.
1: No, ho speso poco, poi apro il portafoglio e non ho speso niente.
0: Ecco.
1: E quelle le armi a chi? Adesso sono un problema. Complimenti. Ma questo è campo largo, non ci sta nessuno, sto per Renzi che ci fa la parola a tutti. Va bene.
0: Spiata la Premier Meloni. Berlusconi, secondo caso all'INPS, nei guai quarantenne aquilano.
1: Cioè praticamente all'INPS tutti stavano a fare, non dovevano fare notoriamente nulla, spiavano la Meloni. Cioè,
0: Ci stai i problemi sulle pensioni, sono un sacco di problemi.
1: Sì, infatti uno dei problemi
0: l'invalidità,
1: uno dei problemi della Meloni sta nella foto.
0: Tajani,
1: eccolo là.
0: Ti guarda da un'altra parte, non si capisce dopo.
1: Sì.
0: Lavori sui sottoservizi, cambia la viabilità oggi, da oggi, in due strade all'Aquila, poi omicidio Stefano Lanciani, in aula 5 video che incastrano il fratello. Immagino ne bastasse uno solo, però tutti e cinque hanno fatti vedere.
1: Prove. Come povero esempio, il povero, insomma, se l'assassino ha fatto quello per tutti questi anni dal 2007, che San Galera quello. Non c'entra niente, è terribile. Quando gli dà? Quando chiede?
0: Quello 1000 giorni ha preso quasi 1 milione, questo prenderà 4, 5, 6 milioni.
1: Quindi 8 miliardi?
0: Beh,
1: ovunque vamo, alle base, le cose, ma veramente donne, rock and roll.
0: Mose sfoglio.
1: Exo... Un omicidio piccolino, papà, abituato.
0: Ex ospedale psichiatrico, via ufficiale dei lavori per l'infopoint turistico.
1: Invece il nostro psichiatria come sta?
0: T'ho detto, finché non guarisce qualcuno a Teramo, qua non riportano nessuno,
1: allora,
0: e quindi non aggiusto.
1: Venne deciso di trasferire a Teramo psichiatria, che era l'unico reparto che negli anni, con tutti i macelli che hanno
0: cacchio fatto... cacchio, tomo faceva, si faceva il suo lavoro tranquillo e sereno.
1: Tranquillo, non ci trovava nessuno.
0: Ci mandavano,
1: niente, andava là, tutto preciso, tra l'altro senza successi grossi fatti, né? E un matto che era scappato.
0: No.
1: Niente, tranquillo, so io.
0: Nessuno che sentiva Napoleone, tutto.
1: Per tanti anni non ho mai avuto grossi problemi, sentivo da lì. Bene, che hanno fatto? Tocchiamo quello. Non abbiamo toccato tutti i reparti di giù, no, psichiatria no. Che fai? Non è che lo riduciamo, ce lo portiamo direttamente a te, però cari giuliesi, appena guariscono ve li rimandiamo
0: il
1: a voi,
0: stacuzie.
1: Non solo, ma c'è un altro motivo, cari concittadini, diciamo cazzacurrente, dobbiamo fare dei lavori non si sono visti, psichiatria è andata e posta acusi non è tornato nessuno,
0: ecco.
1: Cioè due sono le cose, o a Teramo sono meno bravi e non guarisce nessuno, oppure ancora una volta ci avete preso per i fondelli, apposta.
0: Allora,
1: quei problemi, no? Perché psichiatria, ma anche là, mo sono tornati insieme, ma no, hanno l'ardire in piena estate di mettere insieme in una città come Giulianova, dove finalmente, quando siamo 24.000, raddoppiamo, triplichiamo, mettono insieme ortopedia e chirurgia, dove? Ad Atri, no? No, a Giulianova, dove ci viene pure la gente di Tortoreto, Pineto.
0: Però mo ci stanno le case comunità.
1: Ah, già, le case
0: ci stanno,
1: sì,
0: le case comunità.
1: Metteteci quelli che ci lavorano, però.
0: Custode. Nuovi loculi, si sbloccano le prate, quindi almeno potete morire all'Aquila.
1: Almeno città?
0: L'Aquila.
1: All'Aquila possono morire.
0: Con partecipazione ai servizi sociali, lo scontro in consiglio comunale.
1: Perché mi fai così?
0: Che?
1: Mi dai gli spunti.
0: Che devi fare?
1: Che non posso dormire tranquillo, devi chiamare tua sorella.
0: Dici che non dormi?
1: Io non lo
0: tranquillo, proprio sicuro no.
1: Devo chiamare tua sorella. Come siamo con i loculi a Giuliano? Perché voglio sapere se qua almeno con questa vita
0: si
1: difficile si può morire. Poi mi avvicino e naturalmente, anche se purtroppo, aggiungo, purtroppo, non ci sta un'età per poter morire. Ma gli dico subito, sei in diretta, quindi. Perché se no. Si sente?
0: Si sente.
1: Dorma sorellina tua.
0: Non credo.
1: In attesa di andare alla regione?
2: Pronto?
1: Buongiorno, sei in diretta, quindi tutto ciò quello che dirai potrà essere utilizzato contro di te. Buongiorno, la domanda è, in attesa di andare alla regione, come siamo con i loculi a Giulianova? Perché abbiamo letto un articolo che all'Aquila si può morire perché sono arrivati nuovi loculi. Qua com'è, assessore, buongiorno?
2: Buongiorno, allora noi dobbiamo realizzare 100 loculi nuovi, però al momento diciamo che abbiamo disponibilità tra quelli che ci sono già, quindi non c'è un'emergenza loculi, insomma.
1: Quindi si può morire tranquillamente anche qui?
0: Serenamente.
2: Sì.
1: Vabbè. Quindi quando li fate questi 100?
2: Questo adesso siamo in fase di progettazione.
1: C'è un tavolo?
2: No. Però c'è comunque una progettazione da fare.
1: Allora, senti, caro assessore, ti voglio bene, lo sai, però ti devo fare un'ultima domanda, non ti arrabbiare. Adesso ho capito perché quando io ti critico che porti le gonne lunghe, perché sei di Tajani tu.
2: Hai visto?
1: Tu sei all'avanguardia, tu sei il prototipo. Io volevo pubblicare, l'altro giorno mi sono andato a vedere tutte le foto delle manifestazioni e gli eventi dove sei, per l'80% o sei con i pantaloni oppure con le gonne lunghe, ma invece quelle belle gonne corte non si capisce perché no. E poi c'è belle gambe, si è visto, te l'ho pure detto, vabbè. Battagliani te l'ha detto personalmente a Pescara quando è venuto?
2: ma no, no. Semplicemente mi vedo meglio con le gonne lunghe.
1: Vabbè, a posto, d'accordo. Grazie della risposta. No, allora, a quest'ora, completamente sveglia, completamente lucida, con una voce non assonnata, risponde a tutte le domande. Albani, voto 8. Grazie e buona giornata. Grazie.
0: Buona giornata.
1: Allora, Gabriele, parte mo' tutte le, diciamo, un po' scherzato, ma 100 locoli si faranno e tra l'altro ci sono posti disponibili.
0: Bene, se volete potete venire a morire a Giuliano.
1: Tutto questo se non avete la cappella privata, perché là il problema non si vede. Tu ce l'hai la cappella?
0: No, cappella privata, quella del, al cimitero no.
1: Vabbè.
0: Lite ad Avezzano, no, sul Mona, lite a Sulmona, infatti. Lite è in strada, ma è finita. I tre scippano un anziano. Ma è finta. I tre scippano un anziano.
1: Secondo me, Patrizio, ogni volta che scrivo, mo pensa a me che la mattina l'ho chiamato per dirgli di queste cose.
0: Esce di casa a San Benedetto di Massi. Questo esce di casa brandendo un'ascia e minaccia di morte un conoscente.
1: Parlo delle pagine leggere.
0: Ancora sempre a San Benedetto dei Marsi, la sorpresa durante i lavori, spunta una necropoli nell'antica Marruvium. E qui erano già morti praticamente. Aree interne, esenzioni IRAP e bollo auto, Avezzano lancia l'idea antispopolamento.
1: Pure
0: i bolli eri
1: di Pangrazio con la G. E lo voleva fare il tridico, beh.
0: Però era una fesseria, però me l'ha fatto la Meloni, quindi non è una fesseria. Chieti.
1: Detto la qualunque, lo Tony Bismarck. Intanto a Chieti, di perdere un'idea, Legnini, parte il nuovo sistema di controllo intelligente con 14 telecamere. No, io lo toglierei su. Perché si possono comprare delle telecamere vecchie?
0: Non credo che ci sia un mercato usato.
1: Telecamere nuove. E poi però è venuta, ripeto, da Costantini a dire, è vero che tu, perché lui si vanta Costantini, e dice io ho il più alto numero di telecamere della regione. Non hanno mai preso niente, infatti i carabinieri faccio purtroppo cito un fatto drammatico, quando venne trovata bruciata quella povera ragazza Fabiana, ebbero un sussidio dalle telecamere private e venne fatto nel verbale metti poche telecamere, sindaco, ma che riescono, soprattutto sistema quel sottopasto dove accade l'80% delle cose che non deve accadere. Lo puoi fare, sindaco? Ma non ti chiamiamo perché sei a fare colazione non più da Claret, ma da, come si chiama, quello su, che sta su, poi è tornato qua.
0: Chi è?
1: Sì, dai, quello che sta sul lungomare, io non me lo sarei mai spostato, sul lungomare, tu. La pasticceria sul lungomare.
0: Ah, Sprint.
1: La Sprint, allora questa è la passacqua solitamente, non più con Conalpa, perché mo Conalpa la sacca tutte le mattine, se no prima mi stava sempre con Conalpa, e quindi Conalpa è citato da Arboletti. Quindi, però potrebbe essere candidato sì, lui
0: perché
1: dice,
0: no?
1: Dice di no. Menze riaperte non mi hanno invitato.
0: No, ma però è andato Legnini. Menze riaperte dopo i cantieri, torna il pranzo. Negozi sfitti, l'allarme entra in consiglio con un piano contro la desertificazione. E poi abbiamo la esplodente Sabino, ricorderete purtroppo la tragedia a Casalbordino, nasce il comitato Basta Morti, si affronti il problema.
1: Su questo qua fa tu.
0: Erba sintetica, ripateatina e tecnologia nel nuovo campo sportivo.
1: Il nostro fondo del campo sportivo non è
0: un campo di patate,
1: granché, però dice che verranno fatti dei lavori, però il Martiniello è assolto, tutte le immagini televisive hanno dimostrato, come dite voi, a rallenti che gli rimbalza male il pallone e quindi lo colpisce come può e va lontano, quindi non è colpa sua, saremmo stati sul 2-0 se là stava tutto a posto.
0: I lavori da €500.000, inaugurato l'impianto Rocchi Marciano, il sindaco dice qui può crescere il paese. Francavilla in festa, nate 62 tartarughe marine. Fossa Cesia, cantiere da €2.000.000 per viale di San Giovanni Venere. Bambini allontanati dai genitori, scontro tra garante e tribunale.
1: Non mi piace molto il messaggero perché vende il bosco, sempre sotto l'anziano. Sì.
0: Teramo. Scuolabus nel mirino a Sant'Egidio alla Vibrata, sospesi due autisti perché non in regola. Dopo le segnalazioni scattano i controlli dei vigili urbani, sono over 60 e senza l'ok dei medici necessario per poter guidare i mezzi.
1: Questo a Sant'Egidio, poi?
0: Sì. Poi camion si schianta contro il cavalcavia, disagi per i treni a Martinsicuro.
1: Poi?
0: turismo ed eccellenze artigianali, l'Abruzzo si promuove con le ceramiche di Castelli.
1: Sali, guarda che c'è qui.
0: Qui che c'è?
1: Ah, guarda.
0: Presepe vivente a rischio, Giulianova si mobilita.
1: Allora, Giulianova, Teramo, Sant'Egidio.
0: No, Teramo no, Giulianova, Sant'Egidio, Martinsicuro e Castelli. La pagina di Teramo.
1: Capite perché sono scappate? Andiamo avanti.
0: Dove vuoi da me?
1: Leggero, Fabio. Leggero ce l'abbiamo, un bar.
0: Sì. Pescara in crisi, serve la scossa,
1: non è
0: pericoloso.
1: Non è auspicato.
0: Foggia non fa sconti dopo il KO interno, responsabili società, tecnico e squadra, tranne lui.
1: E lui, cioè, non ho capito. Diritto sportivo. Ripetelo, stupendo.
0: Foggia non fa sconti dopo il KO interno, responsabili società, tecnico e squadra.
1: Ma tu perché non ti ricordi che ha detto ieri Foggia sul centro?
0: No.
1: Siamo tutti responsabili.
0: Ah, però ce l'ha messo lui.
1: Perché qua no? Perché a Rapa evidentemente qualche notiziola gliela dà in più.
0: Me pure secondo me.
1: Ti ricordi che c'era qualche nome che il centro non portava?
0: Sì. Boucher resta al suo posto ma in bilico, a Livorno si gioca il futuro in panchina.
1: Nessuno avrebbe fatto quella dichiarazione,
0: no,
1: se è vero,
0: beh, ovviamente no, il Rosso, a meno che non lo cacciano, lo stanno cacciando, allora fa quella dichiarazione. Allora abbiamo a Roseto il basket vola, ma Gramenzi predica calma. Lo farei anch'io dopo, sì, il campionato dell'anno scorso. State calmi, ma una partita, cioè, voglio dire,
1: forse Ciccone non è Federico, no,
0: no,
1: nessuno dei Ciccone.
0: Oddio, di West Federico, no, però no, no, ciclismo.
1: E
0: no,
1: nemmeno Zotti parte con il botto, Giulianova show a Fadini. E predica calma, colui giustamente.
0: Pure lui, giustamente, giustamente, giustamente. Cinque turni dai piani alti per l'Aquila.
1: Per dire che c'è
0: dei
1: partiti
0: D
1: importanti.
0: Può succedere.
1: Oh, nazionale, qua con calma, dico io la cronaca, va bene? Perché questo è leggero, tu, poi la parte politica, e poi questo Papa, Gabriele, che non ci piace quando va sui diritti civili, ancora meglio Eva, unione gay, unioni civili, aborto soprattutto, e soprattutto adesso che nessuno deve morire come gli pare, però sulla politica e i danni di cellulati. Guarda che ha detto, prima ha bastonato più volte Trump, poi che dice? Quando nessuno sa come porre rimedio, va lui. L'estrema destra tedesca non è espressione del cristianesimo,
0: no.
1: Quindi che si loro che vabbè. E poi dove parlano questi papi? Dal balcone non dicono più niente. Sugli aerei, quando fa il viaggio, infatti, la conosco, Franca, l'ha nostro inviato a bordo dell'aereo papale, Franca Giansoldati. Bellissimo. Che è successo a Carrasco?
0: Ipotesi depistaggio, i pubblici ministeri sui pedali della bici di Stasi non c'è mai stato, il DNA dichiara.
1: Punto. Il resto lo sapevano ma non lo disse.
0: Beh, allora è matto.
1: Che devi fare questi?
0: Non lo so, spero.
1: Dopo il 2007 che sta là dentro.
0: Tutti
1: questo
0: non
1: si alza, va dai risse e spara, non gli fai niente.
0: Beh no. Beh. Legittima difesa a postumo, ma l'ex fidanzato ora spera nella revisione.
1: Come spera? Beh, niente.
0: E i poggi dicono: beh, non cambia niente. Questi non ci vogliono ripensare.
1: Questi non, non, que-
0: non,
1: questi
0: non ci vogliono ripensare.
1: Non ci. Un solo vabbè.
0: Regeni condannati ai 3007 egiziani, ma non per omicidio.
1: Non importa, ma sono introvabili.
0: Ma sì,
1: condanniamoli.
0: Strage di Ustica, la Francia pronti a collaborare.
1: E ogni ciclicamente ritorna questa cosa.
0: Suppletive in Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci, affluenza al 22,3%, significa che su 10 persone 2 sono andate a votare, quello che ha vinto ce n'ha uno solo e dice che ha vinto. Dice che ha vinto.
1: Come ha fatto con i pugni?
0: Oh, beh, ho 16-18 mila euro al mese.
1: Quando prende al mese?
0: Beh, 16-18 mila euro al mese. Anche se è per poco, perché fra un anno massimo si andrà a votare, però.
1: I due primi commenti, poi non ti fai i commenti, ma poi ci andiamo. Noi ci andiamo. Il retroscena, il sollievo di Giorgia, sabotaggio fallito, quindi si riferisce a Vannacci. L'analisi, Messaggero pure, la presunta forza dell'ex
0: presunta. Ma hai notato che fino ad oggi i giornali di Vannacci non hanno parlato per niente?
1: Negli ultimi giorni non ne parlavano più, come se non fosse mai
0: esistito. Non esistesse.
1: Non ne parlate che si vota, è meglio non parlare. Ma dai, Angelucci dice, ma un pezzo
0: niente.
1: Per chiudere il giornale, e infatti nessuno ha scritto niente. Oggi tutti ignorano. Andiamo avanti, il Messaggero si adegua. Andiamo alle pagine 7 e
0: 9.
1: Gabriele, ti devi candidare? Più ficucci la mattina, più ti devi candidare.
0: 7.
1: Eccolo qua. Non rispondi più, no.
0: Calabria vince il centrodestra.
1: Calabria vince il centrodestra, Vannacci, ecco il titolo, al 10% ma non sfonda, perché in realtà su quella cosa, su quella percentuale
0: il 2%.
1: A vederla sarebbe più alta di quelle dei sondaggi, però rispetto alla gente.
0: Infatti lui così ha detto, non abbiamo preso l'8, abbiamo preso il 10.
1: Quindi ignorati. battuto
0: campo larghissimo battuto,
1: ecco, nel secondo titolo del sommario, sì. Sta. Andiamo avanti.
0: Ho chiuso Sassonia perché Vannacci aveva detto che sarebbe stata come per FD, per i nazisti tedeschi, la
1: no,
0: sua Sassonia.
1: No, Sassate, ha fatto lo spiritoso, ci siamo. Il sollievo dalla Premier, il boicottaggio è fallito e agli alleati acceleriamo. Quindi mo, però con la benzina accelerando costa.
0: E costa un sacco, questo è il problema. Che mo,
1: seconda pagina, vedete dove sta questo centro-sinistra. Oh, si ammette, il generale non ha... Mica si preoccupa della Meloni, il generale non ha pesato.
0: Quindi vai tranquillo avanti,
1: tranquillo
0: che vince.
1: Vabbè, la caccia ai voti del sud, il bilancio del Nazareno, il PD. Fuori da Reggio ce la giochiamo, intanto perso qua. E siamo in crescita, i sondaggi dicono di no. Il risultato di Villa San Giovanni sullo stretto è l'obiettivo di limitare Vannacci, pure loro. Ale, dai.
0: Vabbè.
1: Vedi che chiama, come mi adegua, come chiama la sorellina di Forza Italia, perché questo è il futuro. Lo chiamo Frangione pure. Chiamiamoci, lo chiamiamo.
0: Perché?
1: Perché sul ci ho fatto.
0: Siamo al centro.
1: C'è una cosa sul. Sul carburante, sul porto. Don Te, chi era costui?
0: Dall'Aquila riformiamo il mondo qui anche nel 2050.
1: Sì, perché c'è stata una cosa là, pure là se ne parlava, Gianni Letta.
0: Ah, sì, il PRIX, sì, il PRIX.
1: Allora. Nino, abbiamo fatto un bel servizio, senza di te.
0: Fatto bene. Più educazione, ma niente di vieti, così decide l'Europa.
1: Sulla pagina Facebook c'è una lunga intervista, un servizio sull'azienda Faraone. Passerina è per il più buono del pecorino. Più
0: dipende, de gustibus. Effetto Eni, giù il carburante, IP e Petrolitalia seguono l'esempio e fissano lo stesso tetto per diesel e
1: quindi
0: benzina.
1: Quindi accalate, Ciprietti, IP.
0: Ma dipende se è di proprietà o diretta, questo è il problema. Ora Meloni guarda Kuwait, in Abruzzo parte l'assalto al pieno nelle stazioni del cane a sei zampe.
1: Alcune
0: rimangono a secco.
1: A proposito, invece che succede a Valle Castellana?
0: Valle Castellana costa di più di tutti gli altri distributori
1: filmati. Si parlava del miracolo, se lo da tutti Italia, TG4,
0: è una questione di mercato, si chiama mercato, funziona sempre allo stesso modo da anni, dal baratto, da Illo Tempore.
1: Poi siccome sa che molte notizie sono scherzose, il centro si adegua, c'è un centro pagina dedicato a Topolino d'Abruzzo, perché che è successo Gabriele? Che è uscito Topolino in dialetto aquilano.
0: Capito?
1: Vieni un po' se leggi.
0: Mi sa che la strina ha spalancato una finestra, sballazzenno che cosa?
1: Ma quale sterina? Fuori non dire un filo d'aria.
0: Ecco.
1: Tu sta a comprare questo Topolino d'Abruzzo.
0: In non tutte le edicole della regione.
1: Iole del Re, non lo so.
0: Non lo so, io la prenderei, un'edizione tutta aquilana.
1: Sì.
0: Scuola, oltre 14.000 studenti stranieri in Abruzzo ed è un bene perché si mischiano le culture, si mischiano le conoscenze e si cresce come è sempre stato.
1: No, perché poi in aula sono più gli studenti stranieri.
0: E me, zbomo tu cappuccio.
1: Non si può. Burca.
0: Dramma dei bar. Spariti, Grini c'è qua. Sono 460, persi 138 milioni.
1: Perciò.
0: L'anniversario, Rurabilandia, fattoria del bene, compie 18 anni.
1: Auguri alla Palestina, che abbiamo già parlato.
0: Il PRI Italia parte dall'Aquila con il dialogo. Vespa Letta, ancora Vespa con braccio rotto. E basta.
1: Chi è che intervista?
0: Riposati.
1: Lei, riposa.
0: Curati. Camion incastrato, si fermano i treni a Martinsicuro, incidente del sottopasso, crea disagio ai transiti sulla linea ferroviaria perché ha spostato una trave, sembra.
1: Ricordiamo tra l'altro, caro Gabriele, che da qualche tempo, grazie all'intervento di Tannunzi, si ferma un treno in più alla stazione di Martinsicuro
0: e non entrano le barche a Giugliano.
1: Esatto. Mentre noi dal 14 settembre c'è un freccia rossa in meno, ma là va tutto bene. A posto, non mi ci mandate, non manderete la stazione, devo fare altre cose io. Vediamo se escono.
0: Vogliamo andare alle feste del lupo?
1: La festa del lupo non so se ne parlano.
0: Droga in casa, 17enne arrestato, la polizia scopre hashish durante la notifica di un divieto.
1: Voglio salutare gli
0: a
1: amici.
0: Teramo, mo lo salutiamo.
1: Sì,
0: il progetto, un parco archeologico tra Penna e Cermignano. Rosetto al voto, coalizione allargata per lanciare il Nunes bis.
1: Anche qua, non c'era una cosa del parco archeologico che avremmo recuperato all'annunziata?
0: Quello si dice a tutte le elezioni, secondo me dall'80, no forse prima, dal 69, che quel parco può essere un'occasione turistica per il turismo archeologico importante, lo recupereremo.
1: Anche quello che stai dietro Lidl, che venne scoperto e ricoperto sotto.
0: Sì,
1: quello
0: dietro al Lidl.
1: Dietro al Lidl,
0: Lidl, ho capito.
1: faremo, vedremo, lo riscopriremo. Cultura, nella cosa della cultura mi sono scordato il parco archeologico. Grazie Gabriele.
0: Prego, ci mancherebbe.
1: Mi sono scordato.
0: Beh, questo è.
1: Però Dio. Vai.
0: Luigi Anni, buongiorno. Lorena Panicciara, buongiorno.
1: Secondo me è Panicciara, possibile.
0: L'ha scritto lei. Una Panicciara. Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno ad Andrea Serafini, Sperd, futuro candidato nel Mondo a poco, poi Antonella Leonio, buongiorno a tutti.
1: A te dice, leggi, che cosa pensi?
0: Un futuro candidato non è tappa buco.
1: A proposito, siamo a...
0: L'ha scritto sotto, meno uno e poi diventeremo più uno.
1: Non ci arriviamo, dai.
0: Antonella Leonio, buongiorno a tutti, direttore, tantissimi auguroni, per cosa Gabriele?
1: No. Grande. Per la candidatura.
0: Manone. Ecco, Marco D'Agostino. Buongiorno, auguri Gabriele. Oggi è la festa degli arcangeli, Raffaele, Michele e Gabriele. Io arcangelo proprio non mi
1: c'è, c'è quello, grazie.
0: Dio arcangelo proprio.
1: Valentina, che foto
0: buon
1: è
0: buondì, grazie per gli auguri. Buondì, poi buongiorno a tutti da Marcello Felicioni, Marcella Pompizzi.
1: Scrive.
0: Buongiorno direttore Gabriele, volevo, se mi permetti, augurare un buon compleanno al mio amato figlio Corrado Pedicone. Tanti
1: come
0: auguri.
1: No? La mamma di Corrado.
0: Tanti auguri.
1: Tifosissima, pure lei va in
0: tanti curva. Auguri.
1: Ma non possiamo, la mamma, Giuseppina, no. Mamma Pompizzi, ben invitiamo Gabriele, come si chiama? Corrado e mamma Pompizzi.
0: Alfredo Federico, buongiorno. Bettian, buongiorno a tutti. Irene Ciccioni, buongiorno a tutti. Silvano Giavittorio, buongiorno a tutti voi. E poi Raffaele Di Vincenzi, buongiorno carissimo direttore. Gabriele, vorrei fare gli auguri a mio padre di buon compleanno e buon onomastico a Diego De Vincenzi.
1: Tanti auguri a Diego. Una bella intervista, vi ricordate? Andammo a fare
0: tanti auguri a Diego.
1: Non sapevano più che ci dovevano offrire quella cosa.
0: Gentilissimi, veramente
1: gentilissimi. Diego, solo per curiosità, per farmi sentire meno anziano, quanti anni hai compiuto?
0: Ah, poi ti importa.
1: Voglio sapere, vabbè. Poi.
0: Buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno a Max Rastelli, ad Andrea Serafini, poi dice meno uno, poi diventa più uno il bivio bell'occhio.
1: Sì, ma guarda dove stanno quelli.
0: Buongiorno a Sandro Vagnoni, Chiodo Vigiana, buongiorno a tutti, l'isola Balebe, si fa tutta la penisola iberica, ma sulle isole.
1: Cioè,
0: solo Ceuta va manca.
1: Stanno facendo tutte le parti russe, la Russia, dove sta la guerra? Dalle Baleari, stai tutti qua la te. Ma vogliamo venire con voi? Perché
0: Raffaele, abbiamo fatto gli auguri a Diego perché l'ha riscritto.
1: Le Baleari, chissà quando accendi alle Baleari, com'è il tempo alle Baleari?
0: Sarà
1: il bagno,
0: mite, 24-23 sarà.
1: Va bene, allora buongiorno direttore, buon onomastico a Gabriele. Vedi, tu sapevi tu che tenevi tutti questa cosa?
0: No, non è il mio onomastico, è le feste degli arcangeli.
1: San Michele, Gabriele, Raffaele.
0: Il mio a febbraio.
1: E l'abbiamo segnato, Diego De Vincentis, buon compleanno. Poi Fabrizio Scardecchia,
0: buon compleanno.
1: Mita Di Matteo, buon compleanno. E Ileona Recchioni.
0: Ileana Recchioni, buon compleanno.
1: Vedi che abbiamo fatto bene, tu ci stavi. E parla di te. Sai che cosa vuol dire Gabriele? Forza di Dio. È uno degli spiriti, che stanno davanti al trono di Dio. Tu stai là e ti rivolgi a Dio, vediamo che fai. Rivela a Daniele i segreti del piano di Dio, tu li sai. Annuncia a Zaccaria la nascita di Giovanni Battista e quella di Gesù.
0: Alla Madonna.
1: E c'è il commento: non sapeva tenere due ceci in bocca, stupendo. Tutte queste cose facevi.
0: Sì, ma
1: te lo ripeto che combinavi.
0: Ma visto mai volare? Non mai visto mai volare.
1: Stavi davanti a Dio. Rivelavi a Daniele i segreti che Dio aveva, e che ne sapeva nessuno. E a Zaccaria annunciavi, questa era molto importante perché è noto, lui fu il precursore di Gesù, la nascita di Giovanni Battista e poi quella di Gesù. Invece Raffaele, da cui Raffaele De Vincentis, chi è comunista? Per i genitori, casa e chiesa, no?
0: Pariamoci un po' da tutte le parti
1: come i bei tempi, avanti al centro contro gli opposti estremisti.
0: Poi di botti vengono socialisti, però.
1: Uno socialista, i comunisti erano. Raffaele vuol dire Dio ha guarito, quindi è mio questo è tuo, Raffaele è il mio profeta.
0: Questo è tuo.
1: Anche egli uno dei sette angeli, quindi tu saresti un angelo, davanti al trono di Dio accompagna e custodisce Tobia nelle sue peripezie del suo viaggio e gli guarisce il padre cieco, vedi? Però perché il padre?
0: Perché Tobia stava bene.
1: Ho capito, no, ma di famiglia, vabbè, qualche altro cieco, no?
0: Vabbè, quindi c'è chi mette piazza le sorelle a capo di partito.
1: Vabbè, insomma, questo... l'abbiamo anticipato, oggi sono la Chiesa, ricorda per stati importanti, Michele, Gabriele e Raffaele. Raffaele ce l'abbiamo là, Gabriele ce l'abbiamo qui, un Michele ci mancherebbe.
0: Ma lo troveremo prima della fine del notiziario.
1: E allora, postumo, ringraziamo colui che giustamente si batteva contro la chiusura del passaggio a livello
0: e la modifica del lungomare centrale,
1: del lungomare che non gli piaceva affatto, che si chiamava Michele Corbo, e lo ricordiamo naturalmente, perché ho fatto anche una foto l'altro giorno mentre davanti al comune gli sono stati il lungomare così com'è e l'avete già modificato, e pare che non vi sia bastato, che lo volete ancora modificare e togliere più macchine possibili, mettendole tutte al mercato coperto, all'ex mercato dove al piano terra non c'è nessuno.
0: Ricopriamo 10 parcheggio
1: coperto,
0: 7 parcheggio, 8 parcheggio,
1: tutto parcheggio sotto.
0: Ma infatti,
1: ci è venuto in mente.
0: Ma infatti,
1: e poi mette la gente là. Una... E voi dite, poi colleghiamo ovviamente il mercato con l'ex mercato coperto a lungomare con una navetta.
0: Certo.
1: E quindi la gente lascia la macchina e va al mare.
0: Certo.
1: E all'andata potrebbe andare pure a piedi. Ma l'una e mezzo di ritorno, dopo
0: 66
1: una bella, bella giornata sulla splendida spiaggia di Giulianova, tornano indietro con un calamare e se ne vanno tutti i benefici della giornata, perché la navetta non c'è né l'andata né il ritorno. Però vi faccio parcheggiare all'ex mercato,
0: dove potete trovare la catapulta per arrivare al Belvedere,
1: beh, in attesa che fanno da teleferica la
0: che sembrava fatto, si ricorda l'altra lezione, cioè, il giorno dopo avrebbero posato la prima pietra praticamente.
1: Sì, infatti chiamarono più volte il povero che c'è il progetto Berardo
0: Montebello.
1: Berardo Montebello, sei pronto tu? Io da poco ho fatto il progetto,
0: già avevano messo la prima pietra, tieni.
1: Sì? 84 anni fa, che Dio lo benedì.
0: Proprio la riempite.
1: E perché ti chiama Diego se c'ha tre nomi? No, ho capito, ma perché se c'ha tre nomi e quello che cui scelto di chiamarlo è Diego e non Michele o Gabriele? Perché il primo nome è Diego. Diego, Michele, Gabriele, va bene. Quindi auguri a tutti. 84 anni, cioè, grazie alla signora, noi ti abbiamo ringraziato perché quel giorno ci hai trattato come signori, è vero?
0: Benissimo, ci hai trattato benissimo.
1: Mo torniamo, mo che fa 85. Mo che fa 85 torniamo, va bene? Grazie. Sì, ma un altro anno, quando fa 85 veniamo ancora. Se Giovedì vuole. Beh, come fa a non volere? L'arcangelo che... grazie, ciao. Ah, ma perché cominciare... Ma non abbiamo letto che fa Michele.
0: Michele
1: però
0: è quello che mena. Michele picchia.
1: Michele è l'arcangelo che insorge contro Satana e i suoi satelliti, difensori degli amici di Dio, protettore suo. Quindi insegue Satana, lo scaccia praticamente da perché stava paradiso Satana.
0: Sì,
1: e poi va giù.
0: Allora,
1: in italiano, ti prego, traducimelo subito.
0: Effetto tetto al prezzo, Eni, IP e Petro all'Italia fissano i prezzi. È uguale a quello deciso dalla partecipata dallo Stato, cioè dall'Eni, e ora Meloni punta al colosso Kuwait.
1: Vedi, ma facendo i notiziari come ci vengono le idee, un bel parcheggio sotterraneo, di multipiano. Potevo lavare pure
0: un referendum.
1: Potevo lasciare cose giù.
0: Per cui un referendum, poi non un multipiano, perché la quinta collinare non si vedeva più.
1: Sì, me lo ricordo.
0: E allora?
1: E no, potevano lasciare là, tutto parcheggio multipiano ci facevano, e lasciava giù, alla, perché poi è impoverito ancora di più il centro per l'impiego, lasciavano giù e le cose, il centro commerciale stava ancora più.
0: A due
1: e parte
0: piani,
1: a salto al pieno, il caso della benzina finita, ma non c'è nessun riferimento, tutti sei
0: a Valle Castellana.
1: Oh, ecco dove stava Stefania.
0: La protesta dei pescherecci. Ci fermiamo.
1: L'allarme del detto alle aste. A rischio la quantità di pesce disponibile, i prezzi stanno lievitando. Quindi che fanno?
0: Stanotte sono uscite tutte, ve lo confermo, le ho viste uscire.
1: Quindi ne escono tutte, quindi
0: aziende in crisi, ora un tetto alle alla ex.
1: Andiamo?
0: Ecco.
1: L'operaio morto con ratto inadeguato, c'è anche questo dramma che hanno fatto, si scopre tutto.
0: Vino e regole, il dibattito a Bruxelles, l'alcol, l'Europa decide, educare e non vietare.
1: Io l'ho chiesto, è nessun problema l'Europa, non metti che non c'è nessun problema.
0: Niente etichette shock sulle bottiglie, ora Laura si esprimerà a novembre.
1: Ma tu non hai il vino, perché hai fatto la domanda che mi ho scoperto qua bevendo un po' di vino, andando avanti con l'età, è che non è l'alcol, non è il vino in sé che fa venire il
0: calcolo,
1: l'ho spiegato bene, quindi
0: l'impatto del decreto in Abruzzo per il decreto scuola, oltre 14.000 studenti senza cittadinanza italiana. Il primato va alla provincia dell'Aquila con il 12,3%, quindi molto sotto il 30%. Il dato più basso nel pescarese, 6,5%.
1: Vediamo un po' un altro aspetto della riforma che vuole fare Valditara.
0: Sì, sì ai compiti sul, sul diario, stop a più verifiche.
1: Sì, che non ne possono fare due verifiche allo stesso giorno. Quello voleva dire, quindi un lunedì o il martedì, non li fate allo stesso giorno.
0: Vabbè.
1: Isac che ti chiamava all'improvviso, non che oggi facciamo la verifica, beh, le indicazioni di Valditara, insegnare a studiare con metodo, ma lui l'avrà fatto?
0: Secondo me no, però vabbè poi.
1: Innanzitutto domani si riunisce il consiglio regionale, ci sta qualcosa dell'uva, l'altra la sentirà.
0: Oggi in commissione bilancio il progetto di legge per valorizzare, per la valorizzazione della festa dell'uva di Mosciano.
1: Ripetiamo. Siete favorevole a tutto ciò che
0: tutte
1: si valorizza,
0: feste,
1: però che se ne è fatto un dramma regionale, veramente no, perché qua l'hanno proposto.
0: Ma non ci sono altri problemi?
1: Evidentemente no.
0: Meglio, buono, va bene. Burocrazia in realtà, qui da noi, noi anche l'80% degli stranieri in alcune classi.
1: Aia, ma che
0: a Gioia dei Marsi. Perché sono tanti marocchini ben integrati, però difficile
1: fa?
0: Applicare la soglia del 30%.
1: Come facciamo?
0: Forse si possono, ma perché dovrebbe prendere altri due insegnanti
1: trovare aule e chi li paga?
0: 12 milioni per i tirocini fermi da mesi, anche 18 milioni per il Porto Giulio Roma, ma non ne facciamo un dramma.
1: Non le possiamo toccare.
0: Capito.
1: Servono per fare la seconda parte del molo.
0: Beh,
1: io ho detto prendiamo qualcosina per il Grimi dopo il messaggero con bar sul centro.
0: L'emorragia dei bar abruzzesi in 5 anni chiuse, 460 attività.
1: Quanti comuni ci stai in Abruzzo?
0: Vuoi te lo controllo, non lo so.
1: Chi chiama? Grimi.
0: Chiama Grimi.
1: Vedi?
0: La qualità dei nostri interlocutori, mica.
1: Tutti da qua li lanciamo. Ma a proposito, quando verrai a Giulianova a fare il servizio alla spiaggia, chi chiama?
0: A me.
1: A te.
0: Ogni mese 8 saracinesche, no, tutti i costi balneari. Ogni mese 8 saracinesche si abbassano per sempre. Perso un giro d'affari da 138 milioni di euro. Non si beve il vino che va a fare la barra la gente, gioca a carte soltanto. Non
1: infatti,
0: è.
1: Infatti, stiamo giocando a carte.
0: Sì, questa la foto è del 1813. A Lanciano l'incontro sull'intelligenza artificiale è l'uomo e parteciperà anche l'ultimo premio Nobel per la fisica italiano, Parisi. La storia da Canistro, l'ultimo caffè, poi il silenzio, chiude oggi l'ultimo locale. A Canistro non ci sono più bar. Fatemene una ragione. Venite a Giulianova, ce ne stanno ancora un po'.
1: Anche un bel po' ce ne stanno.
0: Allora, poi andiamo alla Dompea, all'Aquila, da qui riformiamo il mondo. Nel 2050 ci saremo ancora. Il presidente dell'azienda ha intervistato il direttore Telese. Abbiamo trovato gente seria e affidabile. Stiamo molto bene, dice.
1: Di
0: giallo, vabbè, uno stile.
1: Beh, qua.
0: È uno stile.
1: No.
0: Che ritrae di
1: Montalcini.
0: È uno stile, tu che vuoi.
1: No, auguri di buon compleanno alla fattoria che fa del bene, qui siamo ai 18 anni di Rura Bilancia.
0: Dall'invito all'ONU, al food truck, le tante conquiste di questi ragazzi speciali. Quando tutto sembrava una scommessa, Marilena, Giovanni e Luigi, le storie dei primi giovani protagonisti e delle loro famiglie. Ora si guarda al futuro, il sogno del dopo di noi.
1: Qua potremmo fare una polemicona, ma ci
0: assegniamo. No.
1: Tu te la ricordi?
0: Sì, me la ricordo perfettamente,
1: e
0: ma non ci
1: fermiamo qua.
0: Non ci voglio. Perché uno può fare polemica sempre.
1: Lo so, però no, fu una cosa terribile. Ci fermiamo.
0: Inutile.
1: Oh, guardiamo il nostro collega.
0: Pre-Rai, best.
1: Collega, sì.
0: Se fossi giornalista mi rifiuterei, però tu fai come vuoi. Pre-Rai, Vespa dialoga con Letta.
1: Un po' chiacapate, il
0: morti.
1: Braccio destro di Berlusconi.
0: Quasi una seduta spiritica. L'Aquila rinata dopo il dolore. Il giornalista ha festeggiato i 30 anni di Porta a Porta. La mia caduta facevo ginnastica. Ieri che era caduto per le scale, fa ginnastica.
1: Ma per la scala è caduto.
0: Ah, insomma,
1: e detto, guarda, tu vedi che Giorgia l'ha detto in apertura di trasmissione. Guarda che io volevo rinunciare. No, c'ho Giorgia, vado. No, le Vespa deve rimanere 24 ore in ospedale, sa, ha fatto l'anestesia. No, ci sta Giorgia, voglio andare. È andato. E poi, non contento, all'Aquila, la sua città, è andato.
0: E in TV Le meraviglie del capoluogo. Vedi? Su Uno Mattina alla Fontana delle 99 Cannelle, pure qua siamo al bar, di Canestro, gli arrosticini e lo show degli sbandieratori. Questo è l'Abruzzo,
1: come
0: eh?
1: Siamo con la salita Monte Grappa, là,
0: ci stanno gli sbandieratori, fanno le prove per andare là.
1: Quelle cannelle sono tutelate, che non...
0: Ma va, questo.
1: La faccia.
0: Si alza il sipario sulla festa, c'è l'inaugurazione, c'è
1: Biondi,
0: è Marsiglio.
1: Perché Marsiglio la Biondi vuole.
0: Sì.
1: Non vuole sospiri.
0: No.
1: Che lui è dello stesso partito.
0: La tecnologia è una sfida. Il presidente Marsiglio e il sindaco Biondi, anche perché se Biondi si candida invece Camera e Senato, fa concorrenza a Marsiglio che vuole tornare là.
1: Esatto,
0: quindi preferisce che,
1: E noi abbiamo candidato che Lili Albani,
0: qui un progetto di cultura diffusa, però, sul palco no, dobbiamo essere neutrali.
1: Una donna brava, alle 7:30 sta parlando di cimitero, sta sviato.
0: Sta parlando di cimitero, parla una cosa buona.
1: Anche perché non è un argomento facile che si parla la mattina alle 7:30 di cimitero.
0: Sul palco anche Pasotti ha bagnato bene.
1: Ho sbagliato di un anno. Ho sognato, mentre uno stava suonando un pezzo, si chiamava Calypso Melody. È un pezzo di tanti di sogno, di giorni di giorni. Io ho detto nel sogno, Madonna, hanno riscoperto un pezzo del 56. Nello stesso sogno mi sono detto, forse più anziano, mi sono svegliato, ho chiesto e del 57. Che cazzo dice, perché non dormo sto cervello?
0: Torna notte.
1: Parigi apre su Ustica ciclicamente, pronti a collaborare.
0: Pare si siano incontrati al bar di Canestro anche loro
1: prima che chiudesse.
0: Sì, ieri la Premier apprezza l'apertura, per questo inutilmente
1: del bar?
0: No, credo su Ustica. 10 anni di depistaggi e silenzi, poi Regeni, le condanne per gli 007, regge solo l'accusa di sequestro.
1: Solo che gli 007 sono
0: spariti. E ora il governo deve rompere con il Cairo, dice il legale dei familiari del ricercatore, un percorso a ostacoli.
1: Sai perché? Perché lo sa, il governo sa benissimo chi sono gli 007. Certo. Eccola qua.
0: A Reggio Calabria, successo di Roscioli a Giannetta, il 10,9%. Giannetta è quello di Vannacci.
1: Come vedi, Vannacci non citano sotto poi, non va l'umore.
0: Antisemitismo.
1: Veloce, Gabriele.
0: L'appello di Segre, ancora stallo ancora, alla Camera.
1: Ora non vai su Teramo, Gabriele.
0: Che devo fare? Raid in pieno giorno nel cuore di Kiev, colpita l'Accademia.
1: Muoiono con disinvoltura bambini, i bambini muoiono, e va tutto bene con Putin. Abbiamo i filo putiniani in Italia, che è la colpa di Zelensky. La colpa di Zelensky perché non si arrende.
0: Ma vabbè, questo è ragione a suo modo. Ma quanta gente è andata a votare a Calabria?
1: Appunto.
0: 22%.
1: Che avevo letto, allora, quelli che magari sono di centro-destra, muovo siamo di là, vedono quelli, dice no. Magari sono di centro-sinistra, campo larghissimo, non vanno.
0: Sto a casa. Base RAF, liberi i 5 uomini arrestati, pure qua sembrava dovessero distruggere il mondo, questi col terrorismo, li hanno rilasciati su cauzione.
1: Ma che ora l'hai fatto? Guarda un po'.
0: Lo te vendi, lo so. Delitto di Carlasco.
1: Non hai fatto Teramo.
0: Sempio, chiusa l'inchiesta, ombra sul operato dei RIS.
1: E intanto le penne che fa? Eccola qua.
0: Beh, ti legge allora.
1: Le penne volano nei sondaggi.
0: Caos a sinistra.
1: Ma attendo che il Papa ha detto che non è cristianesimo,
0: No.
1: Appunto. E l'ha detto proprio in Francia.
0: Sì.
1: L'ha detto in Germania perché le penne ascolta.
0: Intenda. Teramo, l'inchiesta sangue in via Pannella, faida familiare dietro le coltellate, processo immediato per il 21enne. Restituiti i computer rubati al liceo Maior, i carabinieri li consegnano alla scuola pescarese, 16.
1: Che sera?
0: Ah, perché hanno ritrovato a Pineto.
1: Sì,
0: certo. No, guardavo per Teramo.
1: No, Pineto.
0: Droga in camera, arrestato un 17enne, la polizia si presenta a casa per notificargli un divieto di frequentazione di aree del centro e scopre 77 grammi di hashish.
1: E c'è anche una ragazza alla guida della mobile, eccola qua.
0: Sì.
1: Si chiama normale.
0: Anna Sansone.
1: La dirigente.
0: Meno
1: male che la dirigenta. La prefetta. la sindaca Cinghiali, assessore, e poi 27.
0: Ma perché non ha fatto a tempo a fare comunicato? Cinghiali ha spasso nel giardino della scuola l'avvistamento da parte degli studenti nell'area dell'istituto agrario di Poppa Rozzi di Piano Daccio. Beh, agrario, Cinghiali sta bene.
1: Non quindi era sottivo, sono andati nella scuola giusta.
0: Se stavano al classico pure, però.
1: Praticamente agrario. Là dove noi ci fermiamo
0: per andare
1: a Daccio, per andare a vedere il derby.
0: Allora, poi abbiamo valorizzazione dei territori, l'Ateneo di Napoli e due comuni progettano il parco archeologico.
1: Su Giulianova abbiamo già detto.
0: Ah, sì,
1: si è arreso anche di Massimo Andrò,
0: almeno fino alle prossime elezioni. Asilo e mensa nuovi, venerdì l'inaugurazione a Castiglione. Festa dell'uva.
1: A Mociano? No, no, quindi non è una peculiarità, guarda.
0: A Bisenzio.
1: E quindi?
0: Però là già la fanno a Bisenzio con carri e musica. Da giovedì a domenica il revival del vino Montone.
1: Guarda chi va.
0: Ospite sarà Melozzi.
1: Quindi è andato a Melozzi. No, dico, quindi è una festa più antica.
0: C'ho paura la mattina quando apro porta il bagno.
1: È la festa più antica.
0: Ma non lo so se è più antica, francamente, no.
1: Quindi c'è una festa.
0: E ci sono diverse feste dell'uva, mica una sola.
1: Vabbè.
0: Un paio, due, tre. Prati Anzidonia secondo me ne fa quattro di feste dell'uva.
1: Dove?
0: Prati Anzidonia.
1: Sì.
0: I numeri dell'istruzione, scuola, meno studenti nelle aule, in provincia un calo di 720 alunni.
1: Da che dipende dalla nascita?
0: Ma immagino di sì, sui banchi quest'anno sono in 37.2025. Denatalità e spopolamento, le cause.
1: Abbiamo assolutamente visto tutto.
0: Unione dei comuni, Amatucci va alla guida, la firma sa che hanno estratto a sorte perché non ci doveva andare nessuno per il fatto che c'è un buco. Il sindaco di Sant'Egidio è eletto all'unanimità nell'assemblea con i 12 colleghi dei centri bibliotecari.
1: E lui ride però, nella foto ride.
0: Ride, più una paresi che una risata però. Camion incastrato a Martinsicuro, i treni si fermano, poi...
1: Mi hai letto, l'ufficio postale riapre? Poi l'opposizione, autisti, scuolabus, servo riferimento
0: a Sant'Egidio.
1: No, resta tutta pagina qua sotto.
0: Ecco, forse perché qua ce l'aveva ieri, non lo so.
1: E non ci siamo accorti.
0: Società comunale, lavoratori in assemblea.
1: Un po' un calma, è la patrimonio.
0: Fai tu, Giulianova, siamo a Giulianova.
1: Violati gli impegni presi per la salvezza della patrimonio, quindi prendono posizione. Che non è stato
0: la CGL,
1: fatto,
0: sì.
1: Che non è stato fatto tutto per salvare. Sì. I segretari cordoni innamorati, nessuna risposta sulle misure concordate nella riunione di marzo. Servono chiarimenti sulla continuità occupazionale, la tenuta economica e l'assegnazione dei servizi.
0: Quindi delle misure le avevano già concordate.
1: Però non l'hanno applicata. Poi gli hanno fatto fare dei servizi che poi non erano firmati nella convenzione. Quindi
0: ma tipo, avevano trovato un accordo?
1: Sì, non ha trovato più un accordo, no. Andiamo avanti. Presepe vivente è un evento da proteggere, qui interviene Funzione Sostenibile che dice che l'amministrazione comunale intervenga, ma tutti parlano tranne l'amministrazione comunale, intervenga per evitare la cancellazione dopo 28 anni. Ma lo richiamare la Cameri, ma mi si è scaricato il telefonino e quindi non la posso vedere. Che fate? Che tutti intervengono e voi no. Però la gara ciclistica che tu hai concordato è stata piena di gente di grande entusiasmo, tanti giovani atleti in gara, prima edizione del trofeo Città di Giulianova. E c'è lui, perché quando va tutto bene c'è su Stafadini, di Stigli,
0: lui,
1: la Cocciniglia parte il trattamento sui pini, ma anche a Giulianova.
0: Ieri è partita Giulianova.
1: Giulianova è partita e abbiamo 20 giorni di tempo per salvarli. Quindi. E vedi poi la gente perché non segue, poi viene la Pistilli qua, che ha fatto un sacco di commenti. La Pistilli stiamo facendo, la gente si adegua, abbiamo le assette, no? Cioè non ritiene un problema primario, però secondo le opposizioni invece lo è. Però vediamo che succede a Rosetto, tu pensi che si voterà Giulianova? Campo larghissimo, boh. Eccolo. Chi è Diego, Michele, Arcangelo, San Giovanni Battista,
0: credo che sia Michele.
1: Pietro e Paolo e Matalena.
0: Michele di
1: pronto Michele? Valentina Campetti, non è Michele, che c'è Valentina? E quindi parlo. Non è stato ritirato l'organico a via Case Popolari numero 5, ma come si permettono? Siamo i secchietti singoli, perché non avete il con quelle
0: ragazze? Sono meno di 6 forse.
1: Perché sono solo 4. Come ogni volta? Spesso diciamo. Allora, noi ce lo segniamo via Case Popolari 5 e lasciamo la ragazza da sola che deve. Cioè di buona la riporti in casa, l'immondizia.
0: Ma no, fanno ancora in tempo, ancora, ancora a giro.
1: L'organico era? Ieri. Vabbè. Appena riattacco il telefono, chiamo l'Arieco e gli dico: Casse Popolari, via Casse Popolari 5, ancora una volta. Ha detto che mo chiamano direttamente alla direzione dell'Arieco e fanno fare la cazziata. Fante segnalazione, mo te la risolviamo noi di Radio G, secondo tradizione. Facci sapere come va a finire, eh? Grazie. Quindi mi sa che ci avevi mandato anche le foto, vero? No, ecco qua. Vabbè, scusa, ma il telefono qua. Perché la notte lo adopo, non dormo. Ciao.
0: Beh, questo è il problema.
1: Questo, dai.
0: Però si può adoperare pure attaccato.
1: Sì, ma... No, ma allora, lo sposto. Mi
0: a Roseto, una super coalizione per il Nunes bis. Le divisioni di centrodestra e centrosinistra favoriscono alleanze con il sindaco uscente.
1: Che abbiamo detto noi?
0: Che va tranquillo e sereno, va tutto col ciuffo, sale e pepe, tranquillo.
1: Secondo me si è già eletto, ma c'è la commedia, no? Stanno litigando.
0: Ma resta il noi simboli di partito, certo spacco invece lui si
1: poi, poi non aveva avuto grosse polemiche su. Abbiamo sentito grosse polemiche su Roseto?
0: No.
1: No.
0: La natura civica della maggioranza rende più agevole il possibile accordo con i gruppi di Recchiuti. Come se si candida, ma poi dopo. Allora, Unione Comune, abbiamo detto.
1: Ha parlato pure 40, eh?
0: 40 candidati, no, parla Forza Italia che accusa. 40 candidati, era tutto deciso. Che Fratelli Italia già l'aveva.
1: Quella che hanno chiamato la Fuitina,
0: quell'UDC.
1: In campo per l'omaggio a Savini, la squadra del calcio amatoriale da Filicioni ha organizzato il Memorial. Anche qua eravamo.
0: Premio letterario, concorso Città di Cologna, domenica c'è la premiazione. Andiamo avanti.
1: A voi abbiamo la fabbrica romana, via libera al progetto di valorizzazione. Vedi a Pineto come scavano.
0: Gli scavi archeologici.
1: Perché hanno avuto i soldi per la frana e quindi possono scavare.
0: Spero.
1: Dov'è invece che c'è stata la frana?
0: A Silvi.
1: E gli ha dato
0: una lira. Ha fatto la strada alle bene meglio. Con Salvini che indicava il buco.
1: L'ha data a Pineto e ad Arte, esatto. Dove non frana nulla. In più, quello per Games, come si chiama?
0: Gli skateboard, 1.200.000 euro.
1: Vabbè.
0: Gli skateboard.
1: Un titolo per pagina, se no sforiamo tutti i tempi.
0: Pescara, il centrodestra si apre a Vannacci.
1: Aia.
0: Arriva l'ok per il crocifisso in aula.
1: Ma perché non ci sta più?
0: Ma sì, ci sta.
1: E allora?
0: Non lo so, Francia, che votavamo, ma
1: tutto. Tu sai che sono cose inutili.
0: Io sono laico.
1: Mettiamoci pure.
0: In teoria dovrebbe essere pure nel nostro paese laico, però io sono resto laico.
1: No, c'è stato, non dà fastidio a nessuno. È una battaglia seria da portare avanti con la sinistra, che ci deve mettere il simbolo di quelle altre religioni.
0: So, è molto più preoccupante questo. Colpo da 2.000 euro in macelleria.
1: Che sapiate?
0: Furto da Butchery in viale Bovio, nel mirino le carni frollate e il fondo gas.
1: E il brasato, sono abbiato.
0: Pure, sì, così. Ah. Brasato, rollè.
1: Quelle cose abbiate quelle.
0: Che...
1: Il filetto, il giretto. Quando era il prezzo?
0: 2.000 euro.
1: Vabbè, tutta sta roba, no, però.
0: La sedicenne aggredita, sono stata tradita dalla migliore amica. L'audizione a Sulmona, la vittima sentita in forma protetta. Mi hanno aspettata per picchiarmi. Sei da una rite, gli rubano la collana. Questa è la finta lite a Sulmona per rubare la collana all'uomo. Fratricidio all'Aquila, omicidio Lanciani, video shock del ripetuto investimento mortale. Che ci entri, Pillon?
1: Ma
0: fa l'avvocato?
1: Sì, ha finito
0: di stabilito. Si è stabilito.
1: È passato due volte sopra
0: con la macchina.
1: Perciò l'investimento.
0: Cervo investito dal treno, corse interrotte.
1: Caro Cervo, non ti può andare sempre
0: bene. Quando si tratta del turista che sa fare le foto, ma il treno.
1: Mettono i binari, tutto un prato. È un grande prato
0: basta. Bambini allontanati dai genitori.
1: Per favore. Morandi. Bambini allontanati dai genitori, oggi c'è l'udienza in tribunale.
0: È il caso di Lanciana.
1: Non è la famiglia nel bosco, è Lanciano. Poi Raul Bova, preside sognatore del liceo senza etichette, come vede la scuola adesso diventa fiction, ragazzo. Eccola qua.
0: Tutto l'amore che resta, su Rai 1.
1: Ah, già annunciato. Sì. Vabbè. Poi c'è il Topolino Aquilano, domani nelle edicole, pare che tutti abbiano prenotato. Poi c'è lo sport, credo.
0: Sì. National League, l'Italia cambia volto, in Turchia finisce 4-1, grande reazione degli azzurri che venerdì sfidano la Francia.
1: Una cencità la Turchia,
0: non si poteva guardare.
1: E Mondella, ancora non lo so, l'ha perso di tutto.
0: Ma tutto lo stadio gridava dimissioni.
1: Sì,
0: poi l'hanno fatto la traduzione
1: italiano. E poi appena toccava la palla il portiere,
0: sì,
1: ha fatto un paio di palle, vabbè, 4 gol.
0: Partita difficile, contento di tutti, dice Mancini.
1: Difficile no, ma ma si vede, Francia, Italia,
0: quella,
1: Francia.
0: Quella partita. Pescara, ora le riflessioni, Livorno, decisiva per Boucher. Il tecnico nella sfida di sabato si gioca la panchina, attesa una reazione. Foggia non balla.
1: Arriva Bruno a Pineto, che gli chiedono?
0: Cerca la scossa, per Pescara, vabbè. Inizia l'era Bruno. Il nuovo tecnico ieri ha firmato il contratto con scadenza a fine stagione, domenica l'esordio in trasferta a Guidonia.
1: Ti vuoi dire tu, che sei uno del settore, dire che la scossa non è una cosa piacevole?
0: No, fa male. Scherzi.
1: Quando è 2,20?
0: 2,20 quella di casa. 3,80 quella trifase che è ancora più...
1: Ma non muori?
0: 2,20 muori, perché
1: no, 2,20 muori?
0: Beh sì, muori.
1: Ma no,
0: e se non distaccano, sì, muori, non muori perché c'è salvavita.
1: Ah, ecco.
0: Il salvavita scatta.
1: Se no?
0: Se no, bella fumata. Comunque Giulianova, può creare seri problemi.
1: Giulianova,

0: Teramo, allarme gol subiti e domenica c'è la capolista, ce ne eravamo accorti anche noi, anche che dietro noi, al centrocampo qualche problema ce l'aveva.
1: Problema c'era, e domenica arriva la serie di gare che già cominciano a pareggiare.
0: Bel gioco e grinta, e Lanciano risale la classifica con la prima vittoria al Biondi.
1: L'allenatore che ci piaceva, che è
0: Pierantoni. Questi due dovevamo scegliere l'anno scorso, uno fra i due, non è che c'era tanto da invece, purtroppo. Vabbè.
1: Però Formiconi dice che il Notaresco merita di più, quindi lo dice lui.
0: Il presidente domenica, visto che hanno giocato sabato, era Giulianova a vedere la partita.
1: Guarda la Sante, che ancora con...
0: Guarda a futuro, c'è Di Antonio.
1: Di Antonio.
0: Berardo dice che alle 8 non ci sente più perché va a mangiare a fare colazione, quindi esce alle 8 per fare colazione e mangiare il cornetto.
1: Perché prima ci ascolta.
0: Fino alle 8 ci ascolta.
1: Poi va, scende e va.
0: Con Alpa.
1: Lui va con Alpa. Quindi ci sta a quella sprint.
0: Alla sprint.
1: Costantini, le coppie fisse. Costantini, Passacqua. Invece da Claret ci sta Berardo e.
0: Eccola,
1: Berà, non ci dovresti andare però.
0: Perché?
1: Vabbè,
0: quel modo della coda la vita, Berardo. Levezzano ora è un rullo. Pagliarini dice: siamo compatti.
1: Guardi che è primo, però.
0: Il Mociano stacca tutti. Ciccioni.
1: I capelli, famosa.
0: La vetta è bella in vista del centenario.
1: Senti?
0: Capito?
1: Forse che arriviamo a Mociano.
0: Basket, Chiti esalta Roseto. Ottimo esordio, ora vinciamo in casa.
1: Abbiamo fatto tutto, capito?
0: Abbiamo finito.
1: Fatto un'ora di
0: terminiamo i saluti. Buongiorno a Maria Ida Petrella, ad Anna Maria Ruggeri e a Rossella Mattiucci.
1: Direttamente dall'Annunziata.
0: Io ho qualche stacco di fumo sigaretta.
1: Ma non ce lo dice, non ci risponde, perché vogliamo sapere questo parco di Via Mattarella si inaugura o no? Quello che è inaugurato, sì, ti ricordi? Sì, c'è i giochi, che ci sta tutto, ancora non lo aprono. All'Annunziata.
0: Il campetto!
1: Il campetto,
0: basket e pallavolo.
1: Nel parco.
0: Ma secondo me sono andati a giocare, là già giocano, il cancello hanno aperto.
1: Che inauguriamo da qua a Natale?
0: Ma secondo me non c'hanno il tempo di inaugurare.
1: Non mi pare che sta a fare grandi cose.
0: Appunto, stanno fermi a fare in altro tutti quanti, che va inaugurata lì là, la banda, le cose.
1: La caserma.
0: Questo ce lo devono
1: dare. Poi faranno tutti la
0: guardia.
1: Fatto il recinto, inaugurano tutta la caserma. Là ci tocca la fascia.
0: Perché
1: sta a fare il recinto, ma non è che ha finito. E poi devono fare le coperture per i mezzi dei militari.
0: Poi si devono spostare i militari, gli arredi, i suppelletti, le lampadine ci stanno perché si è accesa la luce tutto il giorno.
1: Questa è la caserma, mentre addirittura nella palazzina degli alloggi si sono cambiati i carabinieri.
0: Da Cameli 2.
1: Cioè, chi stava là è andato in pensione e deve lasciare l'appartamento, quindi ci sono intere generazioni di
0: ricambio generazionale
1: di carabinieri nella palazzina. Invece nella caserma ancora non si fa.
0: Però c'è la luce.
1: All'italiana e alla Giulietta un poco qua. Allora qualche stacco, perché lui ha bisogno
0: di fumare.
1: E io vi propongo questo, poi torniamo,
2: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: No, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane

0: trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle terre verdi teramane. Il valore della terra, ogni giorno.
1: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
2: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
3: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
4: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
5: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
4: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
5: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
0: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
6: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733€. 33 rate mensili da 99€. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88€. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450€.
7: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
8: È il momento del meteo. Vediamo cosa ci dice Pierluigi oggi.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, che ci dici? Questo sole perfetto perché 26, 24, 25. Com'è?
0: Sì, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, e questo fino almeno a domenica prossima, quindi sarà una settimana soleggiata, una settimana calda nelle ore centrali del giorno, con temperature sui 25-26 gradi di massima. Le notti frizzantine.
1: Sì, ma c'è anche, cioè, ho notato, perché stavolta per lavoro sono... scusa della parola, lavoro, sono uscito molto presto, nel senso uscito alle 3, 3:30, c'è molta umidità, che le macchine bagnate.
0: Sì, è certo, l'anticiclone comincia a invecchiare, l'umidità ristagna nell'atmosfera, quote basse, chiaramente durante la notte con l'inversione termica l'umidità si stampa al suolo, questa è una semplicemente una proprietà della fisica, sì, dell'atmosfera, sì. Né più né meno. Quindi ci aspettiamo questo almeno per un'altra settimana. L'anticiclone piantato sul Mediterraneo, su tutto il Mediterraneo, anche sull'Europa centrale, fino alla Scandinavia, l'anticiclone che si erge dalla Spagna addirittura. L'uniche zone dove sta piovendo è l'Egeo e la Turchia. Ieri sera infatti, non da parte dell'Italia, pioveva a dirotto.
1: Sì, stavo lì con l'ombrello.
0: Qui c'è una depressione che si sta in qualche modo esaurendo, ed è quella che è passata qui da noi 2 giorni fa, solo che qui a noi ha fatto un passaggio veloce, lì invece ci si è
1: fermata.
0: Quindi non cambia assolutamente niente, fino a domenica 25-26 di massima, al mare 13-14 di minima, all'interno ovviamente temperature più basse,
1: più rigide
0: durante la notte, sotto i 10 gradi, ma le massime sempre sui 25-26, umidità molto alta, inizia l'aria ad abbassare la propria qualità, che chiaramente lo smog e gli inquinanti ristagnano sempre di più, e quindi la situazione è questa, ce la trasceremo ancora proprio.
1: Va bene, chi vivrà vedrà. Buona giornata, buon lavoro, lo sport ne riprendiamo fra 2 settimane, dai.
0: Sì, vabbè, l'Italia 4-1, io vabbè. Ho visto il secondo tempo lì.
1: Io ho visto gli highlights e francamente...
2: Che cos'è che hai visto?
1: Ho visto gli highlights. E non mi è parsa una squadra che può dire quanto valiamo noi, insomma.
2: La Francia sì.
0: Perché il direttore era rimasto con i riflessi filmati, non gli highlights. Si chiamavano i riflessi, giusto?
2: Sì, giustissimo.
0: I riflessi filmati.
2: Vi faccio fare i compiti italiano, senza vocabolario, vediamo come la cavate. A posto, grazie.
1: Grazie, buona giornata, ciao, buon lavoro.
2: Allora, adesso passiamo alla pagina degli auguri, dove sui santi di oggi abbiamo detto proprio tutto, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, e diciamo qualcosa dell'ottimo Marcafè.
1: Certo, immediatamente.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Buongiorno, allora abbiamo detto che i santi sono Michele, Gabriele e Raffaele, quindi passiamo a passare direttamente ai compleanni.
1: Tanti auguri a Dante Castellano, a Fabio Nazzicone, a Beppe Vigani, a Lucia Montini, a Gabriele Testardi, a Morgan Di Marco e a Gianluca Piric. Tanti auguri a Gianluca Piric.
2: Ciao Gianluca!
1: No, personalmente, tanti auguri.
2: È
1: il momento adesso di passare all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Racchiaconi.
2: Vincenzo. No, te la cavi, devi fare il giornalone.
1: Ci tocca oggi?
2: Vediamo, a me piace tanto invece sapere come hanno commentato. Dura reazione dei legali di Stasi sull'indagine su Sembio. Perché non gli è andata bene?
1: Perché praticamente ha detto che i rischi che non era vero, che avevano trovato il DNA sui pedali. Cioè abbiamo, ti ricordo quella trasmissione sui pedali delle biciclette,
2: sì,
1: di
2: Stasi?
1: Illo tempore.
2: Certo.
1: Allora,
2: dunque, cominciamo dal Corriere della Sera. Apre su Stasi? Sì.
1: Garlasco.
2: I PM su RIS nascosero la prova che scagionava Stasi. Chiusa l'indagine, che vergogna.
1: Regeni, condanne a 10 anni. Oh, deve essere ancora verificata sta cosa, ovviamente. Questa è la perizia di parte dei PM.
2: Anche il Corriere della Sera ignora,
1: guarda un completamente.
2: Il titolo di politica, qua apertura. Il Calabria vince il centro-sinistra Vannacci. Centro-sinistra che ha fatto non è solo importante.
1: Giustizia per Giulio, secondo Repubblica. La Corte di Assise Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni.
2: Non è andata bene, quindi la politica la mette in basso.
1: Strage di Ustica.
2: Repubblica di sinistra punta sulla cronaca. Guarda un po', infatti, strage di Ustica, la Francia collabora. Poi chiusa l'inchiesta sempre. La politica su Repubblica piccolo.
1: Vince il centrodestra, eletto Roscioli, Vannacci all'11%.
2: Anche qua nessuna notizia del capolargo. Abbiamo
1: Garlasco, così Stasi finì incastrato. Regeni condannati 3007 ingegnani, qua fa tutta giudiziaria.
2: Sì.
1: Poi l'assalto al pieno scontato. Dove sta Vannacci?
2: Vannacci non lo mettono?
1: Il flop
2: come?
1: Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia.
2: Però anche qua ignorato Campolargo.
1: Andiamo a vedere.
2: Andiamo ai classici, è qua.
1: Ecco.
2: Il giornale, perché il giornale apre col compleanno di Berlusconi, lo puoi vedere lì, eccolo qua.
1: Buon compleanno Silvio, è morto.
2: Sì, ma però si fa a postumo. Oggi ci sono le celebrazioni, in memoria di Berlusconi, le sue idee sono ancora attuali. Non dare questi gesti.
1: Vergogna Garlasco, qua poi si va contro i giudici, qua ci vanno a nozze ovviamente, e si attacca le indagini di allora. Reggeni, piccolino, 3 condanne ma non basta, dubbi su Cairo e 007 inglesi.
2: E poi finalmente si riparla di Vannacci, ma perché? Perché ha perso.
1: Tu il centrodestra vince in Calabria.
2: Stop Vannacci al primo test.
1: E il tempo che l'ex fumatore di canne, perché l'ho detto lui, perché con Pannella.
2: Non c'è nessun crocacciopero. Perché non c'è nessun commento ancora di Vannacci? Perché poi a te domani ci sarà.
1: Domani. Calabria, stravince centrodestra. Vannacci remigrato da Reggio. Roscioli al 51, futuro nazionale al 19, disturba ma non decide.
2: Poi ignorate il centro-sinistra anche
1: sì,
2: qua.
1: Sì, sì.
2: Stupendo Capezzoni, giustamente a tutti i soldoni.
1: Primi segni di voto utili.
2: Per Vannacci la Sassonia è lontana.
1: Addio, che stress.
2: Capite che c'è questo calo?
1: Che l'88%, il 78% della gente non va a votare.
2: No, il calo anche dei giornali, solo il centro resiste, vedi come dei dati sono veri.
1: Libero fa i suoi titoli come sempre, porcata su Stasi.
2: Poi,
1: fa
2: un titolo in base alle
1: la verità.
2: No,
1: chi è?
2: Là, sempre là, dove stavi. Ecco qua, primi segnali votuti, però no, non un altro. Vabbè, comunque è pure una cosa.
1: Allora, questo qua a Reggio vince il centrodestra senza Vannacci.
2: Ignorato completamente il centrosinistra. Tutti i giornali, non c'è un solo là. Sul Messaggero c'è qualcosa, il capolargo. Il segreto di Silvio non voleva educarci,
1: ecco.
2: Poi c'è voglia di sacro a cui, vabbè, questo è vero, quando Pupanendola. Dalla CGL fino al mondo Propal, chi difende le classi ghetto? Quindi tu difendi pure, tu che sei CGL?
1: No.
2: E nemmeno Propal, sei normale.
1: No, una persona normale pensa che cerca di pensare, mi ha detto che pensi bene.
2: Di fare magari i problemi della gente, che ripetiamo, la benzina, le bollette. E la spesa, che comprate solo il pollo e l'angelo stanino. E la verdura, volevo fare un con le verdure, piace.
1: Che fa bene abbinare la verdura a ogni piatto, ogni pasto.
2: Sì, mi piace mangiare le zucchine ripiene, mangiare.
1: Vabbè, i giornali dello sport.
2: 6 euro le zucchine.
1: I giornali dello sport tutti e tre dimenticano gli ultimi 20 anni e parlano di Fior d'Italia, così mangio così, mamma l'Italia. Ecco.
2: Mamma l'Italia, titoletta cosa, ma mamma di turchi era, e invece i turchi sono ribaltati e diventato mamma.
1: Ci ha pensato, ha fatto dire, non è una cosa che grande, non in 10 minuti, l'ha già pensato.
2: Grande titolone.
1: Allora, andiamo all'almanacco.
2: La televisione cura cosa cambia?
1: Perché? Che dov'è?
2: Sul Libero.
1: Vabbè,
2: non li va indietro.
1: Non te lo fa rivedere, mo.
2: Diabete, prevenzione cura cosa cambia nei trattamenti?
1: Non c'è un articolo di lei.
2: Sì, beh.
1: Per meno nella 2000,
2: no? Ho capito, no, quello è il Grand Prix. Il contributo al Grand Prix perché ha avuto una citazione su Novella 2000.
1: Ci ho passato gli anni su Novella 2000 in bagno.
2: E il prese.
1: Beh, sì.
2: Fare segno.
1: Sì, perché le prime tette là si vedevano.
2: È vero. a che punto siamo di notiziare, cioè, nel senso che tutto di noi sapete tutto praticamente, ma non ci
1: ricordo. Vabbè, ero piccolo, 14-16 anni,
2: ho cominciato anche a 13, mi dico.
1: Qualcuno. Vabbè, allora,
2: le medie fatali sono le medie,
1: fatali le medie, è vero, quindi prima scosce le cose. Allora,
2: beh, è finito?
1: No, dobbiamo fare almanacco, Francesco, mi fai tornare indietro ogni volta.
2: Abbiamo saputo quando cominciamo a fare sempre.
1: Vabbè. Allora, oggi è martedì 29 settembre.
2: Questa è mia, è la giornata mondiale del cuore, leggo le cose inglesi, non te le leggo.
1: Va niente.
2: È celebrata ogni anno il 29 settembre, poi la mettiamo la canzone, sì.
1: Cuore matto.
2: Di Battista. Per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Vabbè, quindi mi raccomando.
1: Giornata internazionale anche della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. Questo è veramente importante, ragazzi. Che
2: si sa
1: quanta roba viene buttata.
2: Però dentro a borsello
1: 400 kg a persona all'anno, ma 4 quintali.
2: Però non finisce dentro al carrello della spesa degli italiani.
1: Istituito dall'ONU e osservato ogni anno il 29 settembre per promuovere azioni contro lo spreco alimentare e le perdite lungo la filiera, che non è quella. Governo, regione, comune che doveva portarci tanti soldi, ma pare che non ne abbia portato più di tanti, ma
2: sì,
1: o meglio li ha portati ma poi non sono stati spesi, perché
2: fatto bene a dare i soldi allora non avrebbe più meno.
1: Allora, temperature, ormai c'è internet, temperatura a 18,1 gradi, umidità 77%, il clima temperato piacevole, tutto questo alle 7:41, il vento a 4 orari, la massima sarà di 24 gradi, la qualità dell'aria è uguale più o meno a ieri, 34, e così era la buona.
2: Buongiorno, il sole è sorto alle 6:58 e tramonta purtroppo alle 18:51.
1: Ecco, il culmine
2: 12:55, 11:53, manco 12 ore, più
1: come sempre il 29 di settembre.
2: Sì, ma non mi piace.
1: La luna sorge alle 19:53, tramonta alle 11:32 di mattina.
2: Qual è la fase lunare? Diccelo.
1: Gibbosa calante, visibile al 78%.
2: Passiamo, la vedete, è normale. Quando fa le cose il sole, fa le cose il sangue.
1: Nate oggi, il 29 settembre 1901, nasceva Enrico Fermi, fisico, premio Nobel per la fisica nel 1938.
2: Chi è la donna italiana per il premio Nobel? Abbiamo citato la
1: De Ledda.
2: Quella famosa canne al vento, o quando uno va a fare la pipì, oppure quando fuma
1: sul terrazzo. 85 anni fa nel
2: non ci pensava a queste due cose,
1: non credo. Oddio, poi la merenda, poi è stata letta. 85 anni fa nel 1941 Don Nix, sassofonista americano, componente del gruppo dei The Mark Case.
2: Sei imbarato, vuol dire ultima notte?
1: Last night, ultima notte.
2: Allora se l'ho detto, l'ultima volta che c'è una cosa in inglese,
1: perché
2: mi blocchi.
1: Pensavo stessi traducendo il nome della band.
2: Ultima notte, last night. Breve l'imbarco della canzone. The Last Answer. L'ultimo valzer.
1: 29 settembre 1976. Andrei Mykolaiovich Shevchenko, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex giocatore ucraino di ruolo attaccante. Presidente della Federazione Calcistica dell'Ucraina.
2: Questo stava col Milan, quindi chi faceva i russi, filorussi, attaccava là.
1: 29 settembre 1911, 115 anni fa, scadute le 24 ore dell'ultimatum presentato il giorno precedente tramite l'ambasciatore italiano a Costantinopoli, il governo guidato da Giovanni Giolitti dichiara guerra all'impero ottomano, sempre perché dobbiamo attaccare quelli grossi, no?
2: Totò,
1: che ha rifiutato di cedere la Libia.
2: Devo toccare, sono ottomano io, no?
1: Ha così inizio la guerra italo-turca, un turco napoletano, questo è il film.
2: Bellissimo, sì.
1: Conclusa lavatura e stiratura. Conclusa nell'ottobre 1912 con la conquista italiana della Libia e del Dodecaneso, capito? 20 minuti è durata la conquista, poi abbiamo ridato tutto.
2: Roba nostra? No,
1: sì,
2: ancora
1: sì.
2: No, non è quella di Adua.
1: No, Dodecaneso. 29 settembre 1936, 90 anni fa, la Giunta di Difesa Nazionale proclama Francisco Franco generalissimo degli eserciti di terra, di mare e dell'aria.
2: Quello è un altro nero.
1: È capo del governo dello Stato spagnolo. La nomina rafforza la sua leadership per il campo nazionalista durante la guerra civile spagnola, scoppiata nel luglio dello stesso anno tra i sostenitori della Repubblica e le forze insurrezionali.
2: Andò male poi.
1: 29 settembre 1971, 55 anni fa, con la nuova etichetta CBS CGD.
2: Roba mia,
1: vai.
2: 71. L'album Opera Prima
1: I Pooh pubblica
2: da Giancarlo Lucariello. Tra le 10 canzoni, guarda, ci sta pensiero, non la canto per te. Tanta voglia di lei e un minuto alla volta. Brani che contribuiranno al grande successo del gruppo, destinato a diventare una delle formazioni più longeve e popolari della musica italiana, che ci hanno ingannato. Hanno detto che si separavano, poi ognuno si è fatto dei concerti per conto suo,
1: e poi, fatto le riunioni.
2: E poi si hanno fatto la riunione e ha riguadagnato di nuovo. Beh, così è. E ascolteremo il brano famosissimo Tanta voglia di lei.
1: 29 settembre 2001, 25 anni fa, il quotidiano Corriere della Sera pubblica l'articolo La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci, scritto all'indomani degli attentati l'11 settembre negli Stati Uniti. Il testo suscita un vasto dibattito in Italia e all'estero sui rapporti tra Occidente e mondo islamico, diventando uno dei saggi più discussi del XXI secolo.
2: Non la pensavo, non era per turista.
1: Frasi famose, di queste chi? Sono di Fermi. La professione del ricercatore deve tornare alla sua tradizione di ricerca per l'amore di scoprire nuove verità, dato che in tutte le direzioni siamo circondati dall'ignoto, e la vocazione dell'uomo di scienza è di spostare in avanti le frontiere della nostra conoscenza in tutte le direzioni, non solo in quelle che promettono più immediati compensi o applausi. Non c'è dubbio che ogni generazione crede di avere il monopolio dell'intelligenza e che tutte le altre siano meno dotate. La fisica non è una religione, se lo fosse sarebbe molto più facile trovare finanziamenti. Le frasi sono di Fermi, nato il 29 settembre 1901 a Roma, morto il 28 novembre 1954 a Chicago. È stato un fisico italiano naturalizzato statunitense, noto principalmente per gli studi teorici e sperimentali nell'ambito della meccanica quantistica e della fisica nucleare. Dai suoi maggiori contributi si possono citare la teoria del decadimento beta, la statistica di Fermi-Dirac e i risultati riguardanti le forze nucleari debole e forte.
2: Niente,
1: tu proprio il buio assoluto, cioè queste cose.
2: Queste
1: spelle in inglese, o strogoto inglese.
2: Lo ammetto. Invece
1: a me piacciono tanto. Allora,
2: ascolteremo due brani.
1: Ho il dubbio su quale iniziare.
2: Con Last Night.
1: Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook. Intanto, buongiorno a Bruno Ruggeri.
2: Arrivati in ritardo, ma arrivati.
1: Bruno, sembra la fine, saluto.
2: È vero,
1: sempre.
2: Lo fa apposta, lo
1: sempre. Chiudere.
2: Così parlano di me.
1: Va in chiusura.
2: Allora,
1: adesso, quindi noi su Facebook ci rivediamo domattina alle 7.30. Prima o poi verrà. E adesso andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo. Cominciamo con
2: Donny.
1: No, cominciamo con Tanta voglia di lei, dei Pooh.

Questi erano i Pooh con Tanta voglia di lei. Adesso andiamo ad ascoltare l'altra proposta di Vincenzo di oggi, che sono i The Marquise con Last Night.

0: E questi erano The Marquise con Last Night, e con questa musica chiudiamo i Radio Gini Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Domani ci rivediamo, solita ora.
1: Perché è buon fine settimana?
0: Così, arriverà prima fine settimana, prima o poi. Di martedì mi va di augurare un buon fine settimana.
1: Ti sei portato avanti con l'ora?
0: Mi sono portato avanti perché ho perso proprio il ciclo circadiano e due notti che non dormo. Ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Giulianova, la nostra mattinata italiana, le canzoni degli anni 60 dedicate alla gioventù nostra, di una volta. Alla mia età, quella giovanile, la Pavone la introduce, ci siamo? Andiamo?

0: Giovani, giovani, giovani, noi siamo i giovani. Quali in quegli anni 60? Quelli che parlavano il surf. L'esercito del surf, ce l'abbiamo? Penso di sì.
1: È presente la luna, è sabato sera.
0: Questa però è un'altra versione.
2: Quella vera.
0: È presente le stelle. Quella originale, che è quella della Chris Pratt.
2: Non esistono più.
0: L'esercito del selfie, quindi siamo negli anni attuali, mentre prima si faceva l'esercito del selfie.

Andiamo con la nostra mattinata dedicata ai giovani degli anni 60, una canzone che faceva così: Giovane Giovane, venne presentata da Pino Donaggio, che ne era anche l'autore. Andiamo.

ragazze com'erano le ragazze d'oggi, che poi sono nella canzone quelle di ieri. Apriamo un po' ad ascoltare qualcosina in merito. Sì, ci siamo? Le ragazze d'oggi, eccole qua. Com'erano? La canzone ce lo dice Richard.

ricordo di avere famoso per le sue canzoni dedicate agli anni 60, dedicate alla spiaggia, al mare, tutto il peperone, la tremarella, invece canzoni belle sono quelle scritte romantiche, ma come questa del padre che parla con la figlia, le chiede perdono perché le ha parlato di favole, e la vita favola non è. Edoardo Vianello, umilmente ti chiedo perdono.

le canzoni degli anni 60 per quanto riguarda la gioventù. I vicini di Cato, un complesso con un paio di successi, ebbero tra voi questo, intitolato 15 anni.

canzone 15 anni sono stati citati due brani che andavano di moda quell'epoca. Li facciamo ascoltare tutti e due: Polanga con Diana e poi ascolteremo Nils Sedaka con O'Carroll. Cominciamo con Diana.

Ok, allora facciamo un salto dei Beatles, che in quel periodo andavano fortissimi, ovviamente, il 68. Il brano è Obladi Oblada, a mattinata italiana ma con un po' di revival inglese.

0: già.
1: Eccoli qua i Beatles, eccolo qua il brano che avevamo posticipato dalla voce di Neil Sedaka, e il brano è O'Carroll. Gli americani che cantavano in italiano. Questa invece è la versione di

Occhi spagnoli, Blue Spanish Eyes. La voce che abbiamo scelta è quella di Placido Domingo. Occhi spagnoli, Blue Spanish Eyes. Un tenore per questa canzone.

È la voce di una cantante greca adesso, che fu la regione negli anni 60. Il serie si chiama Nana Mouskouri. Il brano del 63, il titolo è La notte non lo sa. So.

Un cantante che ebbe bel successo negli anni 60, poi però smise perché divenne giornalista con il nome di Giulio Occhipinti. Lui è John Foster, comincia con una cover, il brano è Se devo vivere.

L'ho presentato il brano perché la voce di Mina la riconoscete in un brano intitolato Sabati e Domeniche. Tony Renis porta il successo quando diventa internazionale e lo canta lui, Engelbert Humperdinck.

pezzo che sfonda la musica leggera internazionale, sono il finire degli anni 50, anni 60. Loro sono i Platters. Ascoltiamo Smoke in Your Eyes, Fumo negli occhi.

Poi uno dei cantanti simbolo di questo gruppo, Andy Williams, si stacca da loro, canta da solista e fa questo piccolo capolavoro che ascoltiamo adesso, colonna dal film Scandalo al Sole. Sole. Anzi, scusate, dal film Colazione da Tiffany, Moon River. Sole lo ascoltiamo dopo.

Eccola qua, e allora adesso ragazzi andiamo a fare un po' di musica contemporanea che piace pure alla signora Maria, sì. Buona domenica, eh sì. Buona domenica, è intervenuto, come sapete il programma è cambiato, c'è la Pausini che c'è Buona Domenica, noi invece abbiamo Buona Domenica cantata da Saif, è una canzone appunto contemporanea, eccolo qua, Saif è stato anche a Sanremo, ha fatto secondo credo, e la canzone era Tu mi piaci tanto, eccolo qua, Buona Domenica intanto, anche se siamo a martedì, però cominciamo a fare qualche augurio.

Vogliamo chiudere con un omaggio ad una ascoltatrice fedelissima che ci ascolta tutte le mattine, tutte le mattinate italiane, se le fa. La signora Maria, per te questo brano, per l'affetto che ci dai e per il conforto che ci dai, che ci ascolti sempre. E ti facciamo questo omaggio perché so che questo cantante ti piace e quindi vogliamo ricambiare le tue attenzioni. Ci siamo? Siamo pronti per partire? Sì? Forza ragazzi che ci arriviamo, eh? Sì. Allora, dobbiamo trovare una canzone. Sì. E abbiamo scelto questa. Un semplice saluto. Ehi, lui è Julio Iglesias.

0: Radio Gemma ha messo mattinata italiana.
1: Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla nazionale a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volirà spremuto, ho volito caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi vi stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario,

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

dalla guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo dall'or. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. Il sangue del principe del moro arrossano il cimiero di identico color, ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie d'amor.

cintura, ahimè, grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha pave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amor, nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno

altrie gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà.

d'amore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

capire. Ci ho detto agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.

0: flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gustand Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, questo è Radio G Notizie da Radio G Giulianova 90.7 e 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Potete ascoltarci anche in streaming su radiogiulianova.net e su Radio Garden. E inoltre potete anche vedere quello che facciamo, tranne vedere la faccia di Albani, se volete ve la facciamo vedere, giriamo la telecamera.
2: No.
1: Ci tenete?
2: No!
1: Perché lui quando è venuto ieri sera voleva mettersi là insieme a Giuseppina per far vedere che
2: pensavo di dover tappare un buco, invece
1: no, non ti chiama a far tappare i buchi. Uno che conduce il notiziario non può essere un tappabuchi. E poi ancora su Facebook, buongiorno, anzi non si parte se non arriva il primo saluto secondo la tradizione invalsa che io ho messo. Se non si parte non leggere niente,
2: non leggo niente, mi metto in posizione,
1: anzi no, voglio cominciare col messaggero, mi voglio punire, dai, quindi vedi, aspettiamo. Perché è anche giusto, no?
2: Ogni tanto, certo.
1: Un po' di nostalgia del passato, no, per 50 anni quasi. E intanto, sì, se tu fai così, se qualcuno saluta...
2: E mo lo vediamo, intanto preparo...
1: Buongiorno a tutti.
2: Le varie pagine.
1: Ovviamente non salutiamo mai, sempre quelle che ci ascoltano per radio.
2: Ecco, allora, buongiorno e buon martedì.
1: Luigi, buongiorno. Io ti ho invitato, voi dovete cominciare a fare notiziario con noi, ma sono stufato, c'è Gabriele di me. Facciamo di variare, vieni, c'è tante cose da raccontare. Luigi, vieni. Luigi non risponde, non risponde perché non ci ascolta, non può scrivere mentre ci ascolta.
2: Beh, appunto. Allora
1: Luigi, abbiamo cominciato. Allora, messaggero, dall'INPS all'Aquila spiava Meloni, indagato un impiegato di 40 anni. Secondo me non deve essere arrestato ma in carcere uno che spia la Meloni per fare lavorava per il call center che gestisce l'assistenza ai cittadini per conto dell'ente.
2: Ecco.
1: Poi Chieti, arrivano le telecamere, sorveglianza notte e giorno. Legnini, appena arrivato, è venuto a chiedere, lo sai? L'altro giorno stava da Costantini,
2: sì,
1: per sapere come fare per le telecamere.
2: Ah,
1: però mi ha detto, con una variante, fai in modo che siano tante come le tue, ma però che acchiappino qualcosa.
2: Ah, così gli ha detto?
1: Sì, ma lui non ha saputo dirglielo, perché qua le nostre... notoriamente, a proposito, ma le telecamere non hanno accappato niente i carabinieri, scusatemi cari carabinieri, ancora non ci dite l'accoltellatore, lo sa tutto il mondo, lo sa chi è l'accoltellatore dei due ragazzi dell'altra notte, niente? No? Niente, beh. Cronaca.
2: Pure quelli che hanno picchiato il povero.
1: E quelle cammetti, le telecamere, tutto fatto, la macchina è cotta, poi la macchina è andata in una strada polverosa, voi inseguivate.
2: Sterrata.
1: Avete detto che quando la strada è sterrata non si può continuare a inseguire, e quelli sono scappati.
2: No, però tutti mo prenderanno le strade sterrate.
1: Sì, sì, perché lo sono passato ieri, è ancora sterrata, quindi fatta per le fughe dei malfattori. Via Cerulli, quello che porta alla villa di Cerulli. Cerulli che ce l'ha morte col comune perché bisognava farci, ti ricordi? Il campo sportivo no, l'ospedale no.
2: Ah, quello
1: sì, quello là, quello di via Cupa. Campo sportivo. Ah, quello sta pure fermo, fermissimo. Campo sportivo, l'ospedale, la sede dei pullman della tua e non ci si è fatto niente. E quello si è arrabbiato, ogni volta. Un giorno è andato il presidente del comitato festa, Martinelli, a chiedere di poter fare lì gli spari perché aveva visto un luogo, venne preso a male parole, lui doveva dire, io non c'entro niente col comune, vagliela a dire, e non c'è andato più. E ecco la bella storia, per cui non si fa più la batteria dopo la processione, questo è.
2: Volevano i soldi da mio figlio, lui ha detto no, lo hanno picchiato. Pescara, l'episodio qualche sera fa in zona stazione.
1: Una pagina leggera. Sant'Egidio, gli scuolabus nel mirino, sospesi due autisti. Che hanno fatto, Gabriele? Cosa mi devi dire?
2: Due autisti scuolabus sospesi in via cautelare dopo i controlli della polizia municipale. Forse non avevano una patente.
1: No, tu ti piace windsurf?
2: Mai fatto.
1: Beh, se fai a Pescara non so, puoi andare, puoi anche vincere.
2: Windsurf vince Pescara del gatto, campione italiano. Tremendo, i gatti con l'acqua non ci fanno, però.
1: Molto male, vale. Tutti felini.
2: Sul Mona, la lite in strada serviva a rapinare un anziano.
1: Il mio collega,
2: non
1: Iavarone.
2: Ci stupisce per niente
1: che
2: questa cosa
1: sul Mona. Oh, qua ancora Gianni Letta, 887 anni, la cosa di che oggi Berlusconi avrebbe fatto 90 anni. Il giornale ci fa l'apertura.
2: È morto Berlusconi?
1: Sì, è morto.
2: L'Aquila, pagina memorabile, soccorsi post sisma, lo ha detto Gianni Letta intervenendo all'evento del PRI Italia.
1: Pescara, Mercato Ittico, monta la protesta.
2: Secondo me massimo poi da qualche pescatore.
1: Io non scherzerei con neanche, i pescatori.
2: Perché ha trattato un po' male l'ultima
1: volta. Ma ieri ha fatto un video stupendo. Noi non abbiamo avuto mai nulla a che fare con la giustizia, gli ha messo tutto uno dietro quattro indagati.
2: L'Aquila, ex psichiatrico, via ai lavori per l'InfoPoint.
1: Non mi devi dire niente.
2: Non hanno pare, io ho controllato, non è guarito nessuno dalle acuzie, sono tutti ancora acuti, stanno tutti a terra, ma non li fascia perché giustamente essendo acuti
1: sono malati,
2: non possono uscire e quindi per questo non tornano e non riaprono Giulianova psichiatria.
1: Perfetto, d'accordo.
2: Benzina, a Pescara i listini medi più bassi, questo giusto per dire.
1: Noi dobbiamo informare la gente che ha fatto i bicipietti.
2: Ieri ancora non abbassava.
1: Ieri
2: pomeriggio.
1: Sei sicuro?
2: Sì, perché c'è andata Donatella.
1: C'è andata apposta per risparmiare la tua Donatella.
2: Sì, poi è andata a Leni, che stava là bello. C'è un po' di fila, ma niente di che.
1: C'è la fila a Leni?
2: Un pochino, appena.
1: E ma lo chiamiamo Ciprietti.
2: Appena.
1: Noi dobbiamo informare la gente di tutto quello che accade in questa piccola città. Che tale è rimasta,
2: Ne ho il soppalco. È scesa. Quando tu la chiamavi piccola città faceva 25.000 abitanti, ma ne fa 23.000. C'ha un sacco di pini,
1: 24.000 e qualcosa. Beh, che cosa c'ha?
2: C'ha un sacco di pini, però la popolazione è scesa, morte in democrazia. Il concerto venerdì 2 a Lanciano, la musica di Mr. Rain.
1: Dite un attimo. Ciccone?
2: No, chi Ciccone è il ciclismo.
1: Liana?
2: No, salutiamo. È il miglior italiano al mondiale, è già futuro, dice.
1: Non risponde.
2: Sta
1: a mettere la benzina, credo.
2: Sta ad aggiustare il.
1: Vabbè, ce lo dirà.
2: Serie C, Pescara sono tutti colpevoli. Boucher, ora si gioca tutto. Pure Pescara si prepara forse ad un cambio.
1: Abbiamo capito che è segnato il destino di Boucher come quello di Barilari.
2: Benzina, a Pescara gli stili medi più bassi per il diesel, vince Teramo. Ah, sai che è successo? Mo?
1: No.
2: La bomba bianca, quella del sindaco, ci ha bottato una settimana. Ma è quella che costa di più di tutti.
1: Perché?
2: Perché ovviamente non già gli sconti, può fare gli sconti perché non già la filiera, quindi quella che costa più di tutti.
1: E non ci va più nessuno.
2: Poi potete fare 100 km per andare e ritorno dal Castellar e risparmiare quei 20 centesimi.
1: Però ha fatto un pezzo a favore, anche se lì la banca non la porta. Però
2: ci ha ammattito per una settimana.
1: Piacere Abruzzo.
2: Al via.
1: Tre percorsi per tour operator di tutto il mondo.
2: Ecco.
1: Per pezzone a 5 colonne.
2: Mio figlio a Pescara ha preso a pugni per aver detto di no a una richiesta di soldi. L'episodio qualche sera fa in zona stazione. La madre, aggredito mentre tornava a casa. Il minore era con un amico. Quei due balordi volevano costringergli ad andare al bancomat.
1: Che commento, ieri sono andato in piazza della stazione a Grimi a prendere un caffè shakerato.
2: Mi
1: piace quello?
2: Buono.
1: È grave.
2: No.
1: E ogni tanto un caffè shakerato e la piazza era tranquilla, non c'era più niente. Perché era anche perché ogni giorno ci va una pattuglia dei
2: carabinieri.
1: Esattamente. Vai.
2: Spaccate, una nuova allerta in centro, ladri di bistecche in azione a Viale Bovio.
1: Chi è che andava a mangiare una bistecceria? Dal Mastro?
2: Del Mastro, sì.
1: Del Mastro.
2: Era pure socio.
1: Era socio. Ma non lo sapeva.
2: Non lo sapeva. Come l'attuale sindaco di Imperia che faceva il ministro
1: di Dal Mastro, le possiamo utilizzare?
2: No, non ce le fanno vedere. Voi da me.
1: Aveva detto l'avvocato, prendetele. Ma non. Più realista del re. Il governo
2: no,
1: detto,
2: no, no, no, no. Vabbè. Turisti al bed and breakfast di giorno, ladri nelle scuole di notte, restituiti PC rubati al Maior, scoperti altri due colpi. Andiamo avanti.
1: Bravo.
2: Pescara, Paola e Roberta dopo New York hanno conquistato anche Berlino, corrono le maratone, pronti a manifestare contro il mercato ittico trasferito a dicembre.
1: Quindi ormai si è fatto,
2: L'hanno fatto.
1: Lo trasferiscono. Guarda un po'.
2: Sembra qui Giulianova questo.
1: No, Giulianova è più ricco, più bello.
2: L'hanno rifatto pure tutta la pavimentazione, ma.
1: L'hanno rifatto tutto, ho fatto pure un pezzo io.
2: Cuore, fegato, reni e polmoni, da inizio hanno donati 31 organi. Bravi, bravi.
1: Bene fare.
2: Ce l'avete sulla carta d'identità, controllate che siate donatori sulla carta d'identità.
1: Purtroppo che la gente muore, però poi fa queste cose.
2: Vabbè, una volta che è morto, ma devo aiutare gli altri, sei morto.
1: Intanto crocifissi nelle scuole cittadine e scontro in consiglio comunale.
2: Non abbiamo un problema.
1: Per quale
2: non
1: motivo?
2: Abbiamo nessun problema.
1: 12
2: problema
1: voti a favore, 5 contro e 5 astenuti.
2: Periodicamente.
1: Ma 5 non hanno posizione.
2: Fate.
1: È passata tra le polemiche ieri in consiglio comunale la mozione di futuro nazionale. A proposito,
2: fatto pure a Roma.
1: Non è andato benissimo.
2: 11%.
1: Ma la cosa stupenda
2: c'era ragazzo, no, no, perdona, è andato a votare il 22,7%.
1: Quindi nessuno.
2: Cioè, quello che faceva così che ha vinto, farei pure io, perché 15-16 mila euro al mese, per carità, però che faceva così, ho vinto, ha preso sostanzialmente il 51% del 22%, cioè ha preso il 10%. Vabbè, uno su 10.
1: Ho un segnale, la centrodestra si preoccupava di Vannacci, tutti i giornali sì. fanno questo riferimento, cioè che il centrodestra ha vinto e che soprattutto Vannacci non ha sfondato. Completamente ignorato il fatto che il centro-sinistra con il campo largo,
2: 35,
1: che giustamente la Meloni ha chiamato campo larghissimo, non ci sta nessuno là dentro, non ne parla nessuno, che eravate secondo e che quindi ha perso. Il vero sconfitto è quello, perché Vannacci, quando sono contenti che perde, boh, magari ci possono essere 4 elezioni, perché dice vedi dove va, quindi deve venire con noi e quindi vincono sicuro. E quello pensa a Kiev e alle armi e la gente, la benzina, le file che non c'è i soldi, e poi ogni mattina lo diciamo, il carrello della spesa va da Lidl, oppure va, ci piace a noi andare da Osi, che è bello, tutto bello ricco, prego, si fa il pollo che ci piace,
2: ma il pollo, il pollo
1: guarda il carrello, non ci sta niente, mannaggia, ho preso, perché
2: ne manco, ma apri il portafoglio e non ci sta più manco 50 euro,
1: no, no, ho speso poco, poi apro il portafoglio e non ha speso niente, e quelle le armi a chi, adesso sono un problema, complimenti, ma questo è campo largo, non ci sta nessuno, sto per Renzi che ci fa la parola a tutti, va bene.
2: Spiata la premier Meloni, secondo caso all'INPS nei guai quarantenne aquilano,
1: cioè praticamente all'INPS tutti stavano a fare, non dovevano fare notoriamente nulla, spiavano la Meloni, cioè
2: non lo so. Ci stanno i problemi sulle pensioni, sono un sacco di problemi,
1: sì, dire, infatti uno dei problemi
2: l'invalidità,
1: uno
2: le cose,
1: dei problemi della Meloni sta nella foto
2: Tajani,
1: eccolo là,
2: che guarda da un'altra parte, non si capisce dove.
1: Sì.
2: Lavori sui sottoservizi, cambia la viabilità oggi, da oggi, in due strade all'Aquila, poi omicidio Stefano Lanciani, in aula 5 video che incastrano il fratello, immagino ne bastasse uno solo, però tutti e 5 l'hanno fatti vedere.
1: Prove, come il povero esempio, il povero, insomma, se l'assassino ha fatto quello per tutti questi anni dal 2007 che San Galera, quando... Non c'entra niente, è terribile. Quando chiede?
2: Quello mille giorni ha preso quasi 1 milione, questo prenderà 4, 5, 6 milioni.
1: Quindi 8 miliardi.
2: 12.
1: Ma ovunque vamo, alle base, le cose. Ma veramente donne, rock and roll.
2: Mose sfoga.
1: Exo... Fa l'omicidio piccolino, papà. Abituato.
2: Ex ospedale psichiatrico, via ufficiale dei lavori per l'infopoint turistico.
1: Invece il nostro psichiatria come sta?
2: Ti ho detto, finché non guarisce qualcuno a Teramo, qua non riportano nessuno,
1: allora,
2: e quindi non l'aggiusto.
1: Venne deciso di trasferire a Teramo psichiatria, che era l'unico reparto che negli anni, con tutti i macelli che hanno
2: cacchio fatto... cacchio, Tomo faceva, si faceva il suo lavoro tranquillo e sereno.
1: Tranquillo, non ci si provava nessuno.
2: Non ci mandavano,
1: niente, andava là, tutto preciso, tra l'altro senza successi grossi fatti, né? E un matto che era scappato.
2: No.
1: Niente, tranquillo, so io.
2: Nessuno che si sentiva Napoleone, tutto.
1: Per tanti anni non ho mai avuto grossi problemi, sentivo da lì. Bene, che hanno fatto? Tocchiamo quello. Non abbiamo toccato tutti i reparti di giù, no, psichiatria no. Che fai? Non è che lo riduciamo, ce lo portiamo direttamente a te, però cari giuliesi, appena guariscono ve li rimandiamo
2: e
1: a
2: posta
1: voi
2: cuzie.
1: Non solo, ma c'è un altro motivo, cari concittadini, diciamo cazzacorrente, dobbiamo fare dei lavori non si sono visti, psichiatria è andata e posta cuzie non è tornato nessuno,
2: ecco.
1: Cioè due sono le cose, o a Teramo sono meno bravi e non guarisce nessuno, oppure ancora una volta ci avete preso con i fondelli, a posto.
2: Allora,
1: quei problemi, no? Perché psichiatria, ma anche là, mo sono tornati insieme, ma no, hanno l'ardire in piena estate di mettere insieme in una città come Giulianova, dove finalmente, quando siamo 24.000, raddoppiamo, triplichiamo, mettono insieme ortopedia e chirurgia, dove? Ad Atri, no? No, a Giulianova, dove ci viene pure la gente di Tortoreto, Pinelli.
2: Però mo ci stanno le case di comunità.
1: Ah, già,
2: le case ci stanno le case comunità.
1: Metteteci quelli che ci lavorano, però.
2: Custode. Nuovi loculi, si sbloccano le prate, quindi almeno potete morire all'Aquila.
1: Almeno città?
2: L'Aquila.
1: All'Aquila possono morire.
2: Con partecipazione ai servizi sociali, lo scontro in consiglio
1: perché
2: comunale.
1: Perché mi fai così?
2: Che?
1: Mi dai gli spunti.
2: Che devi fare?
1: Io non posso dormire tranquillo, devi chiamare tua sorella.
2: Dici che non dormi.
1: Io non
2: proprio tranquillo, proprio sicuro no.
1: Devo chiamare tua sorella. Come siamo con i loculi a Giulianova? Perché voglio sapere se qua almeno con questa vita difficile si può morire. Poi mi avvicino e naturalmente, anche se purtroppo aggiungo, purtroppo non ci sta un'età per poter morire. Ma gli dico subito, sei in diretta, quindi perché se no si sente?
2: Si sente.
1: Dorma sorellina tua?
2: Non credo.
1: In attesa di andare alla regione?
3: Pronto?
1: Buongiorno, sei in diretta, quindi tutto ciò quello che dirai potrà essere utilizzato contro di te. Buongiorno, la domanda è: in attesa di andare alla regione, come siamo con i loculi a Giulianova? Perché abbiamo letto un articolo che all'Aquila si può morire perché sono arrivati nuovi loculi. Qua com'è, assessore? Buongiorno.
3: Buongiorno, allora noi dobbiamo realizzare 100 loculi nuovi, però al momento diciamo che abbiamo disponibilità tra quelli che ci sono già, quindi non c'è un'emergenza loculi, insomma.
1: Quindi si può morire tranquillamente anche qui?
2: Serenamente.
1: Sì. Vabbè. Quindi quando li fate questi 100?
3: Questo adesso siamo in fase di progettazione.
1: C'è un tavolo?
3: No. Però c'è comunque una progettazione da fare.
1: Allora, senti, caro assessore, ti voglio bene, lo sai, però ti devo fare un'ultima domanda, non ti arrabbiare. Adesso ho capito perché quando io ti critico che porti le gonne lunghe, perché sei di Tajani tu.
3: Hai visto?
1: Tu sei all'avanguardia, tu sei il prototipo. Io volevo pubblicare, l'altro giorno mi sono andato a vedere tutte le foto delle manifestazioni e gli eventi dove sei, beh, l'80% o sei con i pantaloni oppure con le gonne lunghe, ma invece con le belle gonne corte non si capisce perché no. E poi c'è belle gambe, si è visto, te l'ho pure detto, vabbè. Ma Tajani te l'ha detto personalmente a Pescara quando è venuto?
3: Ma no, vabbè. Semplicemente mi vedo meglio con le gonne lunghe.
1: Vabbè, a posto, d'accordo. Grazie della risposta. No, allora, a quest'ora, completamente sveglia, completamente lucida, con una voce non assonnata, risponde a tutte le domande. Albani, voto 8. Grazie e buona giornata. Grazie.
2: Buona giornata.
1: Con Gabriele. Parte mo' tutte le, diciamo, un po' scherzato, ma 100 loculi si faranno e tra l'altro ci sono posti disponibili.
2: Bene, se volete potete venire a morire a Giulianova.
1: Tutto questo se non avete la cappella privata, perché là il problema non si vede. Tu ce l'hai la cappella?
2: No. Senza privata cappella. Quella del al cimitero no.
1: Vabbè.
2: Lite ad Avezzano, no, Sulmona, lite a Sulmona, infatti. Lite è in strada, ma è finita. I tre scippano un anziano. Ma è finta. I tre scippano un anziano.
1: Secondo me Patrizio ogni volta che scrivo, mo pensa a me che la mattina l'ho chiamato per dirgli di queste cose.
2: Esce di casa a San Benedetto di Massi, questo, esce di casa brandendo un'ascia e minaccia di morte un conoscente.
1: Parlo delle pagine leggere.
2: Ancora sempre a San Benedetto dei Marsi, la sorpresa durante i lavori, spunta una necropoli nell'antica Marruvium. E qui erano già morti praticamente. Aree interne, esenzioni IRAP e bollo auto, Avezzano lancia l'idea antispopolamento.
1: Oppure
2: i bolli eri
1: di Pangrazio con la G. E lo voleva fare il Tridico, beh.
2: Però era una fesseria, però me l'ha fatto la Meloni, quindi non è una fesseria. Chieti.
1: Certo, la qualunque, lo Stoni Bismarck. Intanto a Chieti, ti perdo un'idea, Legnini, parte il nuovo sistema di controllo intelligente con 14 tele...
2: Bopuga.
1: No, io lo toglierei su... te che si possono comprare delle telecamere vecchie?
2: Almeno non credo che ci sia un mercato usato.
1: Telecamere nuove. E poi però è venuta, ripeto, da Costantini a dire, è vero che tu... perché lui si vanta, Costantini, si vanta. E dice, io ho il più alto numero di telecamere della regione. Non hanno mai preso niente, infatti i carabinieri faccio purtroppo cito un fatto drammatico, quando venne trovata bruciata quella povera ragazza Fabiana, ebbero un sussidio dalle telecamere private e venne fatto nel verbale metti poche telecamere, sindaco, ma che riescono, soprattutto sistema quel sottopasto dove accade l'80% delle cose che non deve accadere. Lo puoi fare, sindaco? Ma non ti chiamiamo perché lo sappiamo che sei a fare colazione, non più da Claret, ma da, come si chiama, quello su, che sta su, poi è tornato qua.
2: Chi è?
1: Sì, dai, quello che sta sul lungomare, io non mi sarei mai spostato, sul lungomare, tu. La pasticceria sul lungomare.
2: Ah, sprint.
1: La sprint, allora questa la passacqua solitamente, non più con Conalpa, perché mo Conalpa la sacco tutte le mattine, se no prima mi stava sempre con Conalpa, e quindi Conalpa è citato da Arboletti. Quindi però potrebbe essere candidato sì, lui
2: perché
1: dice,
2: no?
1: Dice di no. Menze riaperte non mi hanno invitato.
2: No, ma però è andato Legnini. Menze riaperte dopo i cantieri, torna il pranzo. Negozi sfitti, l'allarme entra in consiglio con un piano contro la desertificazione. E poi abbiamo La Esplodenti Sabino, ricorderete la, purtroppo la, la tragedia a Casal Bordino. Nasce il comitato Basta Morti, si affronti il problema.
1: Su questo qua fa tu.
2: Erba sintetica, ripateatina e tecnologia nel nuovo campo sportivo.
1: Il nostro fondo del campo sportivo non è un considerato un granché, però dice che verranno fatti dei lavori, però il Martiniello è assolto. Tutte le immagini televisive hanno dimostrato, come dite voi, a rallenti, che gli rimbalza male il pallone e quindi lo colpisce come può e va lontano. Quindi non è colpa sua, saremmo stati sul 2-0, te la stava tutto a posto.
2: I lavori da mezzo milione, inaugurato l'impianto Rocchi Marciano, il sindaco dice qui può crescere il paese. Francavilla in festa, nate 62 tartarughe marine. Fossa Cesia, cantiere da 2 milioni per viale di San Giovanni Venere. Bambini allontanati dai genitori, scontro tra garante e tribunale.
1: Non mi piace molto il messaggero, perché per venire il bosco sembra sotto l'anziano. Sì, sì.
2: Teramo. Scuolabus nel mirino a Sant'Egidio alla Vibrata, sospesi due autisti perché non in regola. Dopo le segnalazioni scattano i controlli dei vigili urbani, sono over 60 e senza l'ok dei medici necessario per poter guidare i mezzi.
1: Questo a Sant'Egidio, poi?
2: Sì. Poi camion si schianta contro il cavalcavia, disagi per i treni a Martinsicuro.
1: Poi?
2: Turismo ed eccellenze artigianali, l'Abruzzo si promuove con le ceramiche di Castelli.
1: Sali, guarda che c'è qui.
2: Qui che c'è?
1: Ah, guarda.
2: Presepe vivente a rischio, Giulianova si mobilita.
1: Allora, Giulianova, Teramo, Sant'Egidio.
2: No, Teramo no, Giulianova, Sant'Egidio, Martinsicuro e Castelli. La pagina di Teramo.
1: Capite perché sono scappate? Andiamo avanti.
2: Tu che vuoi da me?
1: Leggero. Leggero ce l'abbiamo, un bar.
2: Sì. Pescara in crisi, serve la scossa, non è pericoloso.
1: Non è auspicato.
2: Foggia non fa sconti dopo il KO interno, responsabili società, tecnico e squadra, tranne lui.
1: E lui, cioè, non ho capito. Sportivo. Ripetelo, stupendo.
2: Foggia non fa sconti dopo il KO interno, responsabili società, tecnico e squadra.
1: Ma tu perché non ti ricordi che ha detto ieri Foggia su centro?
2: No.
1: Siamo tutti responsabili.
2: Ah, però ce l'ha messo lui.
1: Perché qua no? Perché a Rapa evidentemente qualche notiziola gliela dà in più.
2: Me pure secondo me.
1: Ti ricordi che c'era qualche nome che il centro non portava?
2: Sì. Boucher resta al suo posto ma in bilico, a Livorno si gioca il futuro in panchina.
1: Nessuno avrebbe fatto quella dichiarazione,
2: no,
1: se è vero,
2: beh, ovviamente no, il Rosso, a meno che non lo cacciano, lo stanno cacciando, allora fa quella dichiarazione. Allora abbiamo a Roseto, il basket vola ma Gramenzi predica calma. Lo farei anch'io dopo, sì, il campionato dell'anno scorso. State calmi, ma una partita, cioè, voglio dire,
1: forse sì, Ciccone non è Federico, no,
2: no,
1: nessuno dei Ciccone.
2: Oddio, West Federico, no, però no, no, ciclismo.
1: E
2: no,
1: nemmeno De Zoli parte, Zotti parte con il botto, Giulianova show a Fadini. E predica calma, colui giustamente.
2: Pure lui, giustamente, giustamente, giustamente. Cinque turni dai piani alti per l'Aquila.
1: Per dire che c'è
2: delle
1: partite
2: D
1: importanti.
2: Può succedere.
1: Oh, nazionale, qua con calma, dico io la cronaca, va bene? Perché questo è leggero, tu la, poi la parte politica, e poi questo Papa Gabriele, che non ci piace quando va sui diritti civili, ancora in Medioevo, unione gay, unioni civili, aborto soprattutto, e soprattutto adesso che nessuno deve morire come gli pare, nemmeno, però sulla politica e i dati di cellulare. Guarda che ha detto, prima ha bastonato più volte Trump, poi che dice? Quando nessuno sa come porre rimedio, va lui. L'estrema destra tedesca non è espressione del cristianesimo.
2: No.
1: Quindi che si loro che vabbè. E poi dove parlano questi papi? Dal balcone non dicono più niente. Sugli aerei, quando fa il viaggio, infatti, io la conosco, Franca, l'ha nostro inviato a bordo dell'aereo papale, Franca Giansoldati. Bellissimo. Che è successo a Carrasco?
2: Ipotesi depistaggio, i pubblici ministeri sui pedali della bici di Stasi non c'è mai stato, il DNA dichiara.
1: Punto. Il resto lo sapevano ma non lo disse.
2: Beh, allora è matto.
1: Che devi fare questi?
2: Beh, non lo so, spero.
1: Dopo il 2007 che sta là dentro.
2: Tutti
1: questo
2: in
1: mo' si alza, va dai risse e spara e non gli fai niente.
2: Beh no. Beh. Legittima difesa a postumo, ma l'ex fidanzato ora spera nella revisione.
1: Come spera? Beh, niente, come...
2: E i poggi dicono: beh, non cambia niente. Questi non ci vogliono ripensare.
1: Questi non, non, que-
2: non
1: questi
2: ci vogliono ripensare.
1: Non ci non solo vabbè.
2: Regeni condannati ai 3007 egiziani, ma non per omicidio.
1: Non importa, ma sono introvabili.
2: Ma sì,
1: condanniamoli.
2: Strage di Ustica, la Francia pronti a collaborare.
1: E ogni ciclicamente ritorna questa cosa.
2: suppletive in Calabria. Il centrodestra vince anche senza Vannacci, affluenza al 22,3%, significa che su 10 persone 2 sono andate a votare, quello che ha vinto ce n'ha uno solo e dice che ha vinto.
1: Come ha fatto con i pugni?
2: Beh, ho 16-18 mila euro al mese.
1: Quando prende al mese?
2: Beh, 16-18 mila euro al mese. Anche se è per poco, perché fra un anno massimo si andrà a votare, però.
1: I due primi commenti, poi non devi fare i commenti, ma poi ci andiamo. Il retroscena, il sollievo di Giorgia, sabotaggio fallito, quindi si riferisce a Vannacci. L'analisi, messaggero pure, la presunta forza dell'ex
2: presunta. Ma hai notato che fino ad oggi i giornali di Vannacci non hanno parlato per niente?
1: Negli ultimi giorni non ne parlavano più, come se non fosse mai
2: esistito. Non esistesse.
1: Avete, non ne parlate che si vota, è meglio non parlare. Ma dai, Angelucci dice, ma un pezzo
2: niente.
1: Vi chiudere il giornale? E infatti nessuno ha scritto niente. Oggi tutti ignorano. Andiamo avanti, il messaggero si adegua. Andiamo alle pagine 7 e
2: 9.
1: Gabriele, ti devi candidare, eh? Più ficucci la mattina, più ti devi candidare.
2: 7.
1: Eccolo qua. Non rispondi più, no.
2: Calabria vince il centrodestra.
1: Calabria vince il centrodestra, Vannacci, ecco il titolo, al 10% ma non sfonda, perché in realtà su quella cosa, su quella percentuale
2: il 2%.
1: A vederla sarebbe più alta di quelle dei sondaggi, però rispetto alla gente.
2: Infatti lui cosa ha detto? Non abbiamo preso l'8, abbiamo preso il 10.
1: Ignorati. Battuta
2: campo larghissimo battuto, ecco,
1: nel secondo titolo del sommario sta. Andiamo avanti.
2: Ho chiuso Sassonia perché Vannacci aveva detto che sarebbe stata come per FD, per i nazisti tedeschi, la
1: no,
2: sua Sassonia.
1: Sassate. No, Sassate. Ha fatto lo spiritoso. Ci vediamo. Il sollievo dalla Premier, il boicottaggio è fallito e agli alleati acceleriamo. Quindi mo, però con la benzina accelerando costa.
2: E costa un sacco, questo è il problema. Che mo,
1: seconda pagina, vedete dove sta questo centro-sinistro. Oh, si ammette, il generale non ha. Mica si preoccupa della Meloni, il generale non ha pesato.
2: Quindi vai tranquillo avanti.
1: Tranquillo
2: che
1: per, vabbè, la caccia ai voti del sud, il bilancio del Nazareno, il PD. Fuori da Reggio ce la giochiamo. In tanti perso qua. E siamo in crescita, i sondaggi dicono di no. Il risultato di Villa San Giovanni sullo stretto è l'obiettivo di limitare Vannacci. Pure loro. Ale! Dai!
2: Vabbè.
1: Vedi che chiama come mi adeguo, come chiama la sorellina di Forza Italia, perché questo è il futuro. Lo chiamo Frangione pure. Chiamiamoci, lo chiamiamo.
2: Perché?
1: Perché su ci ho fatto.
2: Siamo al centro.
1: C'è una cosa sul.
2: Allora.
1: Sul carburante, sul porto. Dante, chi era costui?
2: Dall'Aquila riformiamo il mondo qui anche nel 2050.
1: Sì, perché c'è stata cosa all'Aquila, là se ne parlava. Gianni Letta.
2: Ah, sì, il Prix, sì, Pri.
1: Allora. Vino! Abbiamo fatto un bel servizio, senza di te.
2: Fatto bene. Più educazione, ma niente di vieti, così decide l'Europa.
1: Sulla pagina Facebook c'è una lunga intervista, un servizio sull'azienda Faraone. Passerina, è vero, è più buono del pecorino. Più
2: dipende, de gustibus. Effetto Eni, giù il carburante, IP e Petrolitalia seguono l'esempio e fissano lo stesso tetto per diesel e
1: quindi
2: benzina.
1: Quindi accalate, Ciprietti, IP...
2: Ma dipende se è di proprietà o diretta, questo è il problema. Ora Meloni guarda Kuwait. In Abruzzo parte l'assalto al pieno nelle stazioni del cane a sei zampe.
1: Alcune
2: rimangono a secco.
1: A proposito, invece che succede a Valle Castellana?
2: Valle Castellana costa di più di tutti gli altri distributori
1: si
2: filmati.
1: Si parlava del miracolo, se non da tutti Italia, TG4,
2: è una questione di mercato, si chiama mercato, funziona sempre allo stesso modo da anni, dal baratto, da Illo Tempore.
1: Poi, siccome sa che molte notizie sono scherzose, il centro si adegua, c'è un centro pagina dedicato a Topolino d'Abruzzo. Perché che è successo, Gabriele? Che è uscito Topolino in dialetto aquilano.
2: Capito?
1: Vieni un po' se leggi.
2: Mi sa che la strina ha spalancato una finestra, sballanzello che cosa?
1: Ma quale sterina? Fuori non dire un filo d'aria.
2: Ecco.
1: Tu sa comprare questo Topolino d'Abruzzo.
2: In non tutte le edicole della regione.
1: Viole del Re, non lo so.
2: Non lo so, io la prenderei, un'edizione tutta aquilana.
1: Sì.
2: Scuola, oltre 14.000 studenti stranieri in Abruzzo ed è un bene perché si mischiano le culture, si mischiano le conoscenze e si cresce come è sempre stato.
1: No, perché poi in aula sono più gli studenti stranieri.
2: E me, sbomo tu cappuccio.
1: Non si può. Burca.
2: Dramma dei bar. Spariti, i grini c'è qua. Sono 460, persi 138 milioni.
1: perciò.
2: L'anniversario, Rura Bilandia, Fattoria del Bene, compie 18 anni.
1: Auguri per la Palestina, che abbiamo già parlato.
2: Il Pri Italia parte dall'Aquila con il dialogo Vespa Letta, ancora Vespa con braccio
1: Vespa
2: rotto.
1: Con
2: e basta.
1: Chi è che intervista?
2: Riposati.
1: Lei, riposa,
2: curati. Dai. Camion incastrato, si fermano i treni a Martinsicuro, incidente del sottopasso, crea disagio ai transiti sulla linea ferroviaria perché ha spostato una trave, sembra.
1: Ricordiamo tra l'altro, caro Gabriele, che da qualche tempo, grazie all'intervento di Tannunzi, si ferma un treno in più alla stazione di Martinsicuro.
2: E non entrano le barche a Giuliano.
1: Esatto. Mentre noi dal 14 settembre c'è un Frecciarossa in meno, ma là va tutto bene. Tutto a posto, non mi ci mandate, non manderete la stazione, devo fare altre cose io. Vediamo se escono.
2: Vogliamo andare alle feste del lupo?
1: Le feste del lupo non so se ne parlano.
2: Droga in casa, 17enne arrestato. La polizia scopre hashish durante la notifica di un divieto.
1: Voglio salutare gli
2: a
1: amici.
2: A Teramo. Mo lo salutiamo.
1: Sì,
2: il progetto, un parco archeologico tra Penna e Cermignano. Rosetto al voto, coalizione allargata per lanciare il Nunes Vis.
1: Anche qua non c'era una cosa del parco archeologico che avremmo recuperato all'annunziata?
2: Quello si dice a tutte le elezioni, secondo me dall'80, no forse prima, dal 69, che quel parco può essere un'occasione turistica per il turismo archeologico importante, lo recupereremo.
1: Anche, anche quello che stai dietro Lidl, che venne scoperto e ricoperto sotto,
2: sì,
1: ci sono quel, le cheche, tipo,
2: sì,
1: si
2: sì,
1: vede
2: sì,
1: tutto,
2: sì, sì. Pure dietro all'Lidl.
1: Lidl,
2: l'ho capito.
1: Faremo, vedremo, sì. lo riscopriremo. Cultura, nella cosa della cultura mi sono scordato il parco archeologico. Grazie Gabriele.
2: Prego, ci mancherebbe.
1: Mi sono scordato io.
2: Beh, questo è.
1: Però, tio, vai.
2: Luigi Anni, buongiorno. Lorena Panicciara, buongiorno.
1: Secondo me è Panicciara, possibile.
2: L'ha scritto lei. Panicciara. Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno ad Andrea Serafini, non spero, un futuro candidato nella Nota a poco, poi Antonella Leonio, buongiorno a tutti.
1: A te dice, beh, leggi, che cosa pensi?
2: Un futuro candidato non è un non è tappa buco.
1: A proposito, siamo al...
2: L'ha scritto sotto, meno uno e poi venderemo più uno.
1: Non ci arriviamo, dai.
2: Antonella Leonio, buongiorno a tutti, direttore, tantissimi auguroni per cosa, Gabriele?
1: No. Per la candidatura.
2: Ma non è. Ah, ecco, Marco D'Agostino. Buongiorno, auguri Gabriele. Oggi è la festa degli arcangeli, Raffaele, Michele e Gabriele. Io arcangelo proprio non
1: c'è,
2: mi
1: c'è, c'è quello, grazie Graziella, quello.
2: Io arcangelo proprio.
1: Valentina, che foto
2: buon è di, grazie per gli auguri.
1: Vedo,
2: Buondì, poi buongiorno a tutti da Marcello Felicioni, Marcella Pompizzi.
1: Scrive.
2: Buongiorno direttore Gabriele, volevo, se mi permetti, augurare un buon compleanno al mio amato figlio Corrado Pedicone. Tanti
1: come
2: auguri.
1: No? La mamma di Corrado.
2: Tanti auguri.
1: Tifosissima, pure lei va in
2: tanti curva. Auguri.
1: Ma non possiamo la mamma, Giuseppina, mamma Pompizzi, ben invitiamo Gabriele, come si chiama? Corrado e mamma Pompizzi.
2: Alfredo Federico, buongiorno, Bettian, buongiorno a tutti, Irene Ciccioni, buongiorno a tutti, Silvano Gio Vittorio, buongiorno a tutti voi. E poi Raffaele Di Vincentis, buongiorno carissimo direttore, Gabriele, vorrei fare gli auguri a mio padre di buon compleanno e buon onomastico a Diego De Vincenti.
1: Tanti auguri
2: a Diego.
1: Una bella intervista, vi ricordate? Andiamo a fare.
2: Tanti auguri a Diego.
1: Non sapevano più che ci dovevano offrire quella
2: gentilissimi, gentilissimi, veramente gentilissimi.
1: La signora gentilissima. Gentilissimi. Diego, solo per curiosità, per farmi sentire meno anziano, quanti anni hai compiuto? Voglio sapere, vabbè. Poi.
2: Buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno a Max Rastelli, ad Andrea Serafini, poi dice meno uno, poi diventa più uno il bivio bell'occhio.
1: Sì, ma guarda dove stanno quelli.
2: Buongiorno a Sandro Vagnoni, Chiodo di Gianna, buongiorno a tutti, l'isola Balea, si è fatta tutta la penisola iberica, ma sulle isole.
1: Cioè,
2: solo Ceuta va manca.
1: Stanno facendo tutto quello, da tutte le parti, Russia, la Russia, dove sta la guerra? Dalle Baleari, stai tutti qua la te. Ma voglio venire con voi perché
2: Raffaele, abbiamo fatto ascolto. Gli auguri a Diego perché l'ha riscritto.
1: Le Baleari, chissà quando accende le Baleari, com'è il tempo alle Baleari? Come
2: sarà
1: il bagno
2: mite, no, 24-23 sarà.
1: Va bene, allora buongiorno direttore, buon onomastico a Gabriele. Vedi, tu non sapevi tu che tenevi tutta questa cosa?
2: No, non è il mio onomastico, è le feste degli arcangeli.
1: San Michele, Gabriele, Raffaele.
2: Il mio è febbraio.
1: E l'abbiamo segnato, Diego De Vincentis, buon compleanno. Poi Fabrizio Scardecchia,
2: buon compleanno.
1: Mita Di Matteo, buon compleanno. E Ileona Ricchioni.
2: Ileana Ricchioni. Buon compleanno.
1: Vedi che abbiamo fatto bene, ci stavi. Tu ci stavi. E parla di te. Sai che cosa vuol dire Gabriele? Forza di Dio. È uno degli spiriti. Sì, perché sì, che stanno davanti al trono di Dio, tu stai là e di fronte a Dio, vediamo che fai. Rivela a Daniele i segreti del piano di Dio, tu ecco, li sai, annuncia a Zaccaria la tutte si cose, annuncia a Zaccaria la nascita di Giovanni Battista e quella di Gesù.
2: Alla Madonna.
1: E c'è il commento, non sapeva tenere due ceci in bocca, stupendo. Oh, tutte queste cose facevi,
2: sì,
1: tu.
2: Ma
1: te lo ripeto che combinavi.
2: Ma hai visto mai volare?
1: Primo,
2: non mai visto mai volare.
1: Stavi davanti a Dio, rivelavi a Daniele i segreti che Dio aveva, e che ne sapeva nessuno, e a Zaccaria annunciavi, questo era molto importante perché è noto, lui fu il precursore di Gesù, la nascita di Giovanni Battista e poi quella di Gesù. Invece Raffaele, da cui Raffaele De Vincenti, chi è comunista? Per i genitori, casa e chiesa, no?
2: Pariamoci un po' da tutte le parti.
1: Tutte le parti, come i bedembe, avanti al centro contro gli opposti estremisti.
2: Poi i botti vengono socialisti, però.
1: Uno socialista, sì. I comunisti erano. Raffaele vuol dire Dio ha guarito, quindi è mio questo.
2: Questo è tuo,
1: Raffaele
2: questo,
1: è il mio proprio.
2: Questo è tuo.
1: Anche egli uno dei sette angeli, che sta, quindi tu saresti un angelo,
2: ma
1: davanti al trono di Dio accompagna e custodisce Tobia nelle sue peripezie del suo viaggio e gli guarisce il padre cieco, ecco. Vedi? Però perché il padre?
2: Cioè, perché Tobia stava bene.
1: Ho capito, per famiglia la cosa. Qualche altro cieco, no?
2: Vabbè, quindi c'è chi mette a piazza le sorelle a capo di partito.
1: Vabbè, insomma, questo... l'abbiamo anticipato, oggi sono la Chiesa ricorda più stati importanti, Michele, Gabriele e Raffaele. Raffaele ce l'abbiamo là, Gabriele ce l'abbiamo qui, un Michele ci mancherebbe.
2: Ma lo troveremo prima della fine del notiziario.
1: E allora postumo ringraziamo colui che giustamente si batteva contro la chiusura del passaggio a livello
2: e la modifica del lungomare centrale.
1: Del lungomare che non gli piaceva affatto. Che si chiamava Michele Corbo e lo ricordiamo naturalmente, perché ho fatto anche una foto l'altro giorno mentre davanti al comune gli sono stati il lungomare così com'è e l'avete già modificato e pare che non vi sia bastato, che lo volete ancora modificare e togliere più macchine possibili mettendole tutte al mercato coperto, all'ex mercato dove al piano terra non c'è nessuno.
2: Ricopriamo 10
1: parcheggio coperto,
2: 7 parcheggio,
1: tutto parcheggio.
2: Ma infatti,
1: ci è venuto in mente.
2: Ma infatti,
1: e poi mette la gente là una... e voi dite: poi colleghiamo ovviamente il mercato con l'ex mercato coperto a lungomare con una navetta.
2: Certo.
1: E quindi la gente lascia la macchina e va al mare.
2: Certo.
1: E all'andata potrebbe andare pure a piedi, ma l'una e mezzo di ritorno, dopo
2: 66 gradi,
1: giornata sulla splendida spiaggia di Giulianova. Tornano indietro con un calamare e se ne vanno tutti i benefici della giornata, perché la navetta non c'è né l'andata né il ritorno. Però vi faccio parcheggiare all'ex mercato.
2: Dove potete trovare la catapulta per arrivare al Belvedere.
1: In attesa che fanno da teleferica la
2: cremagliera. Si ricorda dell'altra lezione? Il giorno dopo avrebbero posato la prima pietra praticamente.
1: Sì, infatti chiamarono più volte il povero che c'è il progetto. Berardo.
2: Montebello.
1: Berardo Montebello, sei pronto tu? Io da poco ho fatto il progetto.
2: Già avevano messo la prima pietra. Tieni.
1: Sì? 84 anni fa, che Dio lo benedì.
2: Proprio la riempite.
1: E perché ti chiama Diego se c'ha tre nomi? No, ho capito, ma perché se c'ha tre nomi e quello che cui scelsero di chiamarlo è Diego e non Michele o Gabriele? Perché il primo nome è Diego. Diego, Michele, Gabriele, va bene. Quindi auguri a tutti. 84 anni, cioè, grazie alla signora, noi ti abbiamo ringraziato perché quel giorno ci hai trattato come signori, è vero?
2: Benissimo, ci hai trattato benissimo.
1: Mo torniamo, mo che fa 85. Mo che fa 85 torniamo, va bene? Grazie. Sì, ma mo, un altro anno, quando fa 85 veniamo ancora. Se Giovedì vuole, beh, come fa a non volere?
2: Sì, bravo, signore.
1: Come? L'arcangelo che. Grazie, ciao. Ah, ma perché ho cominciato. Ma non abbiamo letto che fa Michele.
2: Michele
1: però
2: è quello che mena. Michele picchia.
1: Michele è l'arcangelo che insorge contro Satana e i suoi satelliti, difensori degli amici di Dio, protettore del suo. Quindi insegue Satana, lo scaccia praticamente là, perché stava paradiso Satana.
2: Sì,
1: e poi va giù.
2: Allora,
1: in italiano, ti prego, traducimelo subito.
2: Effetto tetto al prezzo, Eni, IP e Petro all'Italia fissano i prezzi. È uguale a quello deciso dalla partecipata dello Stato, cioè dall'Eni, ora Meloni punta al colosso Kuwait.
1: Vedi che ma facendo il notiziario come ci vengono le idee, un bel parcheggio sotterraneo, di multipiano. Potevano lavare pure, potevano lasciare cosa giù.
2: Del cui un referendum, poi non può multipiano perché la quinta collinare non si vedeva più.
1: Sì, me lo ricordo.
2: E allora?
1: E no, potevano lasciare là tutto il parcheggio multipiano, ci facevano e lasciava giù alla, perché poi impoverito ancora di più il centro, il centro per l'impiego, lo lasciavano giù e le cose, il centro commerciale stava ancora, ancora più
2: a due piani,
1: parte a salto pieno il caso della benzina finita, ma non c'è nessun riferimento, tutti sei
2: a Valle Castellana.
1: Oh, ecco dove stava Stefano.
2: La protesta dei pescherecci. Ci fermiamo.
1: L'allarme del detto alle aste. A rischio la quantità di pesce disponibile, i prezzi stanno lievitando. Quindi che fa? Non ci
2: può. Stanotte sono uscite tutte, ve lo confermo, ho visto
1: le istituzioni. Sì. Quindi ne escono tutte, quindi
2: pescano. Aziende in crisi, ora un tetto alle alla ex.
1: Andiamo?
2: Ecco.
1: L'operaio morto, contratto inadeguato, c'è anche questo dramma che hanno fatto, si scopre tutto.
2: Vino e regole, il dibattito a Bruxelles, l'alcol, l'Europa decide, educare e non vietare.
1: Io l'ho chiesto, è nessun problema l'Europa, non metto che non c'è nessun problema.
2: Niente etichette shock sulle bottiglie, ora Laura si esprimerà a novembre.
1: E tu non hai il vino, perché hai fatto la domanda che mi ho scoperto qua bevendo un po' di vino, andando avanti con l'età, è che non è l'alcol, non è il vino in sé che fa venire il
2: cancro, l'alcol,
1: l'ho spiegato bene, quindi
2: L'impatto del decreto in Abruzzo per il decreto scuola, oltre 14.000 studenti senza cittadinanza italiana. Il primato va alla provincia dell'Aquila con il 12,3%, quindi molto sotto il 30%. Il dato più basso nel pescarese, 6,5%.
1: Vediamo un po' un altro aspetto della riforma che vuole fare Valditara.
2: Sì, sì ai compiti sul diario, stop a più verifiche.
1: Che non ne possono fare due verifiche allo stesso giorno. Qua voleva dire, quindi un lunedì o un martedì, non li fate lo stesso giorno.
2: Vabbè.
1: Isaac che ti chiamava all'improvviso, noi che oggi facciamo la verifica, beh, le indicazioni di Valditara, insegnare a studiare con metodo, ma lui l'avrà fatto?
2: Secondo me no, però vabbè poi.
1: Innanto domani si riunisce il consiglio regionale, ci sta qualcosa dell'uva, allora la sentirà.
2: E oggi in commissione bilancio il progetto di legge per valorizzare, per la valorizzazione della festa dell'uva di Mosciano.
1: Ripetiamo. Sei favorevole a tutto ciò che
2: tutte
1: si valorizza,
2: feste,
1: però che se ne è fatto un dramma regionale veramente no, perché qua l'hanno proposto.
2: Se non ci sono altri problemi.
1: Evidentemente no.
2: Meglio, buono, va bene. Burocrazia in realtà, qui da noi, noi anche l'80% degli stranieri in alcune classi.
1: Aia, ma che fa?
2: A Gioia dei Marsi. Perché sono tanti marocchini ben integrati però. Difficile
1: fa?
2: Applicare la soglia del 30%.
1: Come facciamo?
2: Forse si possono, ma perché dovrebbe prendere altri due insegnanti
1: trovare aule e ci ripaga. E chi ripaga?
2: 12 milioni per i tirocini fermi da mesi, anche 18 milioni per il Porto Giulio di Roma, ma non ne facciamo un dramma.
1: Non le possiamo toccare.
2: Capito.
1: Servono per fare la seconda parte del molo. Io ho detto prendiamo qualcosina per il Grimi, dopo il messaggero compare sul centro.
2: L'emorragia dei bar abruzzesi in 5 anni chiuse, 460 attività.
1: Quanti comuni ci stai in Abruzzo?
2: Vuoi te lo controllo, non lo so.
1: Chi chiama? Grimi.
2: Mi chiama Grimi.
1: Vedi?
2: La qualità dei nostri interlocutori, mica.
1: Tutti da qua li lanciamo. A proposito, quando ve la rai a Giulianova a fare il servizio alla spiaggia, chi chiama?
2: A me.
1: A te.
2: Ogni mese 8 saracinesche, no, tutti i costi balneari. Ogni mese 8 saracinesche si abbassano per sempre. Perso un giro d'affari da 138 milioni di euro. Non si beve il vino che va a fare la barra la gente, gioca a carte soltanto, non
1: infatti,
2: è.
1: Infatti stiamo giocando a carte.
2: Sì, questa la foto è del 1813. A Lanciano un incontro sull'intelligenza artificiale e l'uomo parteciperà anche l'ultimo premio Nobel per la fisica italiano Parisi. La storia da canistro, l'ultimo caffè, poi il silenzio, chiude oggi l'ultimo locale. A Canistro non ci sono più bar. Fatemene una ragione. Venite a Giulianova, ce ne stanno ancora un po'.
1: Anche un bel po' ce ne stanno.
2: Allora, poi andiamo alla Dompea, all'Aquila, da qui riformiamo il mondo. Nel 2050 ci saremo ancora. Il presidente dell'azienda ha intervistato.

0: qua potremmo fare una polemicona, ma ci
1: no, no, no.
0: Tu te la ricordi?
1: Sì, me la ricordo perfettamente,
0: e
1: ma non ci
0: fermiamo
1: voglio.
0: Qua.
1: Non
0: ci
1: voglio. Perché uno può fare polemica sempre.
0: Lo so, però fu una cosa terribile. Ci fermiamo.
1: Inutile.
0: Oh, guardiamo il nostro collega.
1: Pre-Rai, best.
0: Collega, sì.
1: Se fossi giornalista mi rifiuterei, però tu fai come vuoi. Pre-Rai, Vespa dialoga con Letta.
0: Guarda un po' chiacapate, il braccio destro di Berlusconi.
1: Quasi una seduta spiritica. L'Aquila rinata dopo il dolore. Il giornalista ha festeggiato i 30 anni di Porta a Porta. Alla mia caduta facevo ginnastica. Ieri che era caduto per le scale, fa ginnastica.
0: Ma per la scala è caduto.
1: Dai, su,
0: e tu guarda, tu vedi che Giorgia l'ha detto in apertura di trasmissione. Guarda, che io volevo rinunciare. No, c'ho Giorgia, vado. No, le Vespa deve rimanere 24 ore in ospedale, sa, ha fatto l'anestesia. No, ci sta Giorgia, voglio andare. È andato. E poi, non contento, all'Aquila, la sua città, è andato.
1: E in TV Le meraviglie del capoluogo. Vedi? Su Uno Mattina, la fontana delle 99 cannelle, pure qua siamo al bar, di Canestro, gli arrosticini e lo show degli sbandieratori. Ma questo è l'Abruzzo,
0: come
1: eh?
0: Siamo con la salita Monte Grappa, là,
1: ci stanno gli sbandieratori, stanno, fanno le prove per andare là.
0: Quelle cannelle sono tutelate, che
1: ma va questo,
0: la faccia.
1: Si alza il sipario sulla festa, c'è cioè l'inaugurazione, c'è
0: Biondi,
1: è Marsiglio.
0: Che Marsiglio la Biondi vuole.
1: Sì.
0: Non vuole sospiri.
1: No.
0: Che lui è dello stesso partito.
1: Certo. La tecnologia è una sfida, il presidente Marsiglio e il sindaco Biondi, anche perché se Biondi si candida invece Camera e Senato fa concorrenza a Marsiglio che vuole tornare là.
0: Esatto,
1: quindi preferisce
0: che, E noi abbiamo candidato che è Lilia Albani,
1: Qui un progetto di cultura diffusa, però, sul palco noi dobbiamo essere neutrali.
0: Una donna brava, alle 7:30 sta parlando di cimitero, sta sviato.
1: No, sta parlando di cimitero per parlare per una cosa buona.
0: Anche perché non è un argomento facile che si parla a mattina di 7:30 di cimitero.
1: Sul palco anche Pasotti ha bagnato bene.
0: Ho sbagliato di un anno. Ho sognato, mentre uno stava suonando un pezzo, si chiamava Calypso Melody. È un pezzo di tanti di sogno, di Johnny Dorelli. Io ho detto nel sogno, Madonna, hanno riscoperto un pezzo del 56. Nello stesso sogno mi sono detto, forse più anziano, mi sono svegliato, ho chiesto ed è 57. Che cazzo, dice, perché non dormo sto genere?
1: Torno la notte.
0: Parigi apre su Ustica, ciclicamente, pronti a collaborare.
1: Pare si siano incontrati al bar di Canestro, anche loro.
0: Prima che chiudesse?
1: Sì, ieri. La Premier apprezza l'apertura, per questo inutilmente.
0: Del bar?
1: No, credo su Ustica. 10 anni di depistaggi e silenzi. Poi Regeni, le condanne per gli 007, regge solo l'accusa di sequestro.
0: Solo che gli 007 sono
1: introvabili. Spariti. E ora il governo deve rompere con il Cairo, dice il legale dei familiari del ricercatore, un percorso a ostacoli.
0: Sai perché? Perché lo sa, il governo sa benissimo chi sono gli 007. Eccola qua.
1: A Reggio Calabria successo di Roscioli, a Giannetta il 10,9%. Giannetta è quello di Vannacci.
0: Come vedi, Vannacci lo citano sotto poi.
1: Non va l'umore. Antisemitismo.
0: Veloce,
1: l'appello di Segre, ancora stallo alla Camera.
0: Ora non vai su Telamo, Gabriele.
1: Che devo fare?
0: Raid
1: in pieno giorno nel cuore di Kiev, colpita l'Accademia.
0: Muoiono con disinvoltura bambini. I bambini muoiono. E va tutto bene con Putin. Abbiamo i filo putiniani in Italia, che è la colpa di Zelensky. La colpa di Zelensky perché non si arrende.
1: Questo è ragione su modo, ma quanta gente è andata a votare in Calabria?
0: Appunto,
1: 22%.
0: Che avevo letto, allora, quelli che magari sono di centro-destra, ma votiamo di là, vedono quelli, dice no, magari sono di centro-sinistra, campo larghissimo, non vanno.
1: Sto a casa. Base RAF, liberi, 5 uomini arrestati, pure qua sembrava dovessero distruggere il mondo, questi col terrorismo, li hanno lasciati su cauzione.
0: Ma che ora l'hai fatto? Guarda un po'
1: questo. 8:20, lo so. Delitto di Carlasco.
0: Non hai fatto Teramo.
1: Sempio, chiusa l'inchiesta, ombra sul operato dei RIS.
0: E intanto le penne che fa? Eccola qua.
1: Beh, ti leggi allora.
0: Le penne volano nei sondaggi.
1: Caos a sinistra.
0: Ma attendo che il Papa ha detto che non è cristianesimo,
1: No.
0: Appunto. E l'ha detto proprio in Francia.
1: Sì.
0: L'ha detto in Germania perché le penne ascoltano.
1: Intenda.
0: Teramo,
1: inchiesta sangue in via Pannella, fai da familiare dietro le coltellate, processo immediato per il 21enne. Restituiti i computer rubati al liceo Maior, i carabinieri li consegnano alla scuola pescarese, 16.
0: Che
1: perché hanno ritrovati a Pineto.
0: Sì,
1: ma guardava per Teramo.
0: No, Pineto.

0: Droga in camera, arrestato un 17enne. La polizia si presenta a casa per notificargli un divieto di frequentazione di aree del centro e scopre 77 grammi di hash.
1: E c'è anche una ragazza alla guida della mobile con la quale si chiama normale.
0: Anna Sansone.
1: La dirigente.
0: La dirigente.
1: Meno male che la dirigenta. La prefetta. La sindaca,
0: Cinghiali,
1: l'assessore e poi il 27
0: come perché ne ha fatto a tempo a fare comunicato. Cinghiali a spasso nel giardino della scuola l'avvistamento da parte degli studenti nell'area dell'istituto agrario di Poppa Rozzi di Piano Daccio. Beh, agrario, Cinghiali sta bene,
1: non quindi era sono andati nella scuola giusta,
0: poi se stavano al classico pure, però
1: praticamente là dove noi ci fermiamo
0: per andare
1: per andare a vedere il derby.
0: Allora poi abbiamo valorizzazione dei territori, l'Ateneo di Napoli e due comuni progettano il parco archeologico.
1: Su Giulianova abbiamo già detto.
0: Si
1: è arreso anche di Massimo
0: Antonio, almeno fino alle prossime elezioni. Asilo e mensa nuovi, venerdì l'inaugurazione a Castiglione. Festa dell'uva.
1: A Mociano? No, quindi non è una peculiarità, guarda.
0: A Bisegno.
1: E quindi?
0: Tra l'altro già la fanno a Bisegno con carri e musica. Da giovedì a domenica il revival del vino Montone.
1: Guarda chi va.
0: Ospite sarà Melozzi.
1: Quindi è una festa più antica.
0: Ho paura la mattina quando apro la porta del bagno,
1: è la festa più antica.
0: Ma non lo so se è più antica, francamente no.
1: Quindi c'è una festa.
0: E ci sono diverse feste dell'uva, mica una sola.
1: Vabbè.
0: Un paio, due, tre. Prati Anzidonia secondo me ne fa quattro di feste dell'uva.
1: Dove?
0: Prati Anzidonia.
1: Sì.
0: I numeri dell'istruzione, scuola, meno studenti nelle aule, in provincia un calo di 720 alunni.
1: Che dipende dalla nascita.
0: Ma immagino di sì, sui banchi quest'anno sono in 37 2025. Denatalità e spopolamento le cause.
1: L'abbiamo assolutamente visto e tutto.
0: Unione dei comuni, Amatucci va alla guida, alla fine mi sa che hanno estratto a sorte perché non ci doveva andare nessuno per il fatto che c'è un buco. Il sindaco di Sant'Egidio è eletto all'unanimità nell'assemblea con i 12 colleghi dei centri bibliotecari.
1: E lui ride però. Nella foto ride,
0: più una paresi che una risata, però. Camion incastrato a Martinsicuro, i treni si fermano. Poi
1: mi hai letto, l'ufficio postale riapre. Poi l'opposizione, autisti, scuola, bus, servono chiarimenti.
0: A Sant'Egidio.
1: No, resta tutta pagina qua.
0: E qua dice, forse perché qua ce l'aveva ieri, non lo so.
1: E non ci siamo accorti.
0: Società comunale, lavoratori in assemblea.
1: Un po' un calo, è la
0: patrimonio. Giulianova, siamo a Giulianova.
1: Violati gli impegni presi per la salvezza della patrimonio. Quindi prendono posizione che non vi è stato
0: la CGL,
1: fatto, che non è stato fatto tutto per salvare.
0: Sì.
1: I segretari cordoni innamorati, nessuna risposta sulle misure concordate nella riunione di marzo. Servono chiarimenti sulla continuità occupazionale, la tenuta economica e l'assegnazione dei servizi.
0: Quindi delle misure le avevano già concordate.
1: Però non l'hanno applicate. Poi gli hanno fatto fare dei servizi che poi non erano firmati da una convenzione. Quindi
0: avevano trovato un accordo.
1: Poi non ha trovato più un accordo, no. Andiamo avanti. Presepe vivente è un evento da proteggere, qui interviene Promozione Sostenibile che dice l'amministrazione comunale intervenga, ma tutti parlano tranne l'amministrazione comunale, intervenga per evitare la cancellazione dopo 28 anni. Ma dovrei chiamare la Cameri, ma mi si è scaricato il telefonino e quindi non la posso vedere. Che fate? Che tutti intervengono e voi no. Però la gara ciclistica che tu hai concordato è stata piena di gente di grande entusiasmo, tanti giovani atleti in gara alla prima edizione del trofeo Città di Giulianova. E c'è lui, perché quando va tutto bene c'è su Stafadini di Stigli,
0: lui,
1: la Cocciniglia parte il trattamento sui pini, ma anche a Giulianova.
0: Ieri è partita Giulianova,
1: è partita e abbiamo 20 giorni di tempo per salvarli. Quindi vedi poi la gente perché non segue, poi viene la Pistilli qua, che ha fatto un sacco di commenti. La Pistilli stiamo facendo, la gente si adegua, abbiamo le assette, no? Cioè non ritiene un problema primario, però secondo le opposizioni invece lo è. Però vediamo che succede a Rosetto, tu pensi che si voterà a Giulianova? Campo larghissimo, boh. Eccolo. Chi è Diego, Michele, Arcangelo, San Giovanni Battista,
0: credo che sia Michele.
1: Pietro e Paolo e Matalena.
0: Michele, dico.
1: Pronto Michele? Valentina Campetti, non è Michele, che c'è Valentina? E quindi parlo. Non è stato ritirato l'organico a via Case Popolari numero 5, ma come si permettono? C'è i secchietti singoli, perché non avete il con quelle
0: ragazze? Sono meno di 6 forse.
1: Perché sono solo 4.
0: Ecco.
1: Come ogni volta? Spesso, diciamo. Allora, mo ce lo segniamo, via Case Popolari 5, e lasciamo la ragazza da sola che deve, cioè, rimane, la riporti in casa, l'immondizia.
0: Ma no, fanno ancora in tempo, ancora, era ancora a giro.
1: L'organico era? Ieri, vabbè. Appena riattacco il telefono, chiamo l'Arieco e gli dico: Case Popolari, via Case Popolari 5, ancora una volta. Ha detto che mo chiamano direttamente alla direzione dell'Arieco e fanno fare la cacciata. Fante segnalazione, mo te la risolviamo noi di Radio G, secondo tradizione. Facci sapere come va a finire, grazie. Quindi mi sa che ci avevi mandato anche le foto, vero? No, ecco qua. Vabbè, scusa, ma il telefono qua. Perché la notte lo adopero, non dormo. Ciao.
0: Questo è il problema.
1: Questo, dai.
0: Però si può adoperare pure attaccato.
1: Sì, ma... No, ma allora, lo sposto.
0: A Roseto, una super coalizione per il Nunes bis. Le divisioni di centrodestra e centrosinistra favoriscono alleanze con il sindaco uscente.
1: Che abbiamo detto noi?
0: Che va tranquillo e sereno, va tutto col ciuffo, sale e pepe, tranquillo.
1: Secondo me si è già eletto, ma c'è la commedia, no? Stanno litigando.
0: Ma resta il noi simboli di partito, certo, spacco invece lui
1: non va, poi non aveva avuto grosse polemiche, abbiamo sentito grosse polemiche su Roseto?
0: No. La natura civica della maggioranza rende più agevole il possibile accordo con i gruppi di recchiuti, come se si candida, ma poi dopo. Allora, Unione Comune, abbiamo detto.
1: Ha parlato pure 40, eh?
0: 40 candidati, no, parla Forza Italia che accusa. 40 candidati, era tutto deciso. Che Fratelli Italia già l'aveva.
1: Quella che hanno chiamato la fuitina,
0: quell'UDC.
1: In campo per l'omaggio a Savini, la squadra del calcio amatoriale a Filicioni ha organizzato il memorial. Anche qua eravamo.
0: Premio letterario, concorso Città di Cologna, domenica c'è la premiazione. Andiamo avanti.
1: A voi abbiamo la fabbrica romana, via libera al progetto di valorizzazione. Vedi a Pineto come scavano
0: gli scavi archeologici,
1: perché hanno avuto i soldi per la frana e quindi possono scavare. Dov'è invece che c'è stata la frana?
0: A Silvi,
1: e ne ha dato
0: una lira, ha fatto la strada bene e meglio, con Salvini che indicava il buco.
1: L'ha data a Pineto e a Dati, esatto. Dove non frana nulla,
0: esatto.
1: In più quello per il Games, come si chiama?
0: Gli skateboard, 1.200.000 euro.
1: Vabbè.
0: Gli skateboard.
1: Un titolo per pagina, se no ci sforiamo tutti i tempi.
0: Pescara, il centrodestra si apre a Vannacci.
1: Aia.
0: Arriva l'ok per il crocifisso in aula.
1: Ma perché non ci sta più?
0: Ma sì, ci sta.
1: E allora?
0: Non lo so, Francesco, non votavo, ma io l'essere tutto.
1: Tu sai che sono cose inutili.
0: Io sono laico.
1: Mettiamoci pure.
0: In teoria dovrebbe essere pure nel nostro paese laico, però io sono il resto laico.
1: Però, c'è stato, non da succedere a nessuno. È una battaglia seria da portare avanti con la sinistra,
0: no.
1: Che ci deve mettere il simbolo di quelle altre religioni.
0: È molto più preoccupante questo. Colpo da 2.000 euro in macelleria.
1: Che sapiate.
0: Furto da Butchery in viale Bovio, nel mirino le carni frollate e il fondo cassa.
1: E il brasato, sono abbiato.
0: Pure, sì, così. Ah. Brasato, rollè.
1: Quelle cose abbiamo. Il filetto, il giurello. Quando era il prezzo?
0: 2.000 euro.
1: Vabbè, ma tutta sta roba no, però.
0: La sedicenne aggredita, sono stata tradita dalla migliore amica. L'audizione a Sulmona, la vittima sentita in forma protetta. Mi hanno aspettata per picchiarmi. Sei da una rite e gli rubano la collana. Questa è la finta lite a Sulmona per rubare la collana all'uomo. Fratricidio all'Aquila, omicidio Lanciani, video shock del ripetuto investimento mortale. Che c'è Andre Pillon?
1: Ma
0: fa l'avvocato?
1: Sì, ha finito
0: di stabilito. Si è stabilito.
1: È passato due volte sopra
0: con la macchina.
1: Con la macchina. Perciò l'investimento.
0: Cervo investito dal treno corse interrotte.
1: Caro Cervo, non ti può andare sempre il treno.
0: Quando si tratta del turista che sa fare le foto, ma il treno.
1: Mettiamo i binari, tutto un prato. Che è un grande prato
0: basta.
1: Verde.
0: Bambini allontanati dai genitori. Per favore.
1: Morale. Bambini allontanati dai genitori, oggi c'è l'udienza in tribunale.
0: È il caso di Lanciana.
1: Non è la famiglia nel bosco, è Lanciano. Poi Raul Bova, preside sognatore del liceo senza etichette, come vede la scuola adesso diventa fiction, ragazzo. Eccola qua.
0: Tutto l'amore che resta, su Rai 1.
1: Ah, già annunciato, sì. Vabbè. Poi c'è il Topolino Aquilano, domani nelle edicole, pare che tutti abbiano prenotato. Poi c'è lo sport, credo.
0: Sì. National League, l'Italia cambia volto, in Turchia finisce 4-1, grande reazione degli azzurri che venerdì sfidano la Francia.
1: Una cencità la Turchia,
0: non si poteva guardare.
1: E Mondella, ancora non lo esaurono, l'ha perso di tutto.
0: Ma tutto lo stadio gridava dimissioni.
1: Sì,
0: poi l'hanno fatto la traduzione il,
1: sì, l'italiano. E poi appena toccava la palla il portiere,
0: sì,
1: ha fatto un paio di palle, vabbè, 4 gol.
0: Partita difficile, contento di tutti, dice Mancini.
1: Difficile no, fa buone. Ma si vede, Francia, Italia,
0: quella,
1: Francia.
0: Quella partita. Pescara, ora le riflessioni, Livorno, decisiva per Boucher. Il tecnico nella sfida di sabato si gioca la panchina, attesa una reazione. Foggia non balla.
1: Arriva Bruno a Pineto, che gli chiedono?
0: Cerca la scossa, per me per Pescara, vabbè. Inizia l'era Bruno. In un, il nuovo tecnico ieri ha firmato il contratto con scadenza a fine stagione, domenica all'esordio in trasferta a Guidonia.
1: Mi vuoi dire tu, che sei uno del settore, dire che la scossa non è una cosa
0: no,
1: piacevole?
0: No, fa male.
1: Scherzi. Quando è 2,20?
0: 2,20 quella di casa. 3,80 quella trifase che è ancora più...
1: Ma non muori?
0: 2,20 muori, perché
1: no,
0: non muori?
1: No, 2,20 muori.
0: Beh sì, muori.
1: Ma no,
0: e se non distaccano, sì, muori, non muori perché ci salva vita.
1: Ah, ecco.
0: Il salvavita scatta.
1: Se no?
0: Se no, bella fumata. Comunque Giulianova, può creare seri problemi.
1: Ho scritto io, Giulianova scaccia la crisi e ringrazia Del Zotti, il tecnico, il debutto, conquista i 3 punti, ottima prova da parte di tutti, che ci ha bagnato, no? Tutti.
0: Tu. Seri
1: poi ha detto qualcosetta.
0: Vabbè, ma mo, l'Aquila si gode il momento e punta la Pietralunghese.
1: Spunta tanto, no? Punta la Pietralunghese.
0: Scusi, ma l'altro giornale non hai detto 5 gare all'alto livello? Per
1: sì.
0: La Pietralunghese sta lì.
1: Sì, e non si può nemmeno dire che la fa 5 anni la capolista, perché può perdere, non è più capolista. È sbagliato di là allora, perché la Pietralunghese è ultima in classifica.
0: È vero,
1: con un giornale leggero.
0: Teramo, allarme gol subiti e domenica c'è la capolista, ce ne eravamo accorti anche noi,
1: anche
0: che dietro
1: noi,
0: al centrocampo qualche problema ce l'aveva.
1: Problema
0: no?
1: C'era, e domenica arriva la 16 di Cagliari che già cominciano a pareggiare.
0: Bel gioco e grinta, e Lanciano risale la classifica con la prima vittoria al Biondi.
1: Un allenatore che ci piaceva, che è Pierandolo.
0: Questi due dovevamo scegliere l'anno scorso, uno fra i due, non è che c'era tanto da invece, vabbè. Purtroppo. Vabbè.
1: Però Formiconi dice che il Notaresco
0: merita di più.
1: Quindi lo dice lui.
0: Il presidente domenica, visto che hanno giocato sabato, era Giulianova a vedere la partita.
1: Guarda la Sante, che ancora con.
0: Guarda a futuro, c'è Di Antonio.
1: Di Antonio.
0: Berardo dice che alle 8 non ci sente più perché va a mangiare a fare colazione, quindi esce alle 8 va a fare colazione a mangiare il cornetto.
1: Perché prima ci ascolta.
0: Fino alle 8 ci ascolta.
1: Poi va, scende
0: sì.
1: E va.
0: Con Alpa.
1: Sì, lui va con Alpa, va. Quindi ci sta a quella sprint.
0: Alla sprint.
1: Costantini, le coppie fisse. Costantini, Passacqua. Invece da Claret ci sta Berardo e.
0: Eccola,
1: Berà, non ci dovresti andare però.
0: Perché?
1: Vabbè,
0: quel modo della goda la vita, Berà. L'Avezzano ora è un rullo. Pagliarini dice: siamo compatti.
1: Guardi che è primo, però.
0: Il Mociano stacca tutti. Ciccioni.
1: I capelli, famosa.
0: La vetta è bella in vista del centenario.
1: Senti?
0: Capito?
1: Forse che arriviamo a Mociano.
0: Basket, Chiti esalta Roseto. Ottimo esordio, ora vinciamo in casa.
1: Abbiamo fatto tutto, capito?
0: Abbiamo finito.
1: Fatto un'ora di
0: terminiamo i saluti. Buongiorno a Maria Ida Petrella, ad Anna Maria Ruggeri e a Rossella Mattiucci.
1: Direttamente dall'Annunziata.
0: Io ho qualche stacco di fumare sigaretta.
1: Ma non ce lo dice, non ci risponde, perché vogliamo sapere questo parco di via Mattarella si inaugura o no? Quello che è inaugurato, sì, ti ricordi? Sì. C'è i giochi, che ci sta tutto e ancora non lo aprono.
0: Ah.
1: All'Annunziata.
0: Il campetto!
1: Il campetto,
0: da basket e pallavolo.
1: Nel parco.
0: Ma secondo me sono andati a giocare, là già giocano, il cancello hanno aperto.
1: Che inauguriamo da qua a Natale?
0: Ma secondo me non c'hanno il tempo di inaugurare.
1: Non mi pare che sta a fare grandi cose.
0: Appunto, stanno fermi a fare in altro tutti quanti, che va inaugurata lì là, la banda, le cose.
1: La caserma. Poi faranno tutti la guarnizione. Fatto il recinto, inaugurano tutta la caserma. Là ci tocca la fascia.
0: Fatto il recinto, gambato lo santo.
1: Perché sta a fare il recinto, ma non è che ha finito. E poi devono fare le coperture per i mezzi dei militari.
0: Ah,
1: beh,
0: poi si devono spostare i militari, gli arredi, le suppelletti, le lampadine ci stanno perché si è accesa la luce tutto il giorno.
1: Questa è la caserma. Mentre addirittura nella palazzina degli alloggi si sono cambiati i carabinieri
0: da Cameli 2.
1: Cioè, chi stava là è andato in pensione e deve lasciare l'appartamento. Certo. Quindi ci sono intere generazioni
0: di ricambio
1: di generazionale di carabinieri nella palazzina. Invece nella caserma ancora non si fa,
0: però c'è la luce
1: all'italiana e alla Giulietta un poco qua, allora qualche stacco perché lui ha bisogno
0: io devo fumare,
1: di fumare,
0: sì.
1: E io vi propongo questo, poi torniamo.
2: Il volume del televisore è al massimo, devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: No, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
6: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
7: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
8: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
9: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
10: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
9: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
10: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
9: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
11: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733€, 33 rate mensili da 99€, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88€. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450€.
12: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: È il momento del meteo. Vediamo cosa ci dice Pierluigi oggi.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, che ci dici? Questo sole perfetto, perché 26, 24, 25. Com'è?
0: Sì, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, e questo fino almeno a domenica prossima, quindi sarà una settimana soleggiata, una settimana calda nelle ore centrali del giorno, con temperature sui 25-26 gradi di massima. Le notti frizzantine.
1: Sì, ma c'è anche, cioè, ho notato, perché stanotte per lavoro sono, scusate la parola, lavoro, sono uscito molto presto, nel senso uscito alle 3, 3:30, c'è molta umidità, che le macchine bagnate.
0: Sì, beh certo, l'anticiclone comincia a invecchiare, l'umidità ristagna nell'atmosfera, quote basse, chiaramente durante la notte con l'inversione termica l'umidità si stampa al suolo, questa è una semplicemente una proprietà della fisica, sì, dell'atmosfera, sì. Né più né meno. Quindi ci aspettiamo questo almeno per un'altra settimana. L'anticiclone piantato sul Mediterraneo, su tutto il Mediterraneo, anche sull'Europa centrale, fino alla Scandinavia. L'anticiclone che si erge dalla Spagna addirittura. Le uniche zone dove sta piovendo è l'Egeo e la Turchia. Ieri sera, infatti, non da parte dell'Italia pioveva a dirotto.
1: Sì, stavo lì con l'ombrello.
0: Qui c'è una depressione che si sta in qualche modo esaurendo. Ed è quella che è passata qui da noi 2 giorni fa, solo che qui a noi ha fatto un passaggio veloce, lì invece ci si è
1: fermata.
0: Quindi non cambia assolutamente niente, fino a domenica 25-26 di massima, al mare 13-14 di minima, all'interno ovviamente temperature più basse,
1: più rigide
0: durante la notte, sotto i 10 gradi, ma le massime sempre sui 25-26, l'umidità molto alta, inizia l'aria ad abbassare la propria qualità, perché chiaramente lo smog e gli inquinanti ristagnano sempre di più, e quindi la situazione è questa, ce la trasceremo ancora per un po'.
1: Va bene, chi vivrà vedrà. Buona giornata, buon lavoro, lo sport ne riprendiamo fra 2 settimane, dai.
0: Sì, vabbè, l'Italia 4-1, io vabbè. Ho visto il secondo tempo lì.
1: Io ho visto gli highlights e francamente.
2: Che cos'è che hai visto?
1: Ho visto gli highlights. E non mi è parsa una squadra che può dire quanto valiamo noi, insomma.
2: La Francia sì.
0: Però perché il direttore era rimasto con i riflessi filmati, non gli highlights. Si chiamavano i riflessi, giusto?
2: Sì, giustissimo.
0: I riflessi filmati.
2: Vi faccio fare i compiti in italiano, senza vocabolario. Vediamo come la cavate. A posto, grazie.
1: Grazie, buona giornata, ciao, buon lavoro.
2: Allora, adesso passiamo alla pagina degli auguri, dove sui santi di oggi abbiamo detto proprio tutto, cioè Michele, Gabriele, Raffaele, e me diciamo qualcosa dell'ottimo Marcaffè.
1: Certo, immediatamente.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Buongiorno, allora abbiamo detto che i santi sono Michele, Gabriele e Raffaele, quindi passiamo a passare direttamente ai compleanni.
1: Tanti auguri a Dante Castellano, a Fabio Nazzicone, a Beppe Vigani, a Lucia Montini, a Gabriele Testardi, a Morgan Di Marco e a Gianluca Piric. Tanti auguri a Gianluca Piric.
2: Ciao Gianluca!
1: No, personalmente, tanti auguri. È il momento adesso di passare all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Racchiaconi.
2: No, andate alla cave, devi fare il giornalone.
1: Ci tocca oggi?
2: Vediamo, a me piace tanto invece sapere come hanno commentato. Dura reazione dei legali di Stasi sull'indagine su Sembio. Perché non gli è andata bene?
1: Perché quello praticamente ha detto che non era vero che avevano trovato il DNA sui pedali. Cioè, ti ricordo quella trasmissione sui pedali delle biciclette di Stasi?
2: Sì,
1: illo tempore.
2: Certo. Allora. Dunque, cominciamo dal Corriere della Sera. Apre su Stasi? Sì.
1: Garlasco.
2: I PM su RIS nascosero la prova che scagionava Stasi. Chiusa l'indagine, che vergogna.
1: Regeni, condanne a 10 anni. Oh, deve essere ancora verificata sta cosa, ovviamente. Questa è la perizia di parte dei PM.
2: Anche il Corriere della Sera ignora,
1: guarda un completamente.
2: Il titolo di politica, qua apertura. Il Calabria vinge il centro-sinistra Vannacci. Centro-sinistra che ha fatto non è solo importante.
1: Giustizia per Giulio, secondo Repubblica. La Corte di Assise Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni.
2: Non è andata bene, quindi la politica la mette in basso.
1: Strage di Ustica.
2: Repubblica di sinistra punta sulla cronaca. Guarda un po', infatti, strage di Ustica, la Francia collabora. Dove, poi chiusa l'inchiesta sempre. La politica su Repubblica piccolo.
1: Vince il centrodestra, eletto Roscioli, Vannacci all'11%.
2: Anche qua, nessuna notizia del campo largo. Andiamo?
1: Garlasco, così Stasi finì incastrato. Regeni condannati 3007 egiziani. Qua fa tutto giudiziaria,
2: sì.
1: Poi l'assalto al pieno scontato. Dove sta Vannacci?
2: Vannacci non lo mettono?
1: Il flop
2: come no?
1: Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia.
2: Però anche qua ignorato campo largo.
1: Andiamo a vedere.
2: Andiamo degli classici, è qua.
1: Ecco.
2: Il giornale, perché il giornale apre col compleanno di Berlusconi, lo puoi vedere lì, eccolo qua.
1: Buon compleanno Silvio, è morto.
2: Sì, ma però si fa postumo. Oggi ci sono le celebrazioni, in memoria di Berlusconi, le sue idee sono ancora attuali. Non dare questi gesti.
1: Vergogna Garlasco, qua poi si va contro i giudici, qua ci vanno a nozze ovviamente, e si attacca le indagini di allora. Regeni, piccolino, 3 condanne ma non basta, dubbi su Cairo e 007 inglesi.
2: E poi finalmente si riparla di Vannacci, ma perché? Perché ha perso.
1: Tu il centrodestra vince in Calabria.
2: Stop Vannacci al primo test.
1: E il tempo che l'ex fumatore di canne, perché l'ha detto lui,
2: perché
1: con Pannella.
2: Non c'è nessun. Che lo cacciò però. Perché non c'è nessun commento ancora di Vannacci? Perché poi a te domani ci sarà.
1: Domani. Calabria, stravince centrodestra. Vannacci remigrato da Reggio. Roscioli al 51, futuro nazionale al 19, disturba ma non decide. Poi
2: ignorati il centro-sinistra anche
1: sì,
2: qua.
1: Sì, sì.
2: Stupendo Capezzoni, giustamente a tutti i soldoni.
1: Primi segni di voto utili.
2: Per Vannacci la Sassonia è lontana.
1: Addio, che stress.
2: Capite che c'è questo calo?
1: Che l'88%, 78% della gente non va a votare.
2: No, ma il calo anche dei giornali, solo il centro resiste, vedi come dei dati sono veri quelli.
1: Libero fa i suoi titoli come sempre. Porcata su Stasi.
2: Poi
1: Mangalbaro.
2: Poi fa un titolo in base alle
1: la verità.
2: No,
1: chi è?
2: Là, sempre là, dove stavi? Ecco qua. Primi segnali votuti, però no, non un altro. Vabbè, comunque è la porra una cosa.
1: Allora, questo qua. Ecco. A Reggio vince il centrodestra senza Vannacci.
2: Ignorato completamente il centrosinistra. Tutti i giornali, non c'è un solo là, sul Messaggero c'è qualcosa. Il campo largo. Il segreto di Silvio non voleva educarci.
1: Ecco.
2: Poi c'è voglia di sacro. Ah, vabbè, questo è vero. Questo è vero. Quando i pupanini là. Dalla CGL fino al mondo Propal, chi difende le classi ghetto? Quindi tu difendi pure, tu che sei CGL?
1: No.
2: E nemmeno Propal, sei normale.
1: No, una persona normale pensa che cerca di pensare, perché hai detto che pensi bene.
2: Di fare magari i problemi della gente, che ripetiamo, la benzina, le bollette e la spesa, che comprati solo il pollo e l'angelo stanino. La verdura, voleva fare un collo di verdure, piace
1: che fa bene abbinare la verdura a ogni piatto, ogni pasto.
2: Mi piace mangiare le zucchine ripiene,
1: I giornali dello sport.
2: 6 euro le zucchine.
1: I giornali dello sport tutti e tre dimenticano gli ultimi 20 anni e parlano di Fior d'Italia, così mangio così, mamma l'Italia. Ecco.
2: Mamma l'Italia, titoletta cosa, mamma di turchi era. E invece i turchi sono ribaltati, è diventato mamma.
1: Ci ha pensato, fatto titolo, non è una cosa che non in 10 minuti, l'ha già pensato.
2: Grande titolone.
1: Allora, andiamo all'almanacco.
2: Televisione cura cosa cambia?
1: Ma chi è? Che dov'è?
2: Sul Libero.
1: Vabbè,
2: non li va indietro.
1: Non te lo fa rivedere, mo.
2: Diabete, prevenzione e cura cosa cambia nei trattamenti?
1: Non c'è un articolo di lei.
2: Sì, beh.
1: Per meno nella 2000,
2: no? Ho capito. No, quello è il Grand Prix. Il contributo al Grand Prix perché ha avuto una citazione su Novella 2000.
1: Sono passato gli anni su Novella 2000 in bagno.
2: E il presidente.
1: Beh, sì.
2: Fare segno.
1: Sì, perché cioè, quelle prime tette là si vedevano.
2: È vero. a che punto siamo di notiziare? Cioè, nel senso che tutto, di noi sapete tutto praticamente, ma non ci
1: ricordo. Vabbè, ero piccolo, 14-16 anni.
2: No, ho cominciato anche a 13, mi dico.
1: Qualcuno. Vabbè, allora.
2: Le medie, fatali sono le medie.
1: Fatali le medie, vero, comincia a vedere prima le scosce le cose. Allora.
2: Beh, è finito?
1: No, dobbiamo fare l'almanacco, Francesco, se mi fai tornare indietro ogni volta.
2: Abbiamo saputo quando cominciamo a fare il sesso.
1: Vabbè. Allora, oggi è martedì 29 settembre.
2: Questa è mia, è la giornata mondiale del cuore, leggo le cose inglesi, non te le leggo.
1: Va niente.
2: È celebrata ogni anno il 29 settembre, poi la mettiamo la canzone, sì.
1: Cuore matto.
2: Di Battista. Per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Vabbè, quindi vi raccomando.
1: Giornata internazionale anche della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. Questo è veramente importante, ragazzi. Quanta roba viene buttata.
2: Però dentro a borsello
1: 400 kg a persona all'anno, ma 4 quintali.
2: Però non finisce dentro al carrello della spesa degli italiani.
1: Istituito dall'ONU e osservato ogni anno il 29 settembre per promuovere azioni contro lo spreco alimentare e le perdite lungo la filiera, che non è quella. Governo, regione, comune che doveva portarci tanti soldi, ma pare che non ne abbia portato più di tanti, ma o meglio li ha portati ma poi non sono stati spesi, perché
2: fatto bene a dare i soldi allora dove le più mie.
1: Allora temperature, ormai c'è internet, temperatura a 18,1 gradi, umidità 77%, il clima temperato piacevole. Tutto questo alle 7:41, il vento a 4 orari, la massima sarà di 24 gradi, la qualità dell'aria è uguale più o meno a ieri, 34, e così era la buona.
2: Buongiorno, il sole è sorto alle 6:58 e tramonta purtroppo alle 18:51.
1: Ecco, il culmine
2: 12:55, 11 ore e 53 minuti, manco 12 ore, più
1: come sempre il 29 di settembre.
2: Sì, ma non mi piace.
1: La luna sorge alle 19:53, tramonta alle 11:32 di domani.
2: Qual è la fase lunare? Diccelo.
1: Gibbosa calante, visibile al 78%.
2: Passiamo, la vedete, è normale. Quando fa le cose il sole, fa le cose il sangue.
1: Nate oggi, il 29 settembre 1901, nasceva Enrico Fermi, fisico, premio Nobel per la fisica nel 1938.
2: Chi è la donna italiana per il premio Nobel? Abbiamo citato la
1: Deledda.
2: Quella famosa canne al vento, o quando uno va a fare la pipì, oppure quando
1: fuma sul terrazzo. 85 anni fa,
2: non ci pensava a queste due cose.
1: Non credo, oddio, poi la merenda, poi è stata letta. 85 anni fa, nel 1941, Don Nix, sassofonista americano, componente del gruppo dei The Mark Case.
2: Sei un barato, vuol dire ultima notte.
1: Last night, ultima notte.
2: Allora se l'ho detto, l'ultima volta che c'è quella cosa in inglese.
1: Perché
2: mi blocchi.
1: Pensavo stessi traducendo il nome della band.
2: Ultima notte, last night. Era un breve rimbalzo della canzone. The Last Answer. L'ultimo valzer.
1: 29 settembre 1976. Andrei Mykolaievich Shevchenko, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex giocatore ucraino di ruolo attaccante. Presidente della Federazione Calcistica dell'Ucraina.
2: Questo stava col Milan, stupendo chi faceva i russi, filorussi, attaccava là.
1: 29 settembre 1911, 115 anni fa, scadute le 24 ore dell'ultimatum presentato il giorno precedente tramite l'ambasciatore italiano a Costantinopoli, il governo guidato da Giovanni Giolitti dichiara guerra all'impero ottomano, sempre perché dobbiamo attaccare quelli grossi, no?
2: Totò,
1: che ha rifiutato di cedere la Libia.
2: Devo toccare, sono ottomano io. No?
1: Ha così inizio la guerra italo-turca, un turco napoletano questo è il film.
2: Bellissimo, sì.
1: Conclusa, lavatura e stiratura. Conclusa nell'ottobre 1918 con la conquista italiana della Libia e del Dodecaneso, capito? 20 minuti è durata la conquista, poi abbiamo ridato tutto.
2: Roba nostra? No, sì, ancora sì. No, non è quella di Adua.
1: No, Dodecaneso. 29 settembre 1936, 90 anni fa, la Giunta di Difesa Nazionale proclama Francisco Franco generalissimo degli eserciti di terra, di mare e dell'aria.
2: Quello è un altro nero.
1: È capo del governo dello Stato spagnolo. La nomina rafforza la sua leadership per il campo nazionalista durante la guerra civile spagnola, scoppiata nel luglio dello stesso anno tra i sostenitori della Repubblica e le forze insurrezionali.
2: Andò male poi.
1: 29 settembre 1971, 55 anni fa, con la nuova etichetta CBS CGD.
2: Roba mia, vai. 71. L'album Opera Prima,
1: pubblica
2: da Giancarlo Lucariello, tra le 10 canzoni, guarda, ci sta pensiero, non la canto per te. Tanta voglia di lei e un minuto alla brani che contribuiranno al successo del gruppo destinato a diventare una delle formazioni più longeve e popolari della musica italiana, che ci hanno ingannato. Hanno detto che si separavano, poi ognuno si è fatto dei concerti per conto suo
1: e poi ha fatto le riunioni.
2: E poi si hanno fatto la riunione e ha riguadagnato di nuovo. Beh, così è. E ascolteremo il brano famosissimo Tanta voglia di lei.
1: 29 settembre 2001, 25 anni fa, il quotidiano Corriere della Sera pubblica l'articolo La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci, scritto all'indomani degli attentati l'11 settembre negli Stati Uniti. Il testo suscita un vasto dibattito in Italia e all'estero sui rapporti tra Occidente e mondo islamico, diventando uno dei saggi più discussi del XXI secolo.
2: Non la pensavo, non era per turista.
1: Frasi famose, di queste chi? Sono di Fermi.
2: Fermi.
1: La professione del ricercatore deve tornare alla sua tradizione di ricerca per l'amore, di scoprire nuove verità, dato che in tutte le direzioni siamo circondati dall'ignoto e la vocazione dell'uomo di scienza è di spostare in avanti le frontiere della nostra conoscenza, in tutte le direzioni, non solo in quelle che promettono più immediati compensi o applausi. Non c'è dubbio che ogni generazione crede di avere il monopolio dell'intelligenza e che tutte le altre siano meno dotate. La fisica non è una religione, se lo fosse sarebbe molto più facile trovare finanziamenti. Le frasi sono di Fermi, nato il 29 settembre 1901 a Roma, morto il 28 novembre 1954 a Chicago. È stato un fisico italiano naturalizzato statunitense, noto principalmente per gli studi teorici e sperimentali nell'ambito della meccanica quantistica e della fisica nucleare. Tra i suoi maggiori contributi si possono citare la teoria del decadimento beta, la statistica di Fermi Dirac e i risultati riguardanti le forze nucleari debole e forte.
2: Niente,
1: un proprio buio assoluto, cioè queste cose,
2: stesse
1: parlando in inglese,
2: ostrogoto
1: inglese.
2: Lo ammetto.
1: Invece a me piacciono tanto. Allora,
2: ascolteremo due brani.
1: Ho il dubbio su quale iniziare.
2: Con Last Night.
1: Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook. Dando buongiorno a Bruno Ruggeri.
2: Arrivati in ritardo, ma arrivati.
1: Bruno sembra la fine, saluto.
2: È vero,
1: sempre.
2: Lo fa apposta, lo sa.
1: Sempre chiudere.
2: Così parlano di me.
1: Va in chiusura.
2: Va in chiusura.
1: Allora, adesso, quindi noi su Facebook ci rivediamo domattina alle 7.30, prima o poi verrà. E adesso andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo. Cominciamo con
2: Donny.
1: No, cominciamo con Tanta voglia di lei, dei Pooh.

Questi erano i Pooh con Tanta voglia di lei. Adesso andiamo ad ascoltare l'altra proposta di Vincenzo di oggi, che sono i The Marquise con Last Night.

0: E questi erano The Marquees con Last Night, e con questa musica chiudiamo il Radio Gini Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Domani ci rivediamo, solita ora.
1: Perché è buon fine settimana?
0: Così, arriverà prima fine settimana, prima o poi. Di martedì mi vado a augurare un buon fine settimana.
1: Ti sei portato avanti con
0: l'ora? Mi sono portato avanti perché ho perso il proprio ciclo circadiano e due notti che non dormo. Ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
4: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
5: Buonasera ai nostri ascoltatori, eccoci un'altra puntata di prima del video di sera, tra l'altro una puntata un po' più allegra rispetto alle ultime che abbiamo fatto, che i risultati non erano belli. Ieri c'è stata questa esplosione con il 4-2 sull'Atletico Ascoli, una bella squadra, tra l'altro con un fortissimo centrocampo. Abbiamo con noi come sempre l'ospite fisso che è l'avvocato Berardo D'Antonio. Buonasera. E poi abbiamo la storia del calcio giuliese che Nicola Tribuiani ci può dire, sì? Buonasera. E poi la storia dei tifosi del Giulianova che è Giuseppina Maraessa, che è lì. Buonasera.
6: Buonasera.
5: Hai visto la partita ieri?
6: Sì.
5: Ti è piaciuta?
6: Moltissimo.
5: Ma soltanto perché abbiamo vinto oppure?
6: No, no, no, come il gioco.
5: Il gioco.
6: Il gioco c'è.
5: Prima?
6: Prima non ci stavo su io. Prima. Adesso perché mi sbaglio.
5: Ma da quello che hai visto ieri?
6: Quello che sono visto ieri è tutta un'altra squadra, tutte cose.
5: Perfetto. Avvocato D'Antonio, buonasera. Perché subito in quattro giorni un'altra squadra?
7: Intanto con l'allenatore secondo me ha toccato le corde giuste nei confronti della squadra. Quello che avevamo visto noi in precampionato non avevamo sognato, cioè che noi.
5: Sì, perché è rimasto famoso un tuo posto quando andaste a Rocca Santa Maria e tornasti facendo vedo buone sensazioni da questa squadra.
7: Esatto.
5: Poi però le cose non andare male
7: e tutti io mi cominciavo a fare
5: ricordavamo quel tuo posto.
7: Esatto.
5: Che è successo?
7: No, invece
5: intanto saluto Gabriele Albani che conduce.
8: Buonasera.
5: Prego.
7: Beh, la squadra dicevamo che era buona, quindi che aveva quelle cose che dicevamo anche le altre volte, che era una squadra proposta al gioco, quindi una squadra che non era una squadra che si doveva difendere, una squadra che doveva attaccare. Questo l'allenatore ci ha sorpreso favorevolmente, ha schierato una squadra aggressiva con possiamo dire anche due esterni centrocampo che erano due ali, quindi quasi alla brasiliana, 4-2-4, quindi
5: con due punte vere,
7: ha aggredito la squadra, quindi anche con principi di gioco completamente diversi. Poi è chiaro che quando forse ti scopri qualche errore si fa, però anche sul 2-1 ha avuto la forza di reagire, quindi e si vede che insomma c'è della qualità, quindi adesso si può dire che comincia un altro campionato.
5: Nicola, tu non hai visto partite del Giulianova quest'anno?
9: Di un'amichevole iniziale, quella con San Giuliano Teatino.
5: Sono Tempera, io spero che sempre sia Tempera, credo che da Lecco, che saluta Giuseppina. Com'è? Meno male l'usale di Giuseppina. Ma ancora continui a buttarlo?
6: Io faccio quello che posso.
5: Non è quello il motivo per cui non lo sta benissimo.
6: No, quella è
5: la cosa tua personale. Allora ha chiamato uno di Giulianova che sta a Lecco e allora si dice meno male lo salo di Giuseppini che aiuta a vincere, dice.
6: Che cosa non sa?
5: Allora ricordi bene, hai visto tu qualche partita del Giulianova quest'anno?
9: L'ho visto per televisione.
5: Per televisione? Allora, hai visto prima e dopo quelle di ieri?
9: Sì, diciamo che il cambio.
5: Prima devo fare una domanda preliminare, Nicola, una domanda che voglio fare a te che allenavi allenato da 100 anni. Ma quando allenavi tu? Ci stava 3-5-2, 4-4-2, 7-8-9, fammi capire, come si impostavano le squadre?
9: Era lo stesso, cioè come. Come oggi,
5: non ho mai sentito dire faccio un 3-5-2.
9: Oggi c'è più conoscenza, c'è più informazione, quindi anche il tifoso normale sa come viene impostata la squadra.
5: E il tuo modulo qual era?
9: Ma sono sempre cercato di adattare ai giocatori che avevo.
5: Ecco, vedi.
9: Perché credo che l'allenatore debba essere abbastanza intelligente da saper utilizzare i giocatori per quelli che sono.
5: Vabbè, poi ci torniamo a tutte le cose che hai fatto, le ricordo in breve perché sennò finiva tutta la trasmissione, perché dei titoli che hai vinto c'è anche qualcuno che li ricorda, c'è il figlio di Giuseppina, buonasera, un secondo a volo, alzati là per ricordare i titoli di Nicola, come hai fatto prima.
10: Nicola Tribuiani.
5: Non ti vedi però, un secondo lì, fatti vedere, tant'è.
10: Nicola Tribuiani, allora, tu sei Sandro Malessa, buonasera.
5: I titoli di Nicola che te li ricordi?
10: Bene, secondo me io vado allo stadio
5: a 8-9
10: anni, ai tempi del Bellaria, anche prima, se andavo allo stadio a 8-9 anni, non come adesso, eravamo proprio liberi, con 20 lire all'epoca compravamo le noccioline da Ilario e andavamo allo stadio. Quindi bei tempi,
5: 20 lire.
10: 20 lire sì all'epoca. E ricordo che ero in istituzione per Giulianova, ha vinto secondo me 4-5 titoli nazionali e ha fatto anche crescere i ragazzi che dopo sono diventati famosi in Serie A, tipo Tancredi, a cui facevo la racchetta palli quando avevo 10 anni, o anche Iachini che ha giocato nel Como, se non sbaglio, nel Genoa, nel Cesena.
5: Quindi preparato.
10: È un'istituzione assieme a Francesco Giorgini, ha qualche anno in più.
5: Perfetto.
10: Sono due grandi nomi per Giulianova e noi ci teniamo stretti.
5: Bene Nicola, grazie Sandro per queste notizie. Allora vogliamo parlare di calcio, perché questo chiedono. Finalmente si respira un po' di calcio vero e soprattutto giocato, che da quello che hai potuto vedere in TV, hai saputo del cambio di allenatore, che quello che hai potuto trarre? Quali impressioni?
9: Innanzitutto voglio complimentarmi col nuovo tecnico, perché secondo me in una settimana ha individuato un po' le caratteristiche tecniche dei giocatori, è stato molto, diciamo, anche brillante nella scelta della squadra, perché come diceva prima l'avvocato il modulo era molto spregiudicato, perché con due esterni d'attacco e due punte si ritrovava con due centrocampisti e quattro difensori, quindi diciamo un 4-2-4 che in fase di difensiva diventava molto probabilmente un 4-4-2. Forse una punta rientrava,
5: rientrava anche, però anche gli esterni.
9: Concettualmente io penso che quando sei in possesso palla sei attaccante, siamo tutti attaccanti. Quando la palla ce l'hanno gli altri siamo tutti difensori, perché la dobbiamo riconquistare. Quindi lui è stato bravo e molto in mente i ragazzi, poi è stato diciamo bravo nel senso che in una settimana impostare un certo
5: martedì arrivato
9: impostare un certo tipo di squadra non era semplice. Invece sentendo i commenti, vedendo un po' per televisione, la partita è stata una buona partita, e spero che si continui su questa strada e che diciamo, la forza della squadra possa migliorare, cioè il rendimento di squadra.
5: Allora, adesso abbiamo parlato a lungo di Abbagnale e di D'Arcangelo, due fenomeni che abbiamo visto ieri, poi abbiamo detto però che adesso un po' cominciano a conoscerli un po' tutti e quindi magari le attenzioni nei loro confronti saranno più particolari. Può cambiare qualcosa? Lo chiedo a lui e lo chiedo a te Nicola, perché sei allenatore, cioè quelli muovono. Già ieri c'erano un paio di marcature sempre su Abbagnale, per esempio, a volte tre ne abbiamo viste. Troveranno secondo te le come bloccarli, il modo per bloccarli, e se questa squadra e questi giocatori, se hanno quelle caratteristiche, riescono ugualmente a superare, se sono bravi, anche se hanno attenzioni particolari dagli avversari adesso?
9: Ma io credo che questi due ragazzi metteranno sempre in difficoltà gli avversari,

0: ragazzi, di qualità. E in Italia, cioè parliamo anche a livello nazionale, il grosso problema nostro è che non abbiamo calciatori che superano l'avversario, superano l'avversario o lo mettono in difficoltà.
1: Già basterebbe.
0: Queste, perché già quando ti metti in difficoltà ti costringe a un'ammonizione, a un fallo, e allora questa è la grave pecca del calcio italiano, ma lo vediamo anche in nazionale. Scusa se apro una parentesi, vedi Inghilterra-Spagna quando fu l'altra sera, gli esterni delle due nazionali, inglese e spagnola, erano sempre pericolosi, o superavano l'avversario, gli facevano fallo, facevano un'azione pericolosa, ed è determinante, perché al giorno d'oggi l'organizzazione, i tecnici sono tutti preparati, quindi tamponare uno schema, un modulo di gioco per un allenatore è semplice, invece è difficile, perché quando incontri un avversario che ha dribbling, velocità, rapidità, tecnica individuale, lì allora c'è poco da fare, comincia ad essere un duello individuale con l'avversario, e se è forte uno lo supera, ti costringe a farlo, ti costringe a commettere, diciamo, delle irregolarità che poi alla fine con le regole di oggi sono
1: abolizione, certo, è un crank. Avvocato, allora, li vedi ancora partire tranquilli due?
2: Sì, no, come diceva Nicola, giustamente, quando c'hai gente che supera l'uomo con l'uno contro uno sono micidiali. Poi noi in casa, il campo nostro si anche presta a questo tipo di cose. Poi no, ha fatto due o tre numeri sotto la tribuna al primo tempo di Arcangelo, che no, anche crea entusiasmo nella tifoseria, no? Poi quindi anche il pubblico non diventa il dodicesimo giocatore ed è anche piacevole. Poi mi hanno fatto anche delle buone triangolazioni, vediamo 3-4 passaggi di fila,
1: mesi che non si vedeva,
2: senza alzare il pallone, quindi a pelo d'erba. Ecco, l'unica cosa sono delle pecche, ma speriamo che la società, che dice che si sta impegnando, come ha detto l'allenatore, al campo a tenerlo, che se vogliamo che la palla si giochi a terra, il campo deve stare bene. Infatti, l'errore di Martiniello, che
1: l'abbiamo visto in televisione, credo che stasera si potrà rivedere,
2: proprio gli ha fatto un salto
1: di ribalta la palla, non è stata colpa sua, poi quindi ribalta, no,
2: capito, cioè può capitare, cioè per giocare bene è chiaro che ci vuole il campo fatto bene. E poi io sono curioso, non adesso perché abbiamo due partite in casa, perché sia la Sant'Egidiese che quella di Colancona, io sono curioso, questa squadra della fuori casa,
1: fuori casa andremo. Abbiamo giocato con 4 under, fa osservare Flavio, quindi se Abagnale e D'Arcangelo sono fuori discussione, il portiere è un 2008 e deve giocare. Possiamo rafforzare la squadra con un terzino? Ma gliel'hai detto tu?
2: No.
1: Ma te, la stessa cosa che mi hai detto oggi.
2: I
1: giuliesi fanno il pallone. Ma allora, abbiamo giocato con quando. Ma, sicuro che gliel'hai detto? Pari a quello che mi hai detto alle 3:15, e questo lo sa Flavio Stacchiotti, lo conosci?
3: Sì,
1: Carciofi, sì, pomodori, no,
2: no, però ma quello che Giuliesi poi non è che
1: è vero quello che mi ha detto. Allora, abbiamo giocato con 4 under, quindi a Bagnale e D'Arcangelo sono fuori discussione, il portiere è un 2008 e deve giocare. Possiamo ascoltare la squadra con un terzino grande che sia naturalmente forte? Che ne pensate? L'hai detto tu.
2: Te l'ho detto oggi, il rinforzo lascia
1: là dove stava il ragazzo, ecco, polacco,
2: senza voler togliere nulla al ragazzo, ma lì è veramente
1: come me, Flavio, la prossima volta sei invitato, mi hai fatto una cosa tecnica di primo ordine.
2: Io ho del termine, ruberei un giocatore solo, terzo sinistro, quello che gioca Berardino,
1: di Pietrantoni,
2: giocatore fortissimo.
1: Beh, io vengo qua, allora mi metto vicino a te, fa tutta una serie, ma sei una lunga serie di domande, fai paura tu, no? Allora, da qua, da che età hai cominciato a vedere partite? Non guardare a me. Ma chi ci portava al campo da piccola?
4: Da piccola no, però dopo sposati ci andavo sempre.
1: Ah, dopo sposato? Dopo da signorina niente?
4: Stavo in campagna.
1: Quindi che ricordi tu i primi campionati? Quali allenatori?
4: Io quando ci andavo un pallone...

0: la porta.
1: Quello era.
0: Quello che lo sai di me.
2: Forza, forza.
1: E tu praticamente da quando hai cominciato a praticare lo stadio, poi sei andato, andavi sempre tutte le domeniche?
0: Eh sì, dopo sapevo da seguirlo, stessa cosa seguendo.
1: No.
0: 1994-96.
1: E chi te la regalò, ti ricordi?
0: No, la comprivo.
1: Ah, beh. Va bene.
0: Quando andiamo a Foggia con lo treno?
1: Il famoso spareggio a Foggia, con l'Albanova.
0: Sì, sì, sì.
1: Stavi col treno?
0: Sì.
1: A Rovigo no, col treno, a Rovigo no?
0: No, sarà a Foggia.
1: Solo a Foggia.
0: Sarà a Foggia.
1: E qualche postale?
0: Postale non ci sta. Il treno tutto ci salutava, la bella giornata ci arriva.
1: Tornavamo al campo, il giro al farine con tutte le luci. È cambiato il pallone da allora a oggi?
0: Sì, ha cambiato tanto. Però lo deve far giocare. Io non mi intendo tanto, però...
1: Tu sei per il gioco, sei.
0: Sì. Però poi è arrivato questo ragazzo,
1: ecco.
0: Cercava di aiutarlo. Anche il presidente. Ci sta la squadra. Però la sapeva aggiustare. Se gli serve qualcosa lo deve aiutare.
1: Se gli serve qualcosa lo deve aiutare. Ecco.
0: Sì.
1: A posto. Senti, per Golizzi ti piaceva?
2: L'altro allenatore. L'altro allenatore.
0: L'altro sì, era bravo.
1: Si è salvato l'anno scorso.
0: Cioè, si è salvato però.
1: Il gioco.
0: Questo è un ragazzo.
1: Un ragazzo, giovane, per i giovani.
0: Con la Rodrigo Padere. Lo sapeste ieri. Lo sapeste. Io quando l'ho chiamato gli ho dato la panna e gli ho dato un po' di sale, non me lo voglio.
1: Il famoso sale. Tu ogni domenica, tu fai così.
0: E io faccio quello che posso.
1: Ma fai bene, sì, vai, c'è una scorta alla casa.
0: No, no, non l'ho comprato.
1: No, dico, ma una volta, no? Che te ne
0: esce.
1: E quindi allora secondo te che campionato possiamo fare, ma che è arrivato questo qua?
0: Se gli serve qualcosa si deve dare.
1: Ecco.
0: Forse facciamo un bel campionato.
1: Te lo senti?
0: Sì. Lo sente. Perché domenica non c'è un'altra volta.
1: Lo senti Gigliese?
0: Sì.
1: Ancora in casa?
0: Sì.
1: Quanti anni hai tu, ti può dire, perché le donne non ti chiedono?
0: 55 anni, ho 85 anni.
1: Ecco, 55
0: anni. Sono facendo.
1: Vabbè.
0: Speriamo quest'anno ce la faccio, che invece non entrare non ci faccio.
1: No, ma io dunque tu ti hanno fatto anche la metà della Natal, la società ti ha premiato pure, vero? E Mucciconi, che dici Mucciconi?
0: Mucciconi ma non so questo io. Ma lo vado però.
1: E che gli dici? Che si serve qualcosa ragazzo?
0: Si deve dare. Deve dare. Se no deve entrare qualcuno.
1: Ad aiutare la società.
0: Tutti entrano nelle partite, solo anche noi non ci aiutano nessuno.
1: Vabbè, insomma, la società, la più grande la società è più...
0: La società gli deve dare una mano a questo vaiolo che l'ha già fatto.
1: Perfetto, glielo dico.
0: E non doveva far scappare.
1: No, ma è arrivato, eh.
0: No, fa scappare l'anno prossimo.
1: Ah, lo deve già confermare.
0: Sì.
1: Vabbè, vediamo che succede. Grazie Giuseppina, poi ci torniamo.
3: C'è una domanda di Paolo Totoro che è molto pertinente.
1: Puoi leggere.
3: Se rientrano Misuraca e Forgione, a posto di chi?
1: Puoi esprimere un parere, Giuseppina, non è che devi fare il tecnico. Secondo te...
3: È vero che abbiamo visto anche solo una partita fino adesso, diciamo, giocata, quindi insomma non è che...
4: Beh, Forgione si può dire che è un centrocampista d'attacco, quindi può giocare davanti, indubbiamente, no? Misuraga è un ottimo cambio insieme a Origlio. Ieri ha giocato Viero, ha giocato Cangemi molto bene.
1: Molto bene.
4: Anche Viero, sì. No, poi i giocatori, ormai bisogna capire che per giocare a quei ritmi lì, giocare mezz'ora, giocare un'ora... anche i cambi poi no, no,
3: sì, noi infatti eravamo senza cambi a fine partita, eravamo senza cambi,
5: lui ha fatto solo due cambi.
4: Beh,
5: allora
4: vediamo un po' che giocano tutte e quattro, va bene.
5: Allora, cioè, noi abbiamo
4: chi gioca prima e chi gioca dopo, quindi tu
5: abbiamo apprezzato questo modulo tra virgolette spregiudicato che ci
4: sembra,
5: ma nel finale io e te l'abbiamo pensato allo stesso modo quando stavamo vincendo 3-2.
4: Io ho guardato l'orologio, abbiamo fatto il terzo gol e il 75esimo.
5: 75esimo.
4: Esatto, qui manco un quarto d'ora, 3-2.
5: Tuteliamo questo 3-2.
3: È salito il trapattone che è in voi. Va bene, gli è fiorito.
4: No, no, lui difatti è rimasto, di poi stavo vicino, non è che stavano le
5: mani. Si pensava.
4: Il tifo, ho detto, ma non lo mette un centrocampista?
5: Non lo mette un centrocampista.
4: Invece no, questo è seguitato a giocare nello stesso
5: ed ha avuto ragione, perché alla fine si è dovuto, per la prima volta si è dovuto sbilanciare
4: e poi ha fatto
5: pure attaccando molto,
4: quella ripartenza che hanno fatto Bagnale
5: e Arras
4: è stata
5: una cosa stupenda,
4: esatto,
5: faccio di rigore netto
4: al 60,
3: tanto che non le vedevamo anche quello, tanto che non vedevamo anche quello,
4: cioè dobbiamo anche allora spezzare pure una lancia a favore di Bergolizzi. È vero che la squadra però un minimo di base di preparazione atletica gliela data, perché se no non corri così fino al 94-3.
5: Ma lui deve, è una cosa positiva che abbiamo notato.
4: Sì, deve metterci davanti. Penso che gli allenamenti siano, chi li è andati a vedere, siano più sull'intensità, sulla rapidità. Perché questo, insomma, c'è tutta una questione di scatti, di cose, però il fondo di come preparazione atletica, insomma, almeno si è visto che la squadra
3: si è arrabbiato molto l'allenatore, almeno in due occasioni l'abbiamo notato, quando il centrale ridava la palla al portiere invece di lanciare a Bagnale che era libero sulla sinistra. Detesta le palle all'indietro, non gli piacciono per niente le palle al portiere. La preferisce più il lancio azzardato alla tre quarti che la ripartire dal portiere.
4: Ma io sono terrorizzato al campo quando tu ripassi la palla al portiere, ma con tutto, poi parliamo pure del portiere, perché insomma sto ragazzo,
5: sì, parliamo di tutto,
4: è bravo, però è battute là, cioè il portiere quando tu passi la palla indietro, la palla è una palla magica,
3: sì, infatti,
4: balza,
3: sì.
4: Chiaramente se questo la prende male come Martinier, ci sta la porta dietro, ti fai la, cioè, vai, fai la tua che devi fare, quindi forse l'allenatore cerca di rischiare di meno e quindi vabbè, già dal centrale se può fare,
5: poi anche vuole che il portiere rinvii subito, che un paio di volte gli avversari sono arrivati molto vicino,
4: deve
5: palla,
4: anche capire, ma ragazzi 2008, ragazzo di prospettiva,
5: sì,
4: strutturato, la partita con Termoli, se ci abbiamo un punto dobbiamo a lui, fece 4-5 parate di grosso,
5: anche a Termoli gol non solo colpa sua, evitò il 3-1,
4: ieri c'è stata questa indecisione, ma cioè il ragazzo
5: è apparsa abbastanza evidente soltanto per il fatto che c'è un precedente clamoroso nella partita con l'Aquila che fu uguale, insomma,
4: ma non lo fece lui,
5: no è l'altro portiere,
4: vabbè, però. Poi è stato bravo anche moralmente, perché dopo ha fatto una parata, due ne ha fatto, una
3: a terra lungo a destra,
4: e quello sempre per il campo gli si era alzata e lui l'ha chiusa, no?
3: Poi sul calcio d'angolo è uscito
4: in mezzo a 4-5, quindi insomma al posto di, è vero che dentro ti viene di dire mannaggia l'errore, però il tifoso deve aiutare, anche perché merita di essere aiutato il ragazzo. Poi io mi fido molto di Luciano D'Arcangelo e Tuccelle che l'hanno allenato a Pinetto,
5: esatto, l'ha detto, detto Luciano,
4: il ragazzo è un ragazzo qualitativo, ma si vede, non è che poi abbiamo anche queste corrispondenze giuliesi che stavano giù, quindi va aiutato sotto me. E poi da lontano, io non lo conosco, però mi sembra pure un ragazzo serio, molto, cioè si vede, non ha atteggiamenti presuntuosi, a me piace, no, devo essere sincero.
5: Dico, adesso ci sta, non è la moda, molti, quasi tutti gli allenatori vogliono giocare col portiere under, perché dicono che poi hanno un giocatore più là in mezzo, insomma. Tu sei d'accordo così, lo facevi, non lo so, insomma.
2: Io l'ho fatto sempre.
5: Si deve fare sempre?
2: Io ho giocato sempre col portiere perché ti permette di avere un giocatore in più di movimento, di esperienza. Ecco, come per esempio.
5: Vediamo un po', chi nome avevi tu? Vediamo se ricordiamo qualcuno di under bravo che hai avuto con te, se ce lo ricordi.
2: Visi.
5: Perché Visi giocava, sì.
2: A San Digio.
5: Quindi quanti anni avevo quando giocavo?
2: 18 anni, quell'anno parò, mi sembra, 8 rigori, andò in nazionale dilettanti, poi tornò alla San Benettese e andò titolare in C e andò con l'Under 21, poi fece una carriera che ha fatto.
5: Quindi con Vermi,
2: anzi, poteva fare, secondo me poteva fare anche di più. Poteva fare di più.
5: Penso per l'allenatore dei portieri, credo, sì, che c'è un ruolo che sicuramente sì, può avere, no? Quindi anche tu facevi giocare col portiere Under,
2: sì, no? Sì, cioè, sì. Solo una volta ho giocato con Servili lì a Nereno. Quindi se no sempre col portiere Under. Perché sempre permette di avere, ecco, in campo un giocatore di più esperienza, maturo, quindi come si diceva prima Berardo, adesso se c'hai due esterni, l'88 in porta e il terzino sinistro, che è un ruolo delicatissimo perché è difficile trovarlo già negli over, quindi è un rinforzo notevole.
5: Infatti si dice che i due fratelli De Grosso, i gemelli De Grosso, sono tutti e due molto bravi, hanno fatto più carriera terzino sinistro che un ruolo che non si trova facilmente.
2: Cristiano onestamente aveva più qualità, l'ha dimostrato in carriera, cioè ha fatto tra Serie A e Serie B 15 anni, e quindi
4: l'altro era bravo, anche Cristiano, sfortunato,
2: cioè Federico,
4: si è fortunato
2: Federico perché ha avuto quell'inghip dell'anno di Treviso,
5: subito
2: lì era l'annata decisiva.
5: Come mai? Continuate.
2: No, sì, stavo dicendo Federico, Federico ha avuto un anno di sosta per
5: minuti,
2: problemi cardiaci, quindi lui perse un anno. Poi giustamente quando perdi l'annata è difficile poi recuperare facilmente, quindi se no hanno altri due ragazzi che qua da noi sono stati strepitosi.
5: Quanti hanno allenato il giorno prima squadra?
2: Io?
5: Una
2: volta mi ricordo nel 70 quando a Chieti allenai, perché prima che veniva Corelli ci stava Gropp.
5: Dobbiamo capire, l'anno che noi vincemmo lo spareggio con il Teramo ad Ascoli, chi era l'allenatore?
2: L'allenatore lì era Tondo Donati.
5: Ci salvammo per Sangiusteo, sì.
2: Io avevo iniziato a giocare, avevo 17 anni. Quindi Tondo Donati, vincemmo
5: 2-0.
2: Fece due gol Angelo.
5: Sì.
2: Quello di su vicino Fermo.
5: Pioveva.
2: Una pioggia
5: le più belle partite nostre sono quando piove, ci facciamo, eccolo qua, lo voglio sapere da lui, lo voglio sapere da lui, perciò l'ho chiamato, eccolo qua, guarda che sorpresa,
3: è bravo, è forte, bisogna lavorarci.
5: Adesso non mi faccio la domanda,
3: ma perché sei in diretta, no?
5: Siediti,
3: perché vogliamo, Ceschi ci sta.
5: Siccome si è parlato di te, già che ci stai qua vicino, ti ho detto approfittiamo della sua presenza. Parlaci di questo Verna allora, forte?
4: Perché uno mi ha detto che...
5: Vabbè, conosci tutti, sì, naturalmente, vero?
4: Sì, però io...
5: Tu come a te abbiamo chiamato per saperlo, me ne hai parlato ieri.
3: Ma no, e allora, questo è bravo, è un ragazzo, è bravo, è molto è interessante come ragazzo, c'ha una bella prospettiva secondo me. Chiaro che è giovane, bisogna avere pazienza con i giovani.
2: Bisogna accettare anche qualche errore.
3: Bravo, mister. E lui lo sa perché io ne facevo tante di errori, ma ho portato fino alla fine, se non qui.
5: C'era lui con te allora pure, non ti ha citato però. Non ti ha citato.
3: No, la squadra no, nel settore giovanile.
2: Nel settore giovanile, sì. Poi lo venne con me a Sant'Egidio. Si ruppe Perone e Caviglia. E io presi i visi.
5: Ma tu quale campionato importante hai fatto con noi? Racconta.
3: Nel 79-80 con Corelli.
5: Benissimo. Chi era il portiere titolare?
3: Tuccello.
5: Che accadde a poche giornate alla fine?
3: Sabato mattina, me lo ricordo bene.
5: Un sabato mattina rifinitura.
3: Nella rifinitura in un torello con Tripoletti che stava fuori a facere la palla e Tuccello stava dentro e fece un'uscita, cioè un'entrata in scivolata e finì con il ginocchio
6: sul bordo della, della rete, sul muretto che, te, che si ruppe la,
1: che cosa era? Frattura?
6: Rotola. Della rotola.
1: E quindi che ti casco il mondo addosso là?
6: A me?
1: Noi lottavamo per vincere il campionato.
6: E io pure, che stavo a fare se non la frecce?
1: Che partita hai fatto tu col Giulianova poi? Alcune dure mi pare. Un campo facevamo già battuto.
6: Facevamo una partita in casa con il Riccione, può essere?
1: Sì.
6: Riccione?
1: No. Con Riccione?
6: La prima che ho fatto io in casa.
1: No, ma quella fuori casa.
6: Una campagna e Casersta.
1: Quella lì.
6: 1-0 in GM se non sbaglio la parola.
1: De Feudis.
6: No, De Feudis ci sta per la gamba.
1: Allora quando è che il signore De Feudis è Caserta?
6: No, ma quello
4: non di Giorgio. No,
1: ah, no, molto dopo, no, scusa, molto dopo. No,
6: io ti ringrazio perché
1: ho dato un po' di anni giocare. Però a Palma Campana sì.
6: 1-0, sì. Per la gamba.
1: E là il campo era tremendo, attaccato, brutto, ed era battuta.
6: Dentro la porta.
1: Quindi praticamente noi ricordammo che tu ti comportassi bene non facendo rimpiangere Tuccello. Ma poi qual è fu la carriera? Questo grande finale poi?
6: No, era l'Agro. Ha fatto un anno all'Agro, un anno a Vezzano.
1: Beh, insomma, quindi è girato, eh.
6: Andrea, sì, poi sono stato dai cugini pure.
1: A Teramo sei stato?
6: Sì, sono stato pure a Teramo.
1: Quanto tempo?
6: Un anno da giocatore e un anno da allenatore.
1: Hai resistito un anno. Quindi praticamente tu ci dai la conferma che questo ragazzo è bravo, insomma, che qualche volta allora, ha perdonato, vero Nicola? Nicola ha perdonato qualche errore che deve crescere.
2: Ma è normale, potevi mettere in previsione che qualche partita
4: fa perdere. Ma pure Donnarumma fa qualche parte di errore
6: e continua a farle.
4: Allora il portiere dell'Inter che fa? Lo deve uccidere.
6: Esatto.
4: Io
1: sì, quello che combina il portiere dell'Inter.
4: Non capite? Io che ci vado poi a vedere, mi fa stare sempre con Battiguoi.
1: No, è rimasto lì, è titolare?
4: Sì, ancora. Come no? Invece chi usi?
3: Poi gli ultimi anni non è che ci avete preso tanto che portiere.
4: Nonostante tutto, vince, ma
1: Martino. Cos'è quella cosa lunghissima?
4: A Madrid fece due errori, ma fece 5-6 parate.
1: Vabbè, sentiamolo un po' questo
3: allora, per questo Stacchiotti risponde a Totter. Adesso con il 4-4-2 Forgione e Misuraca diventano un doppione perché entrambi possono giocare al posto di un attaccante, danno in alcune situazioni equilibrio ad un centrocampo dove spesso il 4-4-2 si va in inferiorità numerica nella parte centrale quando si incontrano avversari con il centrocampo a 3. Forse Misuraca può giocare anche anche come centrocampista sia centrale che esterno, ma con caratteristiche completamente diverse dai titolari di ieri. Meglio un problema di abbondanza.
1: Vabbè, perché lui era fatti cambia, ma avere Misuraca e Forgione, sicuramente anche Forgione veniva dato come titolare inamovibile, poi si è infortunato, famoso per le sue incursioni in aria, cosa che non ha fatto mai quest'anno, e qui adesso si dovrebbe cominciare. Invece adesso dove sta l'Arcangelo, oltre che essere seduto qui in questo momento, cioè come lavoro?
6: In promozione, sto a Universal Rosario, la squadra di Campitelli.
1: Campitelli quale?
3: Quello che stava a Teramo.
6: Luciano, quello che stava a Teramo.
1: Ho capito.
4: C'è
1: la squadra di promozione?
3: Ma è Rosetta, per dove si
2: può?
3: Per salire, ho già otto mattini sul giornale.
2: Daniele. L'allena i figli di Daniele.
1: Ho capito.
2: L'università
1: allora qualcuno prima ha detto se quelle tu l'hai conosciuto sicuramente, non so se l'hai buon allenato, che quelle caratteristiche di Abbagnale e di Arcangelo fanno ricordare un po' Palazzese.
2: Certamente, è vero.
1: Confermato?
2: Sì.
1: Questa destra?
2: Forse Giulio aveva un guizzo. Questo è più potente fisicamente Abbagnale.
1: Sì.
2: Forse somiglia più ad Arcangelo Giulio, che è più rapido, più tecnicamente superiore.
1: E oltre a Giulio mettiamoci anche Parlafante. Il piccolo Parlafante sulla fascia
2: sta a Lanciano,
1: ne parlano bene a Lanciano,
2: sì, Lanciano lo portano come
1: vabbè. Allora questa partita che noi giochiamo stranamente in casa pur giocando fuori, come può essere interpretata? Noi giochiamo, ha detto già l'allenatore, che non solo in questa che giochiamo in casa pur se in trasferta, ma anche nelle altre partite il modulo non cambia, non ci sono partite interne o esterne, d'accordo tu?
2: Sì,
1: il pareggio fuori casa,
2: l'allenatore è convinto delle qualità dei giocatori e che l'impostazione è giusta, quella che ha dato in questa partita, è giusto che continui, perché se no non trovi mai un filo di gioco continuo, concreto. Poi a questo gioco, come si dice, ritornando a Forgione e agli altri, oggi il calcio è cambiato notevolmente, non è più che si gioca in 11 e chi sta in panchina sta a aspettare che qualcuno si infortuni per entrare. Oggi l'allenatore ha la possibilità di variare modulo, di adattare certi giocatori per poterli anche cambiare, per far, diciamo, rifiatare, perché se va su un, se parte su molto forte un pressing continuo, sicuramente può anche darsi che qualcuno accusi la fatica, e lì ci vuole, se in panchina c'hai uno all'altezza va bene, se non ce l'hai
5: c'è uno all'altezza ma ha lo stesso rendimento,
2: esatto, quindi diciamo che almeno 16-11 più 5, 16 titolari devono essere più o meno sullo stesso piano, 5 elementi ti copri un po' tutti i ruoli, cioè gli esterni, i centrali difensivi, i centrocampisti, gli attaccanti, quindi tu, l'allenatore, se ha dei giocatori validi può giostrare su sto fatto, diciamo, è come la pallacanestro quando fanno i cambi per i falli, per queste cose, quindi oggi l'allenatore, io mi ricordo, io sono arrivato a oggi e ricordo quando ero ragazzino si giocava in 11, si infortunava uno e lo si spostava all'ala destra o all'ala sinistra perché non c'era il campo. Oggi no, quindi hai la possibilità anche nel primo tempo, la squadra non va, vede qualcosa non va, hai 5 cambi, quindi la puoi aggiustare, puoi tentare di aggiustare, poi può anche darsi che non ci riesci, però un tentativo lo puoi fare. Cioè è cambiato completamente la gestione della partita da parte dell'allenatore. Prima l'allenatore si poteva anche addormentare in panchina, oggi stare attento, molto
5: sempre
2: attento,
5: sempre in piedi, qua e di là,
2: attento,
5: l'allenatore seduti non vedere, te ne vedono più,
2: vedere, cioè, i propri giocatori come reagiscono, se si adattano, se c'è un avversario che ti mette in difficoltà, in necessità di fare, che te lo dire, una marcatura o qualche cosa per limitarlo. Quindi...
5: Ma lo senti questi nostri ex allenatori come sono preparati? Giorgini fa un figurone la trasmissione, tu le stai facendo adesso una grande figura con le tattiche che dici, che ricordi, sì. E così erano, sono stati bravi, abbiamo avuto allenatori bravi, peccato che potevi fare di più, ecco, dov'è? Che cosa è successo che non ti ha permesso di andare altre
2: cose? È perché non avevo la mentalità dell'allenatore. Io ho fatto pure l'allenatore, che è diverso.
5: Perché invece che cos'è che hai fatto di più?
2: Ho fatto di più di dirigente,
5: l'organizzatore,
2: tante cose. Io l'ho fatto l'allenatore, l'ho fatto a Francavilla e ti dico una cosa, per me fu una faticaccia.
5: Allenatore puro?
2: Puro,
5: non dovevi occuparti di niente?
2: No.
5: Presidente Luciani?
2: Poi l'ho fatto a San Benedetto. Cioè, a Giuliano mica ho fatto l'allenatore, ho fatto pure l'allenatore. Prima mi doveva interessare di tante cose.
5: Organizzavi lavori, i palloni,
2: per esempio, quando noi ritornò nell'82 Orsini e ricostruì il settore giovanile, tutte queste cose, insieme a Francesco, a Vernisi, a questi qua, tutti personaggi amici miei, cioè era quasi una famiglia, capito? Quindi poi facevo pure l'allenatore, perché
5: ma
2: se
5: pure
2: facevo pure l'allenatore, infatti non l'ho fatto al meglio delle mie possibilità, perché avevi tanti altri pensieri e onestamente
5: se io tu hai avuto, vediamo, se mi ricordo bene, un esonero doloroso proprio con Orsini.
2: Non è esonero, io me ne andai.
5: Beh.
2: Perché quella società la ricostruì
5: con chi perdemmo? Perdemmo in casa con qualcuno?
2: No, non mi ricordo.
5: E dopo la partita fu però?
2: Avevo deciso prima, cioè non mi ricordo, ma però allora che succede?
5: Se tu ti ricordi puoi intervenire, che se non sei di primo pelo, non sei di primo pelo, puoi ricordare qualcosa.
2: Io quella società lì, il dopo Scibilla, ti ricordi delle polemiche?
5: Non si capiva niente.
2: Allora ho dovuto prima ricostruire la società, infatti ho dovuto convincere Orsini a rientrare in società, poi tante altre persone, amici miei o di Orsini o di altra gente e compagnia bella, poi ho dovuto ricostruire il settore giovanile. E infatti riportai Francesco, riportai Vernisi e ci stava altri collaboratori che conoscevo benissimo, che siamo amici fraterni, e quindi poi facevo l'allenatore, dovevi fare la campagna acquisti attiva perché dovevi avere i soldi per fare il campionato, dovevi prendere i giocatori perché dovevi fare la squadra, poi dovevo allenare, poi dovevo pensare alla parte economica.
5: Però invece da allenatore ti sono piaciuti i titoli nazionali, quelli sì, quelli proprio da allenatore.
2: Lì era una cosa che ti devo dire, era naturale, non lo so, senza grosse fatiche. Io avevo dei collaboratori eccezionali. Io poi la società Francella era irripetibile, secondo me è irripetibile. Perché?
5: Ricordami qualche nome,
2: c'era una gente umile, per esempio Efrem, ti ricordi?
5: Salucci,
2: Alfio Lattanzi,
5: famiglia al mare,
2: Alfio Lattanzi, Iaconi Clio, c'era mio fratello Tombioni Francesco, cioè facevano i dirigenti.
5: Un disastro, mi ricordo tutti, un disastro.
2: Capito?
5: Che da una parte è bello che me lo ricordi, perché vuol dire che ancora la mente, però mi dà l'età, mi dà il senso dell'età.
2: No, quelli, cioè ce ne stavano tanti altri, Pasquale Crivetti era eccezionale.
5: Chi è?
2: Pasquale.
5: Pasqualino, sì.
2: Pasqualino.
5: Pasquale è dirigente.
2: E il papà di Albani, Gianni.
5: E lo zio.
3: Mio zio, Gianni mio zio.
2: Gianni mio zio. Sì. Quindi, cioè questi sai che facevano?
5: Famiglia.
2: Era una società, questi sai che facevano? Il settore giovanile non costava niente, perché mettevano a disposizione le loro macchine per portare i ragazzi a giocare qua nei dintorni della regione, non c'era bisogno
5: di pulmini, niente.
2: No, il martedì si faceva la riunione, non so, giocava la Beretti, giocavano gli allievi, giocavano i giovanissimi. Allora, 4 macchine, 4 per 3, 12 macchine, 12 persone, e poi sai che facevano questi? Dice a casa, dicevano, guarda che a mezzogiorno e mezza noi dobbiamo pranzare, perché dobbiamo andare al campo a fare servizio, a luna dobbiamo stare al campo.
5: Tutto gratuito.
2: Tutto gratuito. Quindi
5: vuoi intervenire?
4: Una cosa, mi ricordo, io ero ragazzo, giocavamo con gli
5: alla forte.
4: Ero un ragazzo di Luciano, ma Luciano era molto più bravo. Però e mi ricordo che c'era un gruppo di traglievi, juniores, e si faceva allenamento al campo. Il venerdì, quando, prima di giocare, perché si giocava il sabato, la domenica, la mattina, non è che ti dicevo tu vieni la domenica, tu vieni il sabato, no? Tutti a casa. Poi nei bar c'era una specie di bacheca
5: pure qua davanti al bar di
4: lui passava in un tale, mi ricordo, anziano, il
5: cognome di Mario. Il cognome, tra conti,
4: le convocazioni della
5: fuori stava
4: allora noi ragazzi,
5: ma pure per Giancarlo
2: l'asso di picche
4: pure dal bar di Bastoni,
2: vicino al bar di Marcozzi e su all'altro bar
4: pure il Bastoni,
5: quindi la cosa appurava era quello.
4: Allora noi la sera verso le 6:30 e poi con me dice, ma mi ha convocato allievi B, a te ti convocato allievi A, invece vai con la riunione, si capito? Cioè c'era andavamo a vedere questi
5: i quadri
4: e poi esatto.
5: Oggi sarebbe improponibile una gestione di questo tipo.
4: Poi ci sta i telefonini,
2: poi c'è il WhatsApp. Le responsabilità, oggi una persona normale non può fare servizio al campo, ci vuole, come si chiama?
5: Gli steward.
2: Devono fare dei corsi, ci vorrebbero delle persone appassionate che fanno i corsi e poi si mettono al servizio della società.
5: E invece la società li deve pagare queste
2: cose. Invece ormai è diventato tutto costa tutto. Cioè il settore giovanile, le spese erano minime, perché le trasferte non costavano niente.
5: Però poi ti fa una domanda, dobbiamo ricordare un sacco di cose belle, ma oggi c'è qualcosa di meglio rispetto a ieri, qualcosa che possiamo dire che nel paragone regge di più?
3: È migliorato?
2: Cioè, è cambiato, dalla legge Bosman è cambiato tutto. Cioè adesso fare settore giovanile per una società dilettantistica, forse a livello professionistico no, perché c'è la possibilità a 14 anni di vincolarli, fino a 18, poi c'è sta il precontratto, il contratto, quindi li puoi gestire fino a 21-22 anni. A livello dilettante, ogni anno sono liberi, a meno che non gli fai un contrattino di 3 anni massimo, che ha un costo. Ma come fai a farlo? Cioè la federazione, io non capisco come fanno certe regole, perché se io ho un gruppo di ragazzi, degli allievi mettiamo, 25 ragazzi, faccio il contratto a quelli più bravi, che ne saranno 5-6, poi gli altri 20 che dicono? Cioè, ma che dicono? Non i ragazzi, i genitori, come li gestisci? Perché a quello sì e a me no? Quindi hanno fatto delle cose assurde. Parlano di riforme, di Francia, per me è assurdo. Perché io mi metto nei panni dei dirigenti, degli allenatori, come fanno a gestirli? È difficilissimo.
5: Oggi i settori giovanili li fanno tutti, però invece fu una prerogativa del Giulia Novata.
2: Lo facevano sempre tutti.
5: Ma pure quando lo fece,
2: ma lo facevano tutti. Noi dovevamo andare via dei ragazzi che erano vincolati. Oggi li puoi prendere svincolati.
5: Sì.
2: Cioè, ci sono dei vantaggi e svantaggi. Prima, se volevo un ragazzo bravo, lo dovevi pagare, non lo potevi prendere. Noi stavamo sempre attenti, non è che spendevamo tanto. Quando incontravano a noi, ci andavano scappando tutti, perché non è che volessimo sperperare i soldi. Però oggi tu hai la possibilità di prendere gratis, però te se ne vanno anche gratis se non gli fai un contratto.
3: Quindi perdi investimento su un ragazzo,
2: cioè, che... Quindi io ti dico una cosa, non lo so se alla società convenga fare un settore giovanile organizzato che costa, che ha un costo importante.
5: Va bene,
2: non lo so.
5: Voi ci state provando da quest'anno?
2: È stato fatto più che altro per ridare un po', come dire, un po' di credibilità a Giulianova, al calcio giuliese,
5: anche
2: al settore giovanile di
5: Giulianova, di cui parlavi,
2: però c'è
5: sì.
2: un costo importante
5: anche quello,
2: capito? E grazie a delle persone che si sono impegnate per poter fare, la società è stata un po' scaricata da sto fatto. Se la società giustamente non li spendeva, ma io sono d'accordo, non può spendere, perché quei soldi che vai a spendere per un settore giovanile, stai attento, basta un osservatore, va a vedere la San Mettesa, va a vedere l'Ascoli, va a pescare, prendi quelli belli e fatti.
4: Il senso di appartenenza che non c'è, il settore giovanile, quello da San Benedetto.
2: Ma ci sono i soldi, ecco, ma fortunatamente, con sto fatto che
4: ci sono dei dirigenti bravi,
2: dei soci nostri dell'associazione che fanno di tutto per gestire questo settore, allora vabbè, la società, se no è un po', la società fa spendere.
4: Beh, lo
2: so, non è semplice.
5: Qualcuno dice, c'era il famoso NAG anche, vero? Sì? Ricorda uno, c'era anche il famoso NAG,
4: Nucleo
5: Addestramento Giovani Calciatori.
2: Ma era diverso, Francesco, sì. Era diverso. Oggi vanno a giocare tutti a pallone a 5 anni.
5: Sì.
2: A 5 anni al NAG non ci venivano. Il NAG cominciava da 10 anni, da 10 a 14. Cioè la prima cernita avveniva sotto casa.
5: Mezza la strada,
2: mezza la strada,
5: campo di riforma,
2: campetti rionali, capito? E poi venivano al campo.
5: Oh, ma da te qualche giocatore importante si è pure formato al campo di Zona Orto, campo di Mingiolò, campo di tu quando passi là vedi tutte case, mi ricordi, c'era quello stradino che passava davanti a...
2: era tutta campagna
5: davanti alla villa.
2: Io ricordo, faceva
5: la davanti alla villa Galbarroni?
2: Sì, lo stradone, quello
5: è quello.
2: Hai capito? Là, quando era...
5: Tu non eri nato.
3: Cioè, devi da fare dei porci.
5: Ho capito, però così è. Avvocato, allora abbiamo questa strana sensazione si fa di giocare al Fanino una partita di trasferta. Però non ce lo precedenti.
4: È come se giochiamo in casa.
5: Giochiamo in casa. Sì.
4: Sfruttiamo per una volta un turno casalingo in più. Io sono qui, giochiamo in casa, e quindi vedrai, ci sarà sicuramente una maggioranza di spettatori di giocatori.
2: Devi vedere come dividono i settori.
5: Quello che sta la curva viene data ai tifosi del Giulianova.
2: La curva ovest.
4: Le panchine?
5: Ai distinti?
2: Scusa, la curva ovest è in quel pezzetto di distinti, quei 400 là.
3: Il pezzetto di distinti è la Sant'Egidiese, da?
5: Sì, quella di qua.
4: La curva viene divisa al 50%.
5: I distinti mare, quelli che funzionano. Quella è la Sant'Egidiese.
3: La
5: cava, non so di Giulietti, soprattutto dopo il successo di domenica, se basterà.
4: Vabbè. Ma da Sant'Egidio forse perché viene a giocare il Genoa, però quando ha giocato con due partite non ho visto una grossa influenza davanti.
5: No.
4: Perché guarda, c'è giocare nel proprio c'è. Paese.
5: Ma sì, c'è, c'è, ho visto per televisione.
2: 800 persone già tanti. 500 persone. Se 800.
5: Quindi sarebbe in maggioranza il giocatore.
4: Nettamente. No, poi noi c'è abbiamo tre partite in casa, io ho girato tre partite in casa.
5: Quindi ancora due.
4: Ancora due.
5: Perché noi, di cui uno con l'Ancona poi con l'Ancona.
2: Che noi tra mezza tribù dietro la porta potrà essere 1200-1300 persone di più
4: in casa.
5: In attesa che riaprano anche gli stendi
2: dovrebbero che devono fare dei lavori
5: dovrebbero fare i lavori sia al campo che i famosi gli stendi però sì. Giuseppina ammasso Futenball, che è vero? Ammassi tu? Qual è la tua specialità? Che sai fare più di tutto?
0: Ma non lo posso fare più.
5: Le mani?
0: Non me la sento di farlo, da cucinare, di farlo.
5: Qual era la cosa che sapevi fare di più allora? Il timballo, è vero quello che dice Luca?
0: Sì, spaghetti, il timballo, ma mangiavo.
5: Ma hai invitato anche i tifosi a casa tua?
7: Ferrara, Bologna, diversi tifosi sono venuti.
5: Un sacco di... ma qualche giocatore è venuto?
0: No.
7: Carrozzieri.
0: Ah, carrozzieri sono.
5: E che ti piaceva il tipo
7: di
0: spaghetti? Spaghetti con
5: quello fatto con lo stelle massa?
0: No.
5: Ma non lo puoi fare più,
0: no?
5: Per lo sale poco. Però non vuoi stare senza pallone, se uno ti dice devi stare a casa non puoi andare più al campo.
0: Non faccio i spaghetti, non faccio quello che deve fare. Però la pallone c'è meglio.
5: Là non ci rinunci.
0: Quando arriva il pallone si deporta.
5: Ma ora le due arrivi?
7: No, due sì, ma due cose tiene lei, i nipoti e il Girolamo Calcio.
5: I nipoti e il Girolamo Calcio, le due cose a cui tieni di più ormai, va bene? Va bene. Bene ragazzi, noi vi ringraziamo, siete stati, era l'ultimo finale.
3: Vito De Laurentiis, un caro saluto al mister Tribuiani e tutti presenti.
5: De Laurentiis, salutiamolo, come no, ricordiamo tutti, tu non eri nato.
3: Ancora.
2: No.
5: No, ma non mi ricordi nessun giocatore.
3: Io sono il 76.
5: De Laurentiis, ce lo ricordiamo perfetto.
2: Lui è stato
5: mezzala Foggia, non capisco.
3: 81, allora era nato, che vuoi?
5: Ma lo conosci?
0: Però se veniva anche la Tarannuova era meglio.
5: Stasera. È già venuto.
0: È venuto qua.
5: È venuto la settimana scorsa, sì. Prima della partita con.
7: Giovedì sera.
5: Bene ragazzi, noi vi ringraziamo. Bene ragazzi, sì.
4: Sì, grazie.
5: Grazie. Scusate, poi l'età è anche un giovane Giuseppino notoriamente, no?
6: Chiaro, non è chiaro.
5: Allora, Giuseppino, noi ti ringraziamo di essere intervenuta. Ti facciamo tanti saluti, in bocca al lupo, ti auguriamo tantissime partite di Giulianova. Di decennale parete, ma tante pattuglie vedi meglio è, va bene? A posto?
0: Sì, anche la mia compagna.
5: Lucarello, ma capo che andare anche senza Carrello, è arrivato qua senza Carrello sei entrata. A posto. Grazie all'avvocato ospite del nostro fisso.
4: Buonasera.
5: Grazie a Nicola di essere intervenuto, sì. Perché noi parliamo di oggi, ma ricordare com'era il passato credo che sia veramente importante e piace anche da quello che vediamo anche ai radioascoltatori. Grazie a Luciano D'Arcangelo che lo devi distrarre, perché metto 4. Grazie Luciano di essere intervenuto, ti ho chiamato al volo per parlare di questo portiere e grazie naturalmente anche a Sandro che ci ha dato anche delle notizie su Nicola. Grazie a tutti voi per averci seguito e ci risentiamo bella. Ci vediamo lunedì prossimo dopo Sant'Egidio Giulianova. Grazie e buona serata a tutti.
6: Grazie.
5: Lucia, grazie di tutto, io che ti ho chiamato a volo, ma non dovevo dire quello sta là. Non so che
8: ho
5: mangiato.
8: Così leggera perché
9: è un sogno, è un sogno, è quello dell'uomo come quello di volare, sempre. Come quello di volare, sì. Esatto. Quindi con questo brano invitando gli ascoltatori ad avere sempre la fantasia, come dire.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

sono scivoli, scivoli, scivoli. Ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Te mostra essa dança.

demonstração da sua parte, você não.